0: quando sparirà la canzone Cuscinetto?
1: Allora, cominciamo, vado a vedere i cantieri.
2: Procediamo, è venerdì. Dai, dai, dai, tutti dai, pronti dai, sui blocchi di partenza? 3, 2, 1, via!

0: puntata incomprensibile.
1: Sì. E che cambia dalle altre?
0: Sinceramente?
1: Sì.
0: Totalmente incomcriptata. Certo che questo disco cucinetto che tanti criticano è provvidenziale, perché ci dà modo di venire, di sistemare le cose. Questa è la
1: vero,
0: forza,
1: salvifica.
0: Il trucco, il caporedattore mette in ordine un po' le cose che hanno più importanza oggi. Buongiorno, è venerdì, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Luke, stamattina, buongiorno, chi lavora in televisione?
2: Canepa.
1: Buongiorno, oggi non c'è Canepa.
0: E chi c'è?
1: Chi lo sa?
0: Miseria. Come andiamo in onda? Non sappiamo chi è il regista.
1: Io so sicuro che non c'è Canepa.
2: Ma allora
0: la figura del regista
1: o Steve,
0: televisivo
1: chissà.
0: È fondamentale. Nella televisione è importantissimo. E a radio siamo a stare, ma in televisione comanda.
1: Comunque chi c'è sarà una regia strepitosa.
0: Puoi andare a vedere chi c'è, dai.
2: Vado subito.
0: Dai, accompagniamo Regina fuori, dai. Veloce Regina, tacchi la mattina, come fai a camminare? Buongiorno caporedattore.
3: Buongiorno Fernando.
0: Beh, insomma, ci tocca, no? 11 settembre suona già come un flash indelebile, insomma.
3: Il giorno che tutti ricordano.
0: Beh, certo, 25 anni sono passati. Porca
3: 25 anni.
0: Tu eri una bambina. Andavi a scuola?
1: No, avevo già 16 anni.
0: Va bene, la bimba, che confronto a noi. E voglio dire, noi che, insomma.
1: Dove ero quel giorno? Ero in ospedale che assistevo mio fratello.
0: Oh là là. Allora, 25 anni, cambiata un pochino la storia, le abitudini. Stavo pensando, questi della generazione X non l'hanno vissuta direttamente, per sentito dire,
3: noi sì, l'abbiamo, noi l'abbiamo vissuta
0: direttamente sulla nostra pelle. Tante le iniziative, in particolare una con 2.977 droni, tante furono le vittime.
3: Tanti,
0: no?
3: Quanto il numero delle vittime alle Torri Gemelle. Ci sarà questa commemorazione, questi droni formeranno il profilo, ricostruiranno idealmente le Torri Gemelle. New York ha scelto il silenzio, non ci saranno discorsi ufficiali a New York, saranno presenti tutti gli ex presidenti degli Stati Uniti ancora in vita, tranne Trump, che invece terrà un discorso ufficiale a Washington, al Pentagono. Pentagono che venne colpito quel giorno, sempre certo, da questo certo, attacco certo, all'America.
0: Certo. No, mi viene in mente, chi lavora in regia?
2: È Giugioli.
0: Ho scoperto.
1: Grazie, caro.
0: Vuoi fare un omaggio immediato, senza nessuna prova, senza nessun filtro, all'America, questo ricordo dell'11 settembre, un bel New York, New York, così?
2: Oh sì, assolutamente, caro.
0: Ce l'hai la base. Non ce l'hai? E trovala.
2: Allora.
0: Noi intanto apriamo la borsa e poi facciamo subito un giro di New York, New York. Aldo, la borsa.
3: La borsa questa mattina è piatta, anzi adesso in positivo, più 0,80%, più 0,80%.
0: Quindi hanno preso bene questo aumento dei tassi,
3: sì,
0: i mercati. Si pensava invece che avrebbero reagito in maniera completamente diversa. Il costo del denaro è aumentato, vedi, anche il denaro aumenta, cioè aumenta tutto. Così è aumentato il denaro, più 0,25 per contrastare l'inflazione. Comunque in generale, diciamo, l'economia europea va meglio delle altre economie nel pianeta. La signora è pronta, omaggio a New York in questa triste ricorrenza, 25 anni, ma la vitalità, la forza anche della società americana non la si butta per nulla a terra, nonostante tutto. Prego, avanti! New York, New York
4: starts branding the new.
0: Hai capito?
4: I'm living today.
0: Poi vestita anche bene oggi.
4: I want to be a part of it. New York.
0: Basta, un piccolo.
1: Che peccato castrarla così.
0: Oh, ragazza, non abbiamo. Sai quanta roba c'è da fare oggi? Non ne hai nemmeno la più pallida idea. Codice nuovo e si parte!
5: 331-80-90-101.
6: Procediamo!

0: 301.
1: Ma una volta che la piglia dritta, New York, New York, lasciagliela fare tutta.
2: Non abbiamo tempo qua.
3: Benvenuto venerdì. Canzoni. Allora, ogni giorno procediamo. Canale 67 TV.
2: Cosa ha detto?
3: Benvenuto venerdì. Canzoni colorano ogni giorno.
2: Hai perso la R.
4: Sarà colorano.
2: Abbiamo fatto festina ieri sera, Tancredi. Allora, 9:15. Mamma mia, quanta gente già stamattina. Cosa avete da dire? Cosa avete da dire? Va bene, allora. No, non l'ho lasciata fare la signora perché il momento del mini show oggi è previsto per le 10:30. La vedrà impegnata in un'altra interpretazione, ma questa di livello, perché l'11 settembre 1982, quindi esattamente quanti anni fa?
5: Un po' di anni fa, amici.
2: Dai, quanto fa?
5: 8, 4, 12.
2: che ti aiuti con
5: 30
2: dita.
5: Anni fa?
2: No,
5: aspetta.
2: Un po' di più.
5: No. Ah, 30, 40 anni fa. 46 anni fa.
2: No, no. Di meno.
5: 44 anni fa.
4: Brava.
2: 44 anni fa. sento qua i bacilli. Allora, vinceva il Festival Bar Loredana Bertè con Non sono una signora.
5: Oh, sì!
2: Ti puoi alzare appannaggio del 97, stavo dicendo, del 66. Guarda, se non è Loredana Bertè, questo era il look dello. Cos'è? I pantaloncini da ciclista c'hai sotto. Spogliati, si spa. Guarda lì che grazia, che roba. Allora, con questo look 10:30, se volete, gratis, mini show, si tiene in largo Stati Uniti d'America, dove insiste, insomma, il building delle radio italiane, quelle più importanti. E la signora canterà questa roba dal vivo, ok? Questa roba, questa canzone,
6: questo capolavoro.
2: Torniamo all'attualità. Devo fare i complimenti a questa squadra di provincia, con tutto il rispetto, perché l'unica a svettare, diciamo, tra le compagini chiamate, insomma, a giocare la Champions League. Parlo del Como.
6: Il Como è uno spettacolo, ecco. Vederlo giocare
2: sì,
6: ieri ha travolto.
2: Il Como è uno spettacolo, per favore, prima, dai. Dai.
7: Il Como è uno spettacolo.
6: Ieri ha travolto il Lipsia, che non è proprio l'ultima squadra, non sono proprio gli ultimi arrivati. Una delle formazioni tedesche più importanti, travolta 4-1 dal Como di Fabregas all'esordio in Champions League. Quindi emozione zero e gioco, come al solito, brillante da parte del
2: Guarda,
6: Como.
2: Proprio ieri a pranzo con i miei amichetti di Sant'Angelo Lodigiano avevo detto: vuoi vedere che il Como, dico, se dovesse, immagina il Como che vince la Champions League, quanto lo danno?
4: Ancora non ho visto le quotazioni, però si saranno abbassate notevolmente dopo la vittoria di ieri.
2: Dopo la prima partita, perché sai cosa?
4: Perché i pronostici valgono tanto prima che iniziano i giochi.
2: La provincia, diciamo, lontano dalle metropoli, dalle grandi città, è più tranquilla, affronti il lavoro più serenamente. Pensa, ieri ci siamo messi a tavola a luna, ci siamo alzati alle 6.
5: Che bello!
2: A Milano mangi il panino in 8 secondi, se ho capito. Tutto, insomma,
4: quello sì.
2: Si vive molto meglio. Complimenti al Como. Andiamo,
4: bravi ragazzi.

0: Croce, buongiorno.
1: Buongiorno, amico mio.
0: Arragale 30 gradi. Ancora? Arragale 30 gradi, vieni giù.
1: Mamma mia, ma in attenuazione invece il maltempo al nord, ieri abbiamo dato notizia purtroppo in diretta anche di vittime, ma pare che le cose stiano andando per il meglio, no?
2: Sì, però le perturbazioni e il maltempo adesso si sposta verso le regioni meridionali.
1: Ho confuso la cantante perché l'ho fatta sfilare, cantare, ho fatto un po' di tutto, i conti, eccetera, se n'è andata.
3: Per lei è finita la puntata già.
1: Questa sedia vuota l'abbiamo persa. In compenso, attenzione, alle 11, se avete voglia, siete curiosi, c'è un personaggio nuovo che farà parte di R101 e avrò il piacere di battezzarlo.
3: Bene, un personaggio carino, delizioso.
1: No, ma basta, indovinate se uomo, se chi è, anzi dai, lanciamo subito una roba. Secondo voi, che abbiamo comprato al mercato? Che abbiamo preso? Va bene, arriviamo tra poco 9:21 con la canzone che ti fa stare bene. Buongiorno a tutti, Ale.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: insuperabile.
1: Attenzione, fermi. Fermi tutti, adesso procediamo.
2: Croce, hai freddo? Ma vieni qui, ti scaldo io.
3: Piccola, no, guarda, una sfiga. Uno arriva in forma durante la settimana, io il venerdì e si ammala.
4: È così, eh?
2: Croce,
5: secondo me il nuovo personaggio che avete acquistato, calcolando il budget basso, potrebbe essere un cugino povero di Regina.
3: No, Regina, perché hai saltato l'intervento? Prima prendi e vai, io non lo so.
4: Vi chiedo scusa, un'emergenza in toilette. Chiedo scusa, perché io sistemo anche i toilette, hai capito?
3: Ma tu hai visto mai giornalisti, conduttori televisivi?
4: No, amore.
3: Che lasciano, che ne so, hai visto mai la signora De Filippi, per dire una, no? Che mentre fa il programma si assenta per... No!
4: Può capitare,
6: vabbè, magari non ci avevano avuto mai uno squarausso in diretta.
4: Infatti.
3: Va bene, tutto a posto?
4: Tutto a posto.
3: Che schifo. Va bene, le 9:30. Abbiamo parlato dell'11 settembre subito in apertura, interventi di tutti i leader, insomma, anche la nostra premier.
7: Sì, un messaggio sui social questa mattina, poco fa: 25 anni fa il terrorismo non attaccò soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Scrive la Meloni. L'anniversario di oggi ci ricorda che la democrazia e la sicurezza non sono conquiste scontate, sono pilastri della nostra civiltà che abbiamo il dovere di preservare insieme.
3: Allora, veniamo alla puntata, ai contenuti della puntata, signora, al di là di, insomma, queste problematiche intestinali, è molto fertile questo periodo per quanto riguarda i cose, me ne ha mandati tipo 17-18 nelle ultime ore, ma non, uno non sta in piedi.
4: Dai, sono bellini!
3: Ma che sono belli, vuoi sentire uno? Vuoi sentirlo?
6: Se proprio devo.
3: Allora,
6: sì.
3: Intanto andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
8: imparagonabile.
3: Sai, se hai un pezzo che ci fa svoltare, non in un vicolo cieco, ci dia proprio che ci squarci l'FM, puoi mandare un vocale al 331 8090 101. Volete sentire un cose così inutile e banale? Sentiamo.
8: Cos'è?

0: indovinate in un nanosecondo. Attenzione, prego, cos'è weekend?
1: Cos'è? 2026 weekend. È vita.
0: È tutto attaccato. È vita?
1: No, è vita.
2: È l'apostrofo vita?
0: È vita.
1: Cose sono?
0: E secondo chi test è questo?
1: È vita.
0: Cioè, fai una domanda. È vita?
3: Metti la domanda.
0: Aggiungi una cosa.
1: Cos'è?
0: Abbiamo capito quello.
1: È vita. Cos'è?
0: È vita.
1: Cos'è?
0: No, vabbè, ragazzi.
2: È una vitaccia.
0: No, ma lascia stare, una vita di merda.
1: Ragazzi, vertenze alla natura.
0: Vertenze?
1: Fa parte della natura.
0: Può fare una vertenza alla natura.
2: Riagomitolamelo.
0: No, ma dai, non rispondere. Non darne soddisfazione.
2: Voglio dire l'acqua.
1: No, amore.
2: Però l'acqua è vita.
1: Vai, ragazzi, dai, da casa.
0: Ah, inteso con quella. Una roba che è vita. L'amore.
3: È vita.
1: No?
3: L'aria.
1: No.
2: Riagomitolamelo. L'ossigeno.
1: No.
4: Riagomitolamelo. È un nome.
1: No.
0: E questi che gli rispondono anche, ma lasciatela stare.
1: Vi aiuto di più.
2: Vai.
0: Snobbatela.
1: Cose sono?
5: Riagomitolamelo. È respiro.
1: No, amica.
2: Ma qual è l'aiuto? Cosa sono? Che aiuto è?
0: Allora facciamo un pochino d'ordine. Allora, 331 intanto 80 90 101 è il codice per intervenire. 331 80 90 101. La signora dice per questo, ma non c'è una domanda. È vita.
1: Cos'è?
5: Una che cazzo di domanda è questa qui?
0: Stiamo cercando,
2: oggi finisce male.
0: Stiamo cercando di capire.
3: Infatti non è una domanda, è un'affermazione.
0: Stiamo cercando di capire. Secondo la signora c'è un elemento che è vita. Qual
1: voilà.
0: È?
1: In italiano viene meglio.
0: L'abbiamo sbrogliata. Ok, una roba che si tocca.
1: Si tocca. Sì.
5: No, riagomitolamelo. L'anima.
1: No, amica.
0: Non si tocca.
2: Allora il cuore.
0: Abbiamo un'indicazione, non è che dobbiamo andare. Allora, è vita. Secondo voi, che cos'è che è vita? Ma la risposta è buona?
1: È buonissima.
4: Per il testicolo attitudinale,
1: no.
4: L'amore.
0: Non no, è l'amore, amore. Allora, vi diamo tempo, La sbrogliamo subito, la risolviamo subito, ritorno. 331 80 90
6: 101.
1: Procediamo.
7: Lo show di Fernando Proce
6: su R101.

0: Sintonizzati da poco, la signora ha lanciato un test psicoattitudinale semplice, molto stringato. La domanda è vita? Cos'è che è vita? Quindi avete detto tutto, dallo sperma all'utero, l'acqua. L'intelligenza artificiale cosa dice?
1: Carbonio più ossigeno e azoto. Oh.
0: Allora cambiamola, riformuliamola meglio. Danno vita, ecco.
2: È più italiano, diciamo.
0: Okay. Da vita o danno vita? Questo
1: non è quello.
0: Ok, no. Lo cambiamo, non è vita, è vita e basta, non ha senso. In origine avrebbe
3: dovuto
0: darvi l'altro test che era cado. Oh, come cado.

0: lanciato sto test contestatissimo, ma in realtà ha un senso. Lo riprendiamo tra poco, perché ora è tempo di canzone che ti fa stare bene la ruota. Oh, ormai sta ruota la state bistrattando, un giorno è buttata di là. Oh, cos'è il fulcro
1: del
0: programma? Portala qua, bella, grazie. Adesso un momento Samira, Allora, a ruota, sette canzoni, sette legate ai sette colori. Ce n'è una che, secondo me, consideratela già in onda. Rubo chiaramente, spudoratamente. Sentiamo le sette proposte, eccole.
2: Canzone verde.
3: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene ci fate ascoltare oggi Man I Feel Like a Woman di Shania Twain. Grazie, ciao.
4: Canzone viola.
5: La canzone mi fa stare bene Feel So Real di Steve Harrington,
0: capito? Sì. Questa considerala già in onda.
1: Ok.
0: Fai un pezzo.
1: Ma chi la conosce?
0: I feel so real.
6: Buongiorno a tutti. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Walking in My Shoes dei Depeche Mode.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno a tutto il team di Procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei chiedere Natalie Imbruglia attorno.
9: Canzone rossa. Ciao Fernà, ciao a tutti, sono Rosario. Per la canzone che mi farebbe star molto bene oggi mi piacerebbe sentire Viva la mamma di Edoardo Bennato.
10: Canzone fucsia.
11: Buongiorno improrogabili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene, molto bene, ascolterei volentieri un grandissimo pezzo dei Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
12: Canzone gialla.
13: Buongiorno a tutti, procediamo. Pantaleo dal Cassinetta, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Bad Girl di Donna Summer.
0: Allora, viva la mamma, viva. Rubo?
1: Ma no, dai, sì.
0: Ma lo fanno tutti.
1: Dai, almeno la prima.
0: Però Feel So Real è bella.
1: Sì.
0: Ma anche Bad Girls della
1: Bad Girl, yeah.
0: Allora, giro la ruota viola. È viola!
4: Canzone blu.
6: Buongiorno a tutti. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Walking in My Shoes dei Depeche Mode.
0: Walking in My Shoes. Poi sarei io il ladro. Era Viola. C'è la testimonianza. Paffinelli, Giugioli. Fai la Viola. Viola. Allora, vabbè, sentiamo questa. Ma io non so.

0: Fernando, ma come faremo quando non ci sarai più?
1: Ci pensiamo, dai, ci pensiamo durante la giornata. Ho l'ansia, mi ha messo sto pezzo. È vero. Ma bello, sì, però vuoi bello. Mettere? Era viola il colore uscito e alla viola era legato sto pezzo di Steve Vai. No! E tu non lo conoscevi sto pezzo? Steve Harrington, c'è anche via qua, via Steve Harrington a Milano, in tutte le città c'è Corso Steve Harrington. No, ma poi l'inizio mi piace, non sta parte qua, c'è un inizio bello, veramente dall'inizio, proprio due giri, un giretto, proprio
2: dai,
1: piccolo.
2: Procediamo!
1: Quello... Vabbè, era la canzone che ti passerebbe bene, la sorte ha scelto, diciamo, la sorte. E vedi questo inizio, bello vuoto così, faccio brutta, senti, carino, no?
3: Da leccarsi le dita.
4: L'unica cosa bella di questa canzone è che dura poco.
1: Ma dai, dai. Va bene. Tra un'ora la facciamo ancora la canzone che ti fa stare bene, per cui dovete mandare un vocale e scegliere una canzone. Nella fattispecie il prossimo passaggio è legato ad una canzone d'amore e alle dediche. Abbiamo rimesso in pista dei pensieri, questi omaggi musicali, cose, insomma, che erano la come dire, la spina dorsale della radio che compie 50 anni in quest'anno, la radio libera italiana, insomma, in generale. Ora, dediche, pensieri, riflessioni, un omaggio, un compleanno, una ricorrenza, persone, insomma, che meritano il vostro amore. Quindi aprite i vostri cuori, scegliete una bella canzone d'amore, ci mettete una dedica e alle 10:30, insomma, sentiremo le vostre voci. Vocale a questo numero.
2: 331 80 90 101. Procediamo!
5: Ogni mattina dalle 9 alle 12
6: su R101.

0: Da prima.
1: Nata pupa. Le 10, c'è una brutta notizia purtroppo. Intanto saluto chi da poco dei nostri. Scompare un personaggio, è scomparso qualche minuto fa uno dei personaggi politici, insomma, belli, vivi, potenti, insomma.
2: Sì, è morta questa mattina Emma Bonino, storica leader del Partito Radicale assieme a Marco Pannella. Aveva 78 anni, da qualche giorno era ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria, sembrava che stessero migliorando le sue condizioni. Ieri era arrivata la notizia che era uscita dalla terapia intensiva, poi improvvisamente la situazione è precipitata e poco fa è arrivata la notizia della sua morte. Noi cambiamo però argomento perché dobbiamo parlare dell'edizione 2026 del rapporto Coop sulle abitudini di spesa degli italiani nel settore alimentare. La parola d'ordine di questo rapporto in un paese come l'Italia, in cui molte famiglie hanno difficoltà economiche, sembra essere consumare meno ma consumare meglio, quindi con un occhio sì al taglio della spesa per risparmiare, ma guardando anche alla salute e al benessere. Quindi stop agli zuccheri, ai carboidrati e ai prodotti troppo processati. Entrano nel paniere della spesa, secondo il rapporto Coop, quelle che sembrano essere delle nuove icone alimentari. Fino a qualche tempo fa gli alimenti considerati sani, che andavano di moda, erano la curcuma, lo zenzero, il mango e l'avocado.
1: Che restano, insomma, importanti.
2: Che restano comunque, ma oggi si parla di semi di chia, che sono dei piccoli semi commestibili.
3: Poi si dice di chia.
1: Di chia?
3: Semi di chia.
2: Con l'agenzia
1: della CIA,
2: sì, segreti. Comunque, questi piccoli semi di una pianta originaria del Messico e del Guatemala.
1: Sanno?
2: Io non li ho mai assaggiati.
1: Tipo frutta
3: allora
1: secca.
3: Non hanno un gran sapore, però hanno delle proprietà veramente ottime, soprattutto per il reparto gastrointestinale. È importante comunque immergerli nell'acqua o in un liquido prima di assumerli.
1: Ok.
2: Poi i più comuni semi di girasole, poi della zucca, che è molto ritenuta molto salutare, e poi del kefir,
3: giusto,
2: il cui acquisto è aumentato del 51%. È una bevanda fermentata a base di latte che è molto diffusa nei paesi balcanici. Nella top 10 dei prodotti più venduti spopolano, come detto, i cibi salutistici come il tofu, il seitan, semi vari e anche le birre analcoliche. In calo succhi di frutta, formaggi, carne in scatola, ma anche la pasta, il vino e gli alcolici in generale.
1: Sai che sta roba delle birre analcoliche è incredibile? Sapete qual è la nazione in Europa che consuma più birra analcolica?
3: No.
1: La Germania.
3: No, davvero?
1: Cioè la Germania, che è storicamente certa. E tra l'altro siamo in Oktoberfest. Va bene, grazie. Tutto così, tutte robe strane. Il seitan, il dafan, il bragaz, il busgak, il supparrai.
3: Sono alimenti molto proteici.
1: Bene. No, è importante, insomma, no? Anche variare, scegliere, capire, sperimentare anche cose nuove. Una bella chiusura proteica.
3: Postella?
1: Che ne so, come vi pare.
4: Grazie Aldo Preda, sei la stella.
1: Veramente fa ridere.
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: giornata da tutti.
1: Ma quando mai? Ma quando mai? Le 10-11 minuti prefestivazzo
0: da urlo.
1: Allora, tanta gente che compie gli anni. Allora, ripristiniamo l'happy bidet oggi alle 11:30. Se avete da festeggiare qualcuno, tra l'altro compie gli anni anche il tuo amico Pupo.
2: È nata Pupo,
1: è nato Pupo.
3: Ci sta tutta.
1: Quindi, se avete da festeggiare qualcuno, 11:30, mandate un vocale ora a questo numero
0: 331 80 90 101.
1: Allora, capiamo se siamo ben centrati, lucidi per questo weekend che ci aspetta. Riprendiamo il cos'è? Cos'è?

0: articolo attitudinale. È un breve e facile test per verificare, insomma, se siamo belli, veloci ad individuare la risposta, se siamo collegati con tutti gli elementi, insomma, che fanno funzionare il nostro cervello. Molto facile, la domanda è questa:
1: Cos'è 2026? Da la vita.
0: La vita.
2: Aggiunto un pezzettino.
0: Certo, sennò poi non trovavamo la quadra. E ci è andata bene perché l'altro era cado. Oh, come cado. Volete rispondere a questo? O uno o all'altro? O dalla vita.
3: Il kiwi!
1: No.
0: Che cosa vuol dire kiwi? Dalla vita. No. Dalla vita o danno la vita. Può essere singolare o plurale. Attenzione. Questo è serio. Forza, 331 80 90 101, belletri.
4: Spermatozoi.
0: No, l'hanno già
1: no
0: detto.
1: Amore.
0: Non è. Anche se danno la vita. Caporedattore.
2: Riagomitolamelo. Il defibrillatore.
0: Il no. defibrillatore.
4: Beh, quella la ridà. Quella ridà. Semmai.
0: Lo stipendio potrebbe essere la risposta
4: per noi
0: esatta,
4: sì.
0: Ma non è. 331 80 90 101. Se non riuscite a dare la risposta a questo, se trovate delle difficoltà, rispondete a cado.
4: Oh, oh, se cado.
0: La risposta è Federico Landesoni.
1: No, no. Ciao Fede.
5: L'unione.
0: Che cade? Qual è?
2: L'unione tra due persone dà la vita.
0: Ah, pensavo cado. Oh, come cado.
6: Riagomitola.
0: Prego.
6: L'utero.
1: No.
0: Non è l'utero, anche se insomma
4: Beh, accoglie la vita, non la dà.
0: Potrebbe essere, beh, insomma, si genera, no?
1: Sì, genere, ma non è questo.
6: Una coppia.
0: Non è la coppia, non è la donna, non è la salute. Vabbè, la salute, Zolli. Dai, semplice, è facile.
2: La luce,
0: no,
2: è facile.
0: Dai, fa molto facile, banale quasi. No, banale no. Però
4: è la vita stessa.
0: No.
5: Buongiorno a tutti, amici. Buongiorno. Io ho capito che cos'è. Dai, la vita è la donna. O le donne.
0: Non è.
1: No,
0: la piuttosto a presunzione. In realtà ci sta.
4: Ci sta,
0: però non è la donna. Dà la vita o danno la vita? Cioè nasce la vita da
6: ma è facilissimo, è il sole.
0: Non è, no, il sole. Caro,
4: riagomitolamelo.
0: Non indovinarlo.
4: No, è la fantasia che dà vita a numerose creazioni.
5: Il parto.
0: Chi?
5: Il parto.
0: Il parto. No. Dai, è facile.
2: Riagomitolamelo.
0: E siete circondati quasi, cioè più o meno.
2: Le ostetriche.
6: No. La mamma.
0: No.
4: Riagomitolamelo. L'atomo.
0: No. Genitori, l'atomo, no, i bambini, no.
2: Siamo circondati in che senso?
0: Che più o meno in casa tu ce l'hai sicuramente.
1: Sì, Aldo, e come no?
0: Anche tu ce l'hai.
4: Io?
0: Sì.
4: Ma occupa tanto spazio?
7: Riagomitolamelo.
0: Ma è un casino a casa lui. È pieno zeppo.
6: La risposta corretta per entrambi i test sono i testicoli.
0: No.
4: Vabbè, cadono, sì.
0: Allora, vabbè, intanto leggiamo un po' quelli che stanno arrivando. Anzi,
6: l'ossigeno.
0: Non è l'ossigeno, è una cosa che si tocca. Che si può toccare.
2: E che l'abbiamo in casa.
0: E che sì, in casa, qualcuno ce l'ha in casa. C'è chi ne ha pochi, chi ne ha tanti. C'è chi vive.
6: È la paleogenetica ipoteosi dell'io cosciente che si immedesima e si imputura nell'archetipo dell'antropoformismo umano.
0: E la risposta è
1: giusta! Bravissimo!
0: Che miseria!
2: Dai!
1: Ma come ci è arrivato?
0: Che
1: imparagonabile.
0: Rimettimela.
4: Ma siete seri?
2: Puoi ripetermi la risposta, Regina?
0: Senti, la risposta è questa.
6: È la paleogenetica ipoteosi dell'io cosciente che si immedesima e si imputura nell'archetipo dell'antropoformismo umano.
0: Hai capito?
1: È l'antropoformismo.
4: È una supercazzola.
0: Danno la vita o danno la vita. Andiamo, che tanto.
1: Procediamo.
8: Lo show di Fernando Proce.
9: Su R101.
0: Che bello!

0: Procediamo.
1: Allora, Fernandì, buongiorno, Roberto da Roma.
2: Buongiorno Roberto.
1: Oh, tanto de cappello a Brasilera. Me coglio che è riuscito a fare stamattina, come si dice a Roma. E tu poi che c'è sempre da ridì. Ma quella è proprio forte, è una grande.
2: Ma
1: oltre che sta a cantare da paura, è pure brava col cervello.
3: La regina!
4: Grazie mille.
2: No, non esagerare, è pure brava col cervello. Adesso non è che puoi avere tutto della vita. Lei ha in dono questa capacità di interpretare qualunque canzone, eccetera. Però il cervello.
4: C'è, funziona.
3: Beh, ma lo fa grazie all'ausilio del cervello.
4: Infatti.
2: Va bene. Allora, visto che parliamo della signora, la portiamo, la accompagniamo fuori perché arriva il mini show dal vivo, quindi in esterna. Se siete nel cuore di Milano, dove c'è la sede di R101 Radio Media, se ti venite è gratis. Due minuti, una tazza di caffè, una sigarettina e via. Passate un momento gratuito di grande. Te stai andando già? La signora oggi canta la canzone che proprio l'11 settembre dell'82 vinse il Festival Bar. Non sono una signora, della signora Bertè. Tra poco. Allez.

0: sì, come fa? 10:30, prefestivo. So che siete pronti per il mini show, cioè il live della signora Regina in esterna, omaggiando un pezzo storico vincitore anche del Festival di Sanremo, ma noi facciamo la ricerca di Aldo Preda. E noi siamo fatti così, capito? La ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspettavi il mini show. Sigla!
1: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui ti aspettavi il mini show.
0: Vi abbiamo graziato.
2: Grazie mille.
0: Hai visto che è il weekend, che è prevestivo da urlo. Aldo, la fonte.
3: La fonte è un articolo che trovate su, sul sito grazia.it, sito di uno dei miei settimanali preferiti.
0: Anche il mio.
3: Femminili.
0: Insieme a Confidenze e a Uncinetto e l'altro.
3: Esatto.
0: E anche il mio cavallo. Anzi no, quello che aveva Hugh Grant nel film Cavalli e Segugi. Attenzione perché mi riguarda. Tutti quanti.
3: Vi capita quando sognate? Quando sognate di svegliarvi proprio sul più bello, che interrompete il sogno e cercate di riaddormentarvi
0: sempre
3: per riprendere da dove eravate?
4: Sì.
3: Sì. Cioè, gli psicologi hanno una spiegazione a
0: allora,
3: tutto questo.
0: C'è una spiegazione anche al fatto che dei vostri sogni belli interrotti, l'abitudine ci porta un attimo a stare ancora un po' a letto per vedere di riacciuffare, ma ci riesci?
3: Non lo riacciuffi mai, inizi altri sogni. Allora, intanto perché secondo diversi studi sulla psicologia del sonno, i sogni ricorrenti intanto compaiono soprattutto nei periodi in cui siamo maggiormente stressati o viviamo periodi di cambiamento, quindi i sogni ricorrenti magari spesso anche non troppo belli. Perché quello che succede di notte mentre noi sogniamo non è casuale. Il cervello lavora su qualcosa che di giorno non trova spazio nella nostra vita, allora lo rielabora e ce lo fa sognare di notte. Però invece il fatto che il sogno si interrompe sempre sul più bello rimanda a qualcosa che abbiamo lasciato in sospeso nella nostra vita diurna. E quindi si riflette poi nei sogni, e quando arriva proprio il sogno sul più bello ci svegliamo, l'inconscio ci fa svegliare.
4: Manco io, dove puoi cercare di spiegare?
3: È facile.
0: Allora, mi ha colpito sto fatto che quello che non riusciamo ad elaborare durante il giorno
3: lo facciamo di notte,
0: cioè,
3: sotto forma di sogno.
0: Sognavo Pippo Baudo,
3: Buonanima, l'hai mai incontrato? Sì, tante volte.
0: Sì, ho Gianni Morandi.
2: Beh, magari era un personaggio a cui ti ispiravi.
3: Lei Gino Paoli.
0: Davvero?
2: Come no? Ho sognato che avevo un amplesso con Gino Paoli in una 500 vecchia.
0: Mamma mia, avrei soffocato. Poverino. L'ultimo sogno,
3: 500,
0: l'ultimo sogno che hai fatto, Regina?
4: Allora, che stavo organizzando il mio compleanno e c'era tu che mi avevi regalato un nastro che si guarda, era lunghissimo, non riuscivo a districarlo. Sabrina ballava con un nostro collega qui della radio.
0: Compleanno. Tu l'ultimo?
2: Ma sai che io faccio sempre solo sogni brutti? Non mi è mai capitato di svegliarmi
0: l'ultimo,
2: con un sogno bellissimo.
0: L'ultimo sogno che ho ricordato era qualche giorno fa, io sognavo dei piselli.
4: Davvero?
0: E sono andato a vedere
2: di ortaggio.
3: Sì, mamma mia, sì.
2: Vabbè, bacelli
0: tanti, sono andato a vedere il significato, è molto buono.
2: Qual era?
0: Floridità, insomma, ste robe, ricchezza.
5: Io una volta ho sognato di essere in bagno a fare la pipì e stavo dormendo. Non ti dico cosa è successo nel
2: te immagino.
0: Te la sei fatta, ti sei lasciato andare. Va bene, balza nei primi posti tra le ricerche inutili proprio quella di oggi. Un applauso ad Aldo.
2: Grazie Aldo Preda.
3: Grazie.

0: sì, sì, oh, sì, procediamo.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno,
1: beh, io so di essere psichiatrica, però una mattina mi sono svegliata scioccata perché avevo sognato di portarmi un trancio di lonza nello zainetto in un ruscello di montagna, le facevo fare la pipì dentro in uno stagno e la lonza aveva un fularino a quadrettini bianchi e rossi. Non so che cosa ho dovuto elaborare della giornata.
2: Andatevene. Non voglio sapere i vostri sogni perché state scrivendo di quelle cose imbarazzanti. Non voglio dare a cercare. C'è Simone ad esempio che sogna, no vabbè, lascia stare, sogna di evacuare dinanzi ad altre persone.
3: Beh, ha il suo significato.
2: E che significato ha questo?
3: Allora, se lui è molto rilassato durante il sogno, vuol dire che lui ha una voglia di espressione verso gli altri.
2: Sì, sogna di fare cacca davanti ad altri.
3: Se lui è a disagio, vuol dire che ha paura che qualcuno sgami un suo errore.
2: Sai che tu dovresti fare questo di lavoro perché hai il physique du rôle.
3: Il fisico, ce n'ho tre di fisici.
2: Tipo maga, capito, ste robe.
4: Mettiamo comunque, una sfera davanti.
2: Se state seguendo il procediamo attraverso la televisione, canale 67
3: TV,
2: avevo un freddo, la signora mi ha dato la sua giacca che mi va a
3: che ti sta a pennello.
1: Ma nemmeno, stai benissimo.
2: Ma nemmeno Fred Buongusto ce l'aveva
1: la giacca. Capito?
2: Una rotonda sul mare. Arriva la canzone che ti fa stare bene con tanto amore.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Vai regina, come se avessi un sogno nel cassetto fiscale.
1: Ah. Il sogno del cassetto fiscale non è male, questa è bella. Ma attenzione, perché arriva la canzone che ti fa stare bene con tanto amore.
2: Con tanto amore te la dedichiamo.
1: È uno spazio che dedichiamo a te, che ancora vivi questi sentimenti e che non hai paura di manifestarli. Ora, la canzone che ti fa stare bene, una canzone d'amore, e le dediche. Io sono curioso di sentire le vostre considerazioni stamattina, le vostre dediche, insomma, prego.
3: Ciao Radio 101, oggi io e mio fidanzato facciamo 4 anni e la canzone che ci farebbe stare bene è Qualcosa di Grande dei Luna Pop.
1: Oh.
4: Ciao a tutti, oggi sono 33 anni di matrimonio, tra altri bassi siamo ancora qua, una splendida famiglia, 2 figli e sono contento. Piacerebbe sentire Viva la Vida dei Coldplay. Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea.
5: Io voglio lasciare la mia dedica alla mia cagnolina, Maya, che il 23 agosto se n'è andata così all'improvviso. Mi manca tremendamente. Un abbraccio grosso a tutti. Ciao.
6: Non lo so se mi volete tenere in considerazione, certo. Ma sono Roberto, sto andando al centro antifumo per la prima volta perché voglio smettere di fumare e da solo non ce la faccio, quindi mi metto nelle mani di professionisti e la canzone che mi farebbe piacere ascoltare è I migliori anni della nostra vita.
1: Bravo,
6: di
1: Roberto.
6: Renato Zero.
1: Okay,
6: grazie.
7: Ciao a tutti. Per la canzone che ti fa stare bene con amore, la vorrei dedicare a quegli amici e amiche che mi hanno accettato nella loro compagnia e mi fanno stare veramente bene. E la canzone che vorrei mettere, logicamente, è La Compagnia di Vasco Rossi. Grazie, ciao.
8: Buongiorno ragazzi, Sofia da Latina. Vorrei che mi fareste sentire, scusa, oggi io sto un po' così, che ieri me la sera è andata via la mia gatta dopo 20 anni insieme. Era il mio grande amore, grandissimo, la mia gatta Sushi. È stato l'amore della mia vita. È stato un dolore immenso. Ho dovuto fare su prima, ok. Va bene, lo so che ci stanno altri grandi, grandi dolori. Ho perso anche una figlia per questo, ho perso altri cani, però è sempre un dolore immenso. Basta. Basta, ok, siete stupendi, rendete la vita più leggera a tutti noi e vi ringrazio per esistere. Why di Annie Lennox, scusate, ma sto un po' così. Ciao, buona giornata a tutti.

0: Grazie ragazzi, grazie, non sapete che bel regalo che mi avete fatto stamattina, grazie, vi amo, grazie.
1: Un abbraccio. Quanti, no, sto leggendo anche un po' di cose che arrivano, di commenti, insomma quanto legame si crea, no, Aldo, con, anche con gli animali, anzi
2: molto intenso,
1: si fa prima e meglio anche con gli animali in alcune circostanze, per cui non ci meraviglia insomma tutta questa commozione, questo sentito dolore al quale insomma ci accostiamo. Un abbraccio a tutti, era la canzone d'amore che ti fa stare bene con le dediche, e avete sentito un po' di testimonianze. Io leggo ancora delle altre cose, domani lo facciamo, domani scolastico, domani lavorativo, diciamo
3: lunedì
1: alle 10:30. Se avete un pensiero, una riflessione, non deve essere necessariamente triste, se siete anche fortunati a vivere un bel momento gioioso, condividetelo pure con noi, se ne avete voglia, scegliendo una canzone d'amore e mettendoci insomma una dedica, con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Ma come faremo quando non ci sarai più?
1: Cioè, me l'hai già detto una volta, ricordamelo più spesso. Allora, adesso giochiamo con la musica, con la canzone che ti fa stare bene. Tiriamo fuori dal testo di Annie Lennox, Why, una parolina che deve essere contenuta nella prossima canzone. Il testo?
3: Perché? Quante volte ho tentato di dirti che mi spiace per le cose che ho fatto, ma quando inizio a spiegarmi, allora tu cominci a dirmi: ehi, questo tipo di problema non è altro che un inizio. Ce l'hai o vado avanti?
1: Vai avanti ancora.
3: Mi son detta troppe volte: perché non impari mai a tenere la tua larga bocca chiusa? Perché fa troppo male ascoltare le parole.
1: Allora, fermati. Bocca. La prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere nel testo o nel titolo il termine bocca. In italiano o in inglese? Un esempio.
6: La chiamavano bocca di rosa,
1: Un altro esempio.
3: Via le mani dagli occhi, Negramaro.
1: E c'ha la bocca, sì. Anche? Aldo.
2: Jill Jones.
1: Mia bocca. Bravo. Ma vedrai l'imparagonabile cosa tirano fuori. 331 80 90
4: 101.
7: Procediamo.

0: La canzone si chiama Best Persuader.
1: Si è detto Enzo Persuader. Ciao Enzo, cosa hai detto? La nuova di Miley Cyrus. Ragazzi, cioè, io non voglio ripetermi, ma ascoltatori come voi non ce ne sono, siete imparagonabili, c'è poco da fare, perché con il termine bocca è abbastanza difficile individuare delle canzoni. Beh, voi siete riusciti a tirarle fuori, perché non è solo il titolo, capito? Nel testo, quindi nel testo di Sapore di sale c'è la bocca, nel testo di Gloria di Umberto Tozzi c'è la bocca,
2: nella rondine di Mango
1: c'è un... in tante canzoni che magari a noi non venivano, ma anche con il computer, con il ricerca. Voi invece ci riuscite, bravi. Se ne avete delle altre, perché poi prima della chiusura alle 11.45 ci sarà la canzone che ti fa stare bene, ne scopriremo quali sette saranno abbinate ai colori. 331 80 90 101. Da Aldo Preda, dal caporedattore TG24, stamattina alle 10 vi abbiamo dato la notizia della scomparsa di un personaggio politico particolarmente attivo, la senatrice Emma Bonino.
3: Esatto, cioè, la notizia della scomparsa è arrivata questa mattina. Aveva 78 anni, da qualche giorno era ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Queste le parole con cui Più Europa, il suo partito, ha annunciato la sua scomparsa. Nelle scorse ore la leader radicale era uscita dalla terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata, ma la situazione veniva comunque definita delicata. Altre parole sui social del partito Più Europa: oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese. Anche la premier Giorgia Meloni l'ha ricordata sui suoi social: è stata una voce forte e riconoscibile, scrive la Meloni. Altre parole prese sempre dal sito di Più Europa: la sua vita è stata una lunga lotta contro tutto ciò che nega le libertà, contro l'aborto clandestino, contro la fame nel mondo, contro la partitocrazia, contro il giustizialismo, i genocidi e ogni forma di autoritarismo. Ma ancora più numerose sono state le sue battaglie per la democrazia, lo Stato di diritto, la giustizia internazionale, i diritti e i doveri di ogni persona e ogni famiglia, l'autodeterminazione delle donne, la libertà di scegliere fino alla fine. Una vita intensissima,
1: intensissima,
3: quella di
1: tante
3: Emma
1: battaglie
3: Bonino.
1: Anche a fianco di Marco Pannella. Poi lei, insomma, è legata a questo partito di recente costituzione, ma storicamente era un elemento importante del
3: partito radicale.
1: Grazie Aldo, a dopo.
4: Procediamo anche sul canale 67 del DVD.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E temo il tuo passato e il mio passato. Ma tu no. E te. È così chiaro.

0: Napoli e sono in compagnia di
1: Carmine,
2: okay.
3: Sara, Stefano,
4: Salvo,
5: Federico,
6: sono Clara,
7: sono Claudia,
8: sono Marinella,
9: sono Giorgio da Bari,
10: sono Antonio da Brindisi,
11: sono Sabrina,
12: Ornella,
13: sono Patrizia da Crema,
14: sono Stefano da Firenze,
15: sono Bea da Milano.
16: We are imparagonabili.
17: Imparagonabili! Che meraviglia! Di fronte a voi un prefestivazzone da...
18: Da urlo!
17: E a quest'ora 11 minuti ho il piacere... Porta bene, 11. Ho il piacere di tenere a battesimo un nuovo ingresso, no, un nuovo personaggio che si propone ai nostri imparagonabili ascoltatori. Lo faccio in maniera istituzionale. Cioè, il battesimo, avrei bisogno di un'acqua santiera.
18: Beh, non è proprio così piccolo.
17: E stappa una bottiglia, allora. Signore e signori, entra nel cast di R101 Yolanda!
18: Ciao! Benvenuta!
17: Grazie. Buongiorno!
18: Buongiorno!
17: E ci aggiungo anche Renga di cognome!
18: Tutto insieme!
17: E fate presto a pensare, figlia di Neck, Renga!
18: No, è figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga!
17: Rega, assomiglia a Neck!
18: No! È la prima volta che me lo dicono, comunque!
17: Chi c'è in televisione?
18: Giugioli!
17: Mi fai uno zoom su Yolanda? E la fotocopia di Neck.
18: Adesso mi devi dire quali sono i tratti di Neck, però.
17: Scherzo. Diamo mamma, papà. Allora, benvenuta.
18: Grazie, che bello essere qui con voi. Mi ha un po' sfiato.
17: Hai assistito per una buona mezz'ora ai nostri deliri in diretta.
18: E non è scappata.
17: Ora, onestamente, perché una cosa che ti suggerisco, se posso,
18: certo,
17: visto che insomma, qualche capello bianco ce l'avevo. Bisogna essere onesti con gli ascoltatori, perché insomma, poi gli ascoltatori sono delle persone normali, insomma, che incontri, se tu non sei sincero, onesto, si avverte prima o poi. Allora, onestamente, cosa pensi dei nostri di questa, no, onesta, ok, su Regina ad esempio.
18: No, vabbè, cosa mi posso dire?
17: No, su Regina la lasciamo stare.
18: No, abbiamo delle passioni in comune, tra l'altro.
17: Sì?
18: Beh, perché ama cantare, abbiamo parlato già dei vocali che facciamo nelle nostre lezioni.
17: Che tu canti?
18: Beh, sto studiando, diciamo.
17: No, allora voglio sentire subito una cosa. Allora,
18: adesso
17: facciamo una roba, mentre tu ci dai l'opinione sul gruppo, insomma, su questa mezz'ora a cui hai assistito al procedevo, la signora va fuori, perché dobbiamo fare delle cose, c'è un live da fare. Regina è di fuori, l'accompagniamo. Sabrina, anche tu dovresti andare fuori.
18: Certo.
17: Perché si occupa delle riprese. Allora, hai conosciuto Aldo Preda, il nostro caporedattore. Insomma, che idea ti sei fatto del nostro gruppo?
18: È pazzesco, è bellissimo. Cioè, mi sembra di capire che ognuno ha il proprio ruolo in questo gruppo. Che è la cosa più importante, sapere qual è il proprio ruolo in un gruppo, secondo me.
17: Sì, vedi, non ci avevo mai pensato, ognuno ha il proprio ruolo. Perché sembra sì.
18: No, allora, è un caos ordinato, lo descriverei così.
17: Che bello. Okay. Caos ordinato, piacevole sta cosa, è carina.
18: Ah, è molto bello, sicuramente di compagnia, però poi devo ammettere che io vi avevo spiato nelle scorse settimane, perché cioè, essendo costretta a casa a studiare per gli esami, il sottofondo non può mai mancare.
17: Cosa stai studiando?
18: Devo dare l'esame di macroeconomia.
17: Macroeconomia.
19: Macroeconomia.
18: Qualcuno ha qualche consiglio
17: con un po'
18: per
17: di
18: me?
17: Cervello ci starebbe anche nel cast qua, un posto no. Lo troviamo.
18: Cervelli qua non mancano.
17: Quanti anni hai?
18: 22.
17: Dovete sostenerla sta ragazza. In onda quando, Yolanda?
18: In onda il sabato e la domenica dalle 20 alle 24.
17: Ok, quindi sia domani da domani, no?
18: Da domani.
17: Da domani sera dalle 20 alle 24 con Leonardo.
18: Esatto.
17: Che salutiamo. Ok, adesso ti faccio assistere immediatamente al live della Regina Saraiva. Regina di fuori!
20: Regina di fuori!
17: Guarda, guarda che immagini, la vedi lì fuori?
18: Bellissima.
17: Da... Cioè, questo è un gran varietà. Tu che tipo di programma ti piacerebbe fare?
18: A me? Temptation Island.
17: Lei è dei nostri. Lei può già inserirsi nel procediamo, no? Tipo che programma radiofonico, che tipo di intrattenimento, di
18: ma il vostro mi piace molto, devo dirti la verità. Questo rapporto così diretto con le persone che mi seguono è molto bello.
17: Cioè, per questo è un gran,
18: fa gola.
17: Un gran varietà, non è che puoi cominciare subito con col gran varietà.
18: Bisogna partire un po'.
17: Regina,
18: umili.
17: Sei pronta? Regina, mi senti?
1: Sempre pronta.
17: Ok, allora, in esterna regina con le riprese di Sabrina Bambi. Allora, vogliamo prima della canzone farle un cos'è?
1: Come volete, ragazzi.
17: A Yolanda, dai, dobbiamo. Allora, per prenotarsi devi dire riagomitolo, vero? Prova il pulsante.
18: Devo dire riagomitolamelo.
17: Azzola, ha fatto subito al primo.
2: E ci ha studiato.
17: C'è poco da fare, I giovani sono belli forti.
2: Hanno un'altra marcia.
17: Allora,
18: non pensavo di riuscire a dirlo.
17: Test per te subito, immediatamente. Prego, regina.
1: Cos'è? 20 e 26 danno la vita.
17: Danno
1: cos'è?
17: La vita.
2: È sempre quello.
18: È sempre quello di
17: non
18: prima.
17: L'abbiamo risolto. Secondo te chi dà la vita?
18: Le farfalle.
1: No,
17: dà la vita è una cosa che, insomma, è abbastanza tra di noi.
18: È tra di noi.
17: Ah, guarda, mi puoi inquadrare per favore, regina, in esterna, grazie, se me la dai sul monitor. Anche regina ce l'ha attorno.
1: Sì.
18: Vabbè, ma così è facile, le piante.
1: No, quindi, amore.
18: Le foglie.
1: No.
17: Fuocherello,
2: la fotosintesi clorofilliana.
17: No, danno la vita
18: le radici.
17: Bravissima!
2: Ma è quella, veramente?
17: È veramente quella.
1: Brava.
17: In realtà la risposta del nostro ascoltatore di prima era quella più, diciamo, centrata, più esatta. Però, insomma, sono le radici. Ora non perdiamo. Ah no, non abbiamo più tempo per il live. Allora rimani fuori, regina. Noi torniamo, mettiamo una bella canzone. Poi dal vivo la signora canta Non sono la signora, canzone che l'11 settembre di Illo Tempore vinse il Festival Bar. Andiamo!
1: Procediamo!
3: Salida del vuelo con destino alla Florida.

0: Che meraviglia!
1: Oh, finalmente una voce giovane in questo programma. Finalmente!
2: Posso dire? Ciao a tutti e che bella notizia, viva Yolanda.
3: Brava, viva Yolanda, ma lo scrivono anche, ciao ragazzi, che bello sentire una voce giovane, solare e sorridente come Yolanda, non se ne poteva più di sentire le solite Sabrina, Regina,
4: no.
3: Aldo.
4: No, non è vero.
3: L'ho aggiunto io.
4: Era sottointeso però.
3: Allora, Yolanda entra in casa di R101 domani sera alle 20 con Leonardo, dalle 20 nel
4: weekend. Fino alle 24.
3: E poi dai, poi da lì si comincia, poi so, prossima stagione sarà di nostra.
4: Vedrà, cioè.
3: se non moriamo, beh,
4: no,
3: qualcuno
4: se
3: di
4: mi
3: noi
4: volete.
3: Siamo ormai in là con l'età,
5: Fernando, ma come faremo quando non ci sarà?
3: magari sono il primo della lista che scivola.
4: Ma no.
3: Che scivola.

0: Bravissima,
1: grazie.
2: Va bene, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
2: Le 11:30 R101 in radio, in televisione sul 67. Oggi il cast di Procediamo con Yolanda Renga, che da domani sera debutterà su R101 alle 8. Hai visto quanti messaggi di benvenuta?
0: Grazie.
2: Se state in un altro programma, non sarebbe
0: arrivato. So, è merito vostro.
2: Sto scherzando, ma tutti belli. Allora, non ti vedo, Yolanda, ma so già che sei bellissima, è vero.
0: Questo
2: confermo.
0: Non lo so, vabbè. Ti vedrà.
2: Poi ben arrivata da Sanremo, poi hai un fidanzato di Altamura, no, mi scrivono, un fidanzato, no, pugliese, questa è una buona cosa.
0: Il mio fidanzato è metà pugliese, però i suoi genitori sono di Monopoli, Bari, quelle zone lì.
2: Beh, sempre in Puglia.
0: Sì, metà pugliese.
2: Ah, cioè, conosci Monopoli, sì?
0: Sì.
2: Bella città.
0: Bella,
2: Polignano, bella.
0: Sì.
2: Più bella che Gallipoli.
3: Altamura, il pane.
2: È più bella che Gallipoli. No, sto scherzando. Ora, attenzione. C'è l'Epibidette. Tu hai seguito il programma, sai cos'è l'Epibidette?
0: Un pochino. No, non mi ricordo adesso in questo momento.
2: Spiegaglielo, Sabrina, per
4: favore. Allora, l'Epibidette è il modo indimenticabile di fare gli auguri di buon compleanno da parte di Regina. Verso l'ascoltatore o una persona amata da un ascoltatore.
2: Tu compi gli anni?
0: Io il 2 gennaio.
2: Segnati il 2 gennaio a fare l'Epividente.
4: Ottimo segno.
2: A Yolanda Renga. No, pronti l'Epividente, signore e signori, Regina Saraiva. Senti, guarda, Non ti spaventare, fa così, ma poi capito, non è che fa male.
5: Oggi compio 23.248 giorni, ogni giorno per me è una rinascita.
2: Allora, quantifica in anni? 2.000 quanti?
3: 23.000.
2: Più o meno quanti ne avrà?
6: 2 milioni di anni non sentirli.
0: No.
2: Un mammut, vai dai.
4: 63 tipo.
2: Ok.
6: 63 per l'ascoltatore che si sente benissimo.
2: Avanti.
7: Ciao Fernando, ciao Sabri.
0: Ciao.
7: Volevo chiedere la splendida, imparagonabile, fantastica Regina se mi faceva un happy big birthday al mio fratellone che oggi compie 34 anni. Ciao Miki, auguri.
2: Miki.
6: Che 34, la strada, la vita è tua, dal tuo fratello.
2: Detto, non ridere, Yolanda, è vero, ti arriva l'energia.
0: Gioia.
2: Questa è la mamma, la natura, la propria energia africana.
6: E poi c'è il grandissimo cantante.
2: Aspetta, ce ne siamo.
8: Buongiorno, procediamo. Oggi è il compleanno dei miei due gemelli, Gabriele e Marisol. Buon compleanno.
2: Non ha capito però.
4: E quanti anni fanno?
8: Buongiorno, procediamo. Oggi è il compleanno dei miei due gemelli, Gabriele e Marisol. Buon compleanno.
2: Gabriele?
3: Marisol.
2: E Marisol, dai.
6: Oh, Gabriele e Marisol, e i gemelli della vita, happy day.
3: I gemelli della vita.
2: Ci sta, ci sta. E poi
4: tutto.
2: Oggi, attenzione, compie gli anni il cantante Pupo!
6: Anata Pupo, anata Pupo, anata Pupo, anata Pupo! Grande della musica!
2: Anata Pupo, grande della musica! Beh, però, lascia stare!
4: Puoi
2: giocare con l'altezza, quello che vuoi, però ha macinato il grande Enzino nostro! Un abbraccio, tanti auguri a tutti, andiamo che tardi!
9: Buongiorno a tutti, ragazzi! Allora, volevo dire, Regina, nel dark web ho preso quella cosa per te, vedi che ti arriverà il pacco. C'è scritto Fent sopra, ok? Non esagerare con l'utilizzo.
2: Fent.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: dai, dai,
1: buongiorno, procediamo. Buongiorno, volevo fare i complimenti a Yolanda, è veramente una ragazza deliziosa. La seguo, la seguirò. Brava. E di nuovo tanti complimenti, dai Yolanda.
2: Grazie. Cioè, traumatizzare così la povera Yolanda con l'FBP.
3: Vabbè, molti scrivono, caro Procio, però la ragazza traumatizzata chissà cosa penserà della radio dopo essere stata
4: no, non è
3: dai,
4: vero.
3: Stiamo tenendo a battesimo Yolanda Renga, che domani sera debutterà su R101. Sai che qualcuno ci prova anche? Bellissimo.
4: Sì, scrivono peccato sia fidanzata.
1: È bella.
3: Sai quando ci sono passato
4: da 4 anni.
1: Brava. Sai,
4: ormai
3: con me ci provano da una vita, ma si attaccano al tram. ora dai, lancio tu e rientriamo, fai tu, dai, dai.
4: Oh, cosa devo fare? Così andando nulla.
3: Andiamo subito in radio.

0: Il divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: amici a mezzanotte.
1: No, stasera, stasera. Non le entra in testa, eh.
2: Però è sabato a mezzanotte, in effetti.
0: Brava, Yolanda, grazie.
1: Ma è stasera, non domani.
2: Oggi.
1: Tra l'altro vi incrociate.
2: Eh sì.
1: Quindi sì, sarai tu a lanciare.

0: parla domani sera.
1: No, che vabbè. Onore.
0: Ma ha riconfermato anche il Drive Up.
2: Certo, sabato alle 13.
0: Porca miseria. Mi ha confermato anche Umenti,
2: certo.
0: Poi dicono che non c'hanno soldi qua,
3: pagati al secondo.
0: Allora ritorna Dance Party di Regina Saraiva e torna Drive Up, la vetrina dell'auto. Il programma più corto della storia della radio, perché dura 2 minuti e va in onda
2: Sabato alle 13.
0: Ora ci occupiamo della ruota. Yolanda amore, tieni piccola, ti faccio provare questa ebbrezza, questa esperienza di girare la ruota. Contrattala come vuoi, tanto dei cinesi che sono 4 soldi. Però fa scena, guarda in televisione.
4: È bellissima. Bene.
0: Allora, ti spiego, ai 7 colori della ruota sono mediate 7 canzoni che abbiamo individuato tra tante indicate, okay, con il termine bocca. Ne avrò individuata anche una di tuo papà.
4: Ah sì, eh?
0: Ma non ce l'abbiamo. Onesti, siamo onesti, evviva l'onestà. Allora, con il termine bocca è stato difficile perché ne hanno tirate fuori tante. Ad esempio c'era una bellissima di Fossati, bacio sulla bocca. Se vuoi andare indietro c'era
5: baciami piccina sulla bocca piccolina.
0: Ma sentiamo.
6: Colore verde.
7: Buongiorno, sono Nello da Monte di Procida. La canzone con il termine bocca nel testo è Gloria di Umberto Tozzi.
8: Canzone viola.
9: Con la parola bocca e la canzone All of Me di John Legend.
10: Canzone blu.
11: Per la canzone che mi fa stare bene con la parola bocca, Pazza idea di Patti Bravo.
12: Canzone azzurra.
13: Ciao Fernando, ciao Procediamo, sono la Dani. Per la canzone a tema vorrei Buon viaggio di Cesare Cremonini. Ciao a tutti.
14: Canzone rossa.
15: Per la canzone a tema Sapore di sale, Gino Paoli.
16: Canzone fucsia.
17: Buongiorno imparagonabili, sono Paolo. Oggi per la canzone a tema bocca, il capolavoro di David Bowie, il Duca Bianco, China Girl.
18: Canzone gialla.
19: Ciao Fernando, buongiorno a tutti. La canzone che mi fa stare bene oggi con questo termine, la prima che è venuta in mente è Jill Jones, La mia bocca.
0: Bocca. Allora, si gioca, si tirano fuori delle canzoni, chi l'avrebbe mai detto che in China Girl. No, vedi, già è un'occasione per andare. Anche Sapore di sale, dov'è che dice bocca? Velletrito che sei stata con Gino Paoli nel sogno di cui.
3: No, lo dice, che hai sulla bocca.
0: Esatto.
3: Su Cesare Cremonini non credo ci sia parola bocca, ma
0: come no, vabbè. Come no, vuoi mettere in
3: discussione, comunque canta con la bocca,
0: no, vuoi mettere in discussione la scelta,
2: la ruota,
0: oh, bella, e noi verifichiamo tutto. Yolanda Renga, a te il piacere di girare la ruota, vediamo la sorte dove ci porta, cosa ci fa passare e come ci fa passare.
2: Bella,
0: girarla bene, dai.
4: Il muscoli, mio trauma è rompere una di queste
0: ruote. Vai, gira. Questo era un giro che va bene. Azzurra.
12: Canzone azzurra.
13: Ciao Fernando, ciao Procediamo, sono la Dani. Per la canzone a tema vorrei Buon viaggio di Cesare Cremonini.
3: Così verifichiamo.
0: Ascoltala con attenzione, vedrai che c'è anche in questo testo il termine bocca. Se non è così tu ti avvolgi.

0: tutti, tutti quanti. Porca
1: ha fatto un po' di confusione l'ascoltatrice.
0: Che succede nella storia della ruota? Mi puoi rimettere il messaggio dell'ascoltatrice che sceglieva sta canzone? Perché lei dice:
2: ciao Fernando, ciao, procediamo. Sono la Dani. Per la canzone a tema vorrei Buon viaggio di Cesare Cremonini.
0: Allora, ciao cara, noi solitamente andiamo a leggere, a verificare se la canzone contiene il testo. Stavolta ci siamo fidati.
3: È proprio quella
0: è proprio
3: volta.
0: Quella volta. Yolanda, impara, tu che sei giovane. Impara, ti devi mai fidare, verificare.
1: Fidarsi è bene, sempre. Verificare è meglio.
4: Chi fa da sé fa per te.
3: Rosso di sera, bel tempo così.
1: Accavaldonato.
0: Allora, e non c'era il termine poker. Sì.
1: Vabbè, non fa niente.
0: Vabbè, che non accada mai più, se no si perde. Insomma,
3: lei intendeva per la canzone a tema viaggio.
0: Vabbè. Tra un'ora, canzoni libere, senza nessuna indicazione. Se avete un pezzo che appartiene alla vostra vita, alla vostra memoria, volete condividerlo con gli ascoltatori di R101, mandate un vocale, partecipa al coro qua Yolanda, a questo numero

0: perdono Fernando, perdono, veramente, pensavo fosse la parola parole.
1: Devo dire alla guardia di finanza quando verrà a verificarti a casa, bella, perdono. Che si può perdonare tutto. Bruno Mars a chiudere una settimana
2: appassionante.
1: Porca miseria, che settimana, sono già stanco. Allora, grazie a tutti per aver condiviso con noi queste mattine dell'inizio della nostra giornata, del procediamo, tanta gente nuova, stata una bella settimana che poi si è chiusa anche con questo battesimo che stiamo tenendo per Yolanda Renga, che debutta domani.
2: Grazie.
1: Alle 8 di sera, alle 20 su R101. In bocca al lupo. Se avrai un grande successo nella tua carriera radiofonica sarà merito
2: vostro.
1: Mio. Se non andrà bene, la colpa è la colpa di regia.
3: No,
1: certo. Qua funziona così. Però normalmente va la prima. Io te lo auguro con tutto il cuore. L'abbraccio a mamma, papà, anche da parte nostra, sinceri auguri. Anzi, sai fare una cosa, perché avrei voluto sentirti cantare. Vieni venerdì prossimo.
2: Ah, va bene, mi posso preparare.
1: Passa venerdì prossimo, che facciamo un mini show con Regina. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la TV?
4: Giugioli.
1: Chi ha diretto l'orchestra?
4: Marcello Zoana.
1: Il caporedattore?
4: Aldo Breda.
3: Buongiorno.
1: Sabrina Bambi.
2: Benvenuta Yolanda.
5: Chi non è giovane?
1: Regina. C'è giovanissima Yolanda Renga, domani sera alle 8 su R101. Grazie a tutti, che Dio ci accompagni e buon weekend.

0: yourself. Just turn, just turn, just turn it on. And you can't go wrong.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Questo suono non mi è nuovo, è il suono della sveglia, o meglio della sigla che dà la sveglia ai nostri ascoltatori definiti i più svegli d'Italia. Saranno tali anche oggi? Noi intanto vi diciamo che vogliamo iniziare la settimana, una nuova giornata da qui almeno fino alle 7 con il 331 80 90 101 a vostra disposition. Yes!
0: Buongiorno! Buongiornissimo! I più

0: Ma, cara Giorgia, guarda, inizio con qualche dubbio io su questa cosa. Se anche per i più svegli d'Italia sia il lunedì il giorno migliore, non lo so, magari per qualcuno sì, chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo e ad ascoltando la vostra radio preferita R101, che prende il via con le sue dirette dalle 5 alle 7 nel buongiornissimo. Da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia e tutti quanti voi andiamo con ordine. Sono, dicevamo, le 5:05 per essere precisi, è di questo lunedì, l'abbiamo detto, il 14 di che mese, lo dice lui.
1: Settembre, che sarà?
0: Che sarà? Che sarà? Nel frattempo siamo arrivati quasi alla metà del mese, ridendo e scherzando, capito? Va bene, va bene, va bene. Oh, a proposito di lunedì, sentiamo se è il giorno migliore di una nostra ascoltatrice, vediamo cosa risponde. Prego, venga. Buongiorno, buongiorno.
2: Ricky, Edo, io sto dormendo in piedi ancora.
0: No, non dormire, sveglia, sveglia.
2: È solo lunedì, porca miseria. Cioè, non è solo il primo giorno della settimana, mi tocca aspettare tutta la settimana ancora.
0: Certo, come tutti, credo.
2: Mamma mia, che sonno, ragazzi. Chi, quanti di voi là fuori ha sonno come me?
0: Alzino la mano,
2: ti prego.
0: 1, 2, 3, 4. Ciao, tanti,
2: da Barbara.
0: Tanti. Insomma, vabbè, ci va una carica speciale, come sempre, il lunedì mattina in questi orari. E la mettete voi per voi stessi. Io ci do una mano, vi do una mano. Vedremo cosa verrà fuori in queste prime due ore di diretta con voi, come sempre, protagonisti. Al 331 80 90 100 uno si parte raccontandomi come sono andate le ultime ore di questo weekend. Se n'è andato.
3: Se ne va coi gol in te nel weekend.
0: Parliamo di gol, per carità.
3: Non si può aspettare.
0: Mamma
3: mia.
0: Mamma.
3: Convinti che sarai al più bello.
0: Più bello. Sotto quali aspetti sarà più bello il prossimo weekend? No, perché bisogna valutare quello appena passato, quello appena trascorso, lo sapete, no? La prima ora del buongiornissimo al lunedì va a formare il pagellino del weekend, del fine settimana. Ci eravamo lasciati venerdì con tutti i vostri progetti. Oggi voglio capire come sono andati, se sono andati a buon fine, se c'è stato magari qualche intoppo che ha rovinato un po' di cose, quindi lì il voto sarà basso, insomma, da 0 a 10, sperando che siano tutti positivi, tutti sufficienti i voti. Io sono qua con il pagellino. Raccontatemi in 20 secondi, 25, massimo di vocale. E via, insomma, com'è andata, bene o male. E tanto di voto, 331 80 90 101, si parte, via, andiamo.

0: Arrivano. I più svegli d'Italia dimostreranno di essere tali anche oggi, meno male. Una sola certezza ho nella vita: voi già pronti ad affrontare questo inizio di settimana sempre molto complicato, eh? Sono quegli inizi di settimana dopo, sai, le vacanze estive, dopo l'agosto ormai lontanissimo, le vediamo tutto quello che è successo solo qualche settimana fa, però non lo so, una sensazione tipo, quando è successa sta roba al mare? 6 anni fa? Invece no, magari è soltanto un mesetto fa, però passa così, passa a rilento questo primo periodo, e quindi ci fa dimenticare anche per questa cosa. Vabbè, sono sensazioni mie, ci si parla, ci si confronta magari rispetto a quello che è successo nel fine settimana. Il weekend come è andato per voi? Avevate da svolgere un sacco di cose nel weekend, me l'avevate raccontato venerdì, vorrei capire, ecco, se sono andate bene o male. Io qua ho il pagellino che richiama le scuole che riaprono oggi, ragazzi. Aspetto esultare. Lo facciamo dopo, dalle 6 alle 7, nella seconda parte del Buongiorno, c'è proprio anche una sfida ad hoc per noi genitori, soprattutto, okay. Non tutti, non tutta Italia, insomma, è pronta per far tornare i ragazzi sui banchi, però tante regioni oggi sì, quindi almeno nella mia si festeggia alla grandissima. Vabbè, com'è andato là fuori? Dai, sentiamo i primi, il primo chi è?
1: Ciao Ricky, buongiornissimo. Intanto ciao. Volevo consolare la nostra amica ascoltatrice Barbara, che io sono messo sì. Come lei, quindi sto andando avanti per inerzia.
0: Sei stanco già?
1: Sonnissimo.
0: Sonno. Dai, sveglia.
1: Le palline per andare a pescare, si chiamano boilers. Il prossimo weekend ho una pescata, una notturna da fare. Ho fatto sì. 85 uova di boilers. Sabato pomeriggio e tutto domenica. Sono circa 12 kg di boilers, palline per andare a
0: 12
1: pescare.
0: Kg.
1: Questo è stato il mio weekend.
0: 12 kg. Ciao, un abbraccio a te, di palline per andare a pescare la prossima settimana. Ammazza, che un weekend impegnativo. Adesso non so quanto sia difficile costruirle, mentre poi non ho assolutamente idea, però vabbè, grazie. Senza voto, magari lo diamo al prossimo weekend a sto punto, perché con tutto quel lavoro lì speriamo porti almeno i suoi frutti. Amico mio, che non ti sei firmato, vabbè, pazienza.
1: Mi sono dimenticato di presentarmi, perdonami. Nicola, sono Nicola di Argento, il vostro Max Pezzali dei poveri.
0: Ah sì, ecco. Max Pezzali. Dei poveri se l'hai detto lui, no, dei grandi, perché sei con noi, tra quelli dello zoccolone durissimo del mattino presto, che di tanto in tanto fa sentire la propria voce, come fanno sentire la loro voce tutti gli altri. Il pagellino è aperto, ecco, si è dimenticato quel voto, quello sì, cioè non mi ha detto, l'ho già detto e lo daremo al prossimo. Avevo già dimenticato che avevo anche commentato in questo modo. Molto bene, grande, ottima partenza questa mattina. Continuate a raccontarmi come è andato il vostro weekend con tanto di voto. Il 331 80 90 101 è a vostra disposizione.
1: Ah, scusa, è vero, l'ho dimenticato.
0: Dai.
1: Direi voto 8.
0: Bravo! 8, 8. E facciamo fino alle 7 così noi. C'è sempre lui che aggiunge un pezzo ogni 20 secondi. 8 comunque. Preso, grazie, andiamo. Enjoy the music.

0: maledetto me, ma benedettissimo caffè che è arrivato, guarda, in questa piccola pausa io me lo vado giù di gusto. Benedetti anche i più svegli d'Italia che mi vogliono raccontare come è andato il loro weekend in 20-25 secondi massimo di vocale al 331 80 90 101, aggiungendo anche un voto da 1 a 10. Vi aspetto a tra pochissimo, vai.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco.
4: Golden Ticket.
2: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101.
4: Golden Ticket.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
5: Apri R101.
2: R101.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò.
6: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
2: R101 Meteo.
9: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore. Ci sarà alternanza tra sereno e nuvole su Venezia, Calabria, Sicilia, con possibili isolati rovesci che riguarderanno Messinese e Catanese. In generale soleggiato nel resto d'Italia. Temperature massime con poche variazioni e quasi ovunque comprese tra i 26 e 31 gradi. I venti si manterranno per lo più deboli. Se volete ulteriori approfondimenti visitate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che bello questo salto indietro nel tempo di 25-26, secondo me 26 anni, perché eravamo proprio là nel 2000 quando usciva questo successo dei Mojo Day, perché era un collettivo di gente, sì, mi ricordo così, poi si sciolsero poco dopo, hanno detto abbiamo fatto un successo che è questo qua, ma basta, godiamocelo e via, infatti se ne sono perse assolutamente le tracce subito dopo, ma è rimasta Lady, l'abbiamo riascoltato alle 5.26 di questo lunedì 14 di settembre qui su R101 nel Buongiornissimo, dove i più svegli d'Italia raccontano come sono andate le cose nelle ultime ore, nel weekend appena trascorso, dai, come si fa tra amici e colleghi davanti al primo caffè lunedì mattina, uè, allora quella roba là l'hai fatta o no, è andata bene, è andata male, uno parte a raccontare brevemente, 20 secondi massimo, 25, 30 proprio se è una roba interessante, vai, sentiamo.
1: Buongiornissimo, buongiorno. Riccardo, sono Angelo da Zocco, voto per il mio weekend, 10 sì. plus,
0: wow.
1: Anche perché la Juve ha perso e we were great.
0: E questo non è interessante, amico mio. Io non mi vedi ridere? Mi vedi sorridere? Cioè, tra colleghi, tra amici, si fa così? Sapendo che c'è uno qua che soffre. Non parliamo di calcio. Io direi ci sono tanti altri bei sport da poter raccontare, tipo la MotoGP, ne abbiamo parlato tanto la scorsa settimana, c'era gente che abbiamo sentito tra gli ascoltatori che era in direzione Misano per il Gran Premio, appunto le moto lì a San Marino. Com'è andata? Oh, io ho guardato pochissimo, molto distrattamente, perché ero in un locale a pranzo ieri, vabbè, comunque, e ovviamente c'era un monitor che dava la gamba, però era molto distratto. Alla fine, guarda, le prime 5 posizioni del Gran Premio, tutte spagnoli. Un applauso alla Spagna, si è portata a casa tutto il pacchetto, tutto il podio e anche il quarto e il quinto posto. Questo perché i nostri italiani, attesissimi, Bezzecchi e Bagnaia, via uno, via l'altro, in 3 o 4 curve, insomma, sono usciti. Fortunatamente nulla di grave, però insomma, hanno finito la gara nel giro di pochi secondi, quindi... Però abbiamo, diciamo, la contropartita sulle quattro ruote. Gran Premio di Spagna, e chi è andato a vincere? L'italiano Kimi Antonelli. Che ormai non fa più notizia, perché anzi fa notizia quando perde, a questo punto, sto ragazzo. Ci stiamo abituando bene. Vabbè, ci siamo rifatti almeno lì. Le rosse. Verstappen secondo, Norris terzo, Leclerc quarto. Vabbè. Poteva andare meglio anche lì con le Ferrari, che continuano un po' a arrancare un po'. Non arrancate voi, continuate a raccontarmi cose senza sfottere il conduttore per via delle vicissitudini calcistiche della squadraccia di calcio. 331 80 90 101. Grazie.

0: Allora, anche sfottono pure gli artisti qua che cantano, questi qua, Bastiglie, al gol, quello finale ricevuto così allegramente nella partita tra Sassuolo e Juve. A quello si riferivano? No. Spero proprio.
1: Poi
0: di
1: Riccardo,
0: no.
1: Non volevo sfotterti, però quelle cose qua tra amici, tra gente a cui vuoi bene, non posso lasciarla cadere senza dire niente.
0: Certo.
1: Ti voglio bene comunque.
0: Grazie. Anch'io ve le voglio. Vabbè, poi il sale, no, di questo sport è proprio quello. Lo sfottò uno rispetto all'altro tra amici. Ci si scherza, però ha nottato, perché è stata una nottata insonne, tra l'altro, proprio per quel motivo lì, perché il weekend poteva andare bene, benissimo, poi essere rovinato per colpa di questa passione che hai per il calcio e le squadre che quando vanno male, insomma, possono far cambiare proprio tutte le opinioni al riguardo. Vabbè, vediamo di cambiare argomento subito, molto velocemente, c'è qualcuno che ha fatto altro e vuole darci il suo contributo, sentiamo.
2: Buongiorno Ricky, entro da Reggio Emilia e weekend, sabato sera grigliata con amici.
0: Ci sta.
2: Domenica pranzo, altra grigliata, mano con altri amici. Direi che adesso per un mese basta grigliate.
0: Sì, direi
2: però
0: di sì.
2: Voto al weekend, 7:30. Ciao, buon inizio settimana.
0: Pensavo di più, insomma, un par di grigliate una presso l'altra con amici. Io immaginai un po' stretto di voti. Questo è il professore che, anche se vai bene, magari, no, se dici tutta la lezioncina, ti dà comunque quel voto non troppo alto, ma non ci montiamo la testa, mi dicevano a me, e mi davano 4. 331 80 90 101. Arriva un altro espresso, lo prendiamo volentieri con Sabrina Carpenter.

0: E chi ti dimentica con una voce così inconfondibile? Quella di Elisa col suo nuovo singolo intitolato Kintsugi su R101 alle 5.40. Quale sarà invece la prossima canzone, il prossimo artista o artisti a cantarla? Lo scegliete voi. Arriva il primo momento della canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101. A tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
4: d'ora in poi lascerò.
5: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
6: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
7: Di già, l'avevamo detto, ci avremmo messo poco a scegliere in maniera random, così casuale, tra le tante richieste, una proprio voluta da voi, quella canzone che vi fa stare bene, no? L'appuntamento che tra i minuti 40 e 45 di ogni ora si ripete su R101 per tutto il giorno, su tutto il palinsesto. Ci siamo? È tutto pronto per ascoltare la prima richiesta? Di chi e cosa chiede?
8: Sentiamo. Ciao R101!
9: Ciao!
8: La canzone che mi farebbe stare bene in questo momento è Hotel California.
7: Là.

0: goduria, che goduria. Mamma mia, sono stato bene, devo dire di sì. In questi ultimi sei minuti ho riascoltato con grande piacere questo brano. Dura tanto, anzi dura fin poco, voglio dire. Siamo stati bene, canzone da viaggio la definirei, quindi buon viaggio a tutti coloro che sono già in marcia verso il loro traguardo di quest'oggi. Grazie
1: a tutti. Che pezzone musicale, l'ha chiesto bel bambino che l'ha richiesta.
0: È vero,
1: bravo!
0: È vero.
1: Ciao da Marchino, Milano.
0: Ciao, ciao, sì, a richiedere gli Eagles Hotel California, sorprendentemente alle 6 del mattino, 6 meno 10 del mattino, un bimbo o una bimba, adesso non abbiamo ben capito perché non si è firmato, poi a quell'età lì, molto giovane, le voci possono essere un po' scambiate, però vabbè, era giovanissima e richiedere gli Eagles da giovane così vuol dire crescere bene, bene, bene, bravi genitori a questo punto. Bravi, bravi, bello, bello tutto, mancano 10 minuti alle 6 del mattino nel buongiornissimo, voglio capire se siete stati bene anche nel weekend. E me lo state raccontando con tanto di voto al fine settimana ed è una media molto alta, dai, vediamo di non abbassarla, dai, forza.
2: Buongiornissimo, qui Adriana da Roma, voto. Ciao. Del mio weekend, sì. 8 e mezzo 9, perché sono venuti a trovarmi i miei genitori che non vedevo da qualche mese.
0: Bene.
2: Siamo stati insieme, abbiamo
0: tutto
2: fatto un po' di giri per Roma, abbiamo pranzato
0: bello.
2: Fuori e... Quindi bel weekend, ma oggi si ricomincia.
0: Certo, oggi si ricomincia, lunedì però con il ricordo fresco fresco di un bel fine settimana romano. Che magnato, che magnato, a cacio e pepe, a matriciane, che si è magnato, buono, tanto lì tutto buono. Bene, così quindi con il ritrovo di famiglia. A proposito, avevamo venerdì lasciato in sospeso un progetto per questo weekend da parte di un nostro amico che avrebbe avuto una riunione di famiglia, proprio l'ha detto così lui, abbiamo una riunione di famiglia nel weekend, chissà come saranno andate le cose, cosa avranno, quali decisioni importanti si saranno prese, ce l'abbiamo?
3: Buongiornissimo Riccardo e buongiornissimo Edo, Antonio da Bologna.
0: Sì, eri tu.
3: La famiglia si è congiata e ha dell'imbarazzo, si riserva un ulteriore incontro per stabilire tutto quanto, le finalizzazioni delle decisioni.
0: Un altro.
3: Voto il weekend 6 e mezzo.
0: Mi hai abbassato la media con 6 e mezzo, però insomma non benissima sta riunione di famiglia, poteva andare meglio da quel che ho capito, perché 6 e mezzo dice tutto, è una sufficienza risicata, e poi c'è bisogno di un'altra riunione che per deliberare, ma che consigli di stato in quella famiglia lì. Vabbè, continuate a farci sapere come vanno le cose, siamo mai in ansia. 331 80 90 101, dai che abbiamo ancora la possibilità di sentire qualcuno di voi legato appunto al weekend. Qui torna a trovarci Alfa, prego.
4: Inizia sempre con un

0: Bravo, bravo Alfa, che mi va di superlativi assolutissimi per il buongiornissimo. Bene, bene, bene, dobbiamo chiudere il pagellino, eravamo partiti bene con degli 8, dei 10, degli 8 e mezzo, poi sono arrivati gli ultimi a dirmi 7 e mezzo, 6 e mezzo, quindi sta calando, la media sta calando, vorrei chiudere invece in bellezza, riportiamola più su possibile, se possibile, dai, sentiamo.
1: Ciao Riccardo,
0: sentiamo.
1: Buongiorno, Ezio Davasto, corsetta. Ciao, mattutina, sì. Weekend alla grandissima, diciamo un paio di notti da venerdì sera, sabato, sul tetto del nostro Appennino, notte in rifugio e salita sul piccolo grande a 2912 metri, alla grande, rientro, panino, salsiccia, domenica relax in famiglia, alla grande, voto 10.
0: Beh, ciao. Me lo aspettavo dopo un racconto così dettagliato, veloce, conciso, bello, pulito per la sua esperienza in montagna, ma soprattutto il paninazzo con la salsiccia, bello, buono, buono, buono, buono, bene, questo 10. Riporta su tutto quanto e possiamo chiudere il pagellino con un bel 8 e mezzo di media. Sì, 8 al 9. Una volta si davano questi voti qua. Vabbè, comunque, strepitosi voi, 331 80 90 101 rimane chiaramente aperto, anche se chiudiamo adesso la prima ora del buongiornissimo con The Bose, giusto parte, Magnetic. E ne apriremo un'altra di ora, tra poco, dove il numero servirà sempre per voi per una super sfida.

0: E allora saluto e ringrazio tutti i più svegli d'Italia che hanno continuato a mandare i loro voti resoconti al weekend. Non abbiamo fatto in tempo a metterli tutti dentro alla prima ora perché siete in tanti, ma io vi ho ascoltato lo stesso, vi ho preso come sempre in considerazione per la media voto finale. Adesso però, chiuso il pagellino, si apre intanto la redazione e poi un'altra ora di buongiornissimo tra poco.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esteroletto. Droni russi sfiorano il treno dei diplomatici internazionali al confine con la Polonia nella tratta Kiev-Varsavia, tra loro anche un italiano, tutti incolumi. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca nega, ma la NATO potenzia la difesa. Esplosioni vicino allo stretto di Hormuz, annullato l'incontro previsto per oggi tra i paesi del Golfo e l'Iran. Attacchi Houthi su un oleodotto saudita, petrolio sempre più caro, il Brent oltre i $108 al barile. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra, quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Tra le coalizioni un solo seggio di scarto, arretra l'ultradestra. Riprendono stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo costato la vita al marito 25enne. Sean Micheli è morto in ospedale. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. A Villa Tora di Saonara, nel Padovano, un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni, poi ha chiamato i carabinieri. L'uomo ha confessato di averla soffocata dopo una situazione di forte disagio legata, a suo dire, ai comportamenti dell'anziana congiunta, aggravati dal progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A, come Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Formula 1 in Spagna, trionfo di Antonelli davanti a Verstappen e Norris, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Tennis, Zverev, re degli US Open, Shelton K. Pao. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista!
12: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
13: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
14: Hola, buongiorno a tutti.
3: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Eh sì, questo è il solo e unico originale buongiornissimo su R101 dalle 5 alle 7 ogni mattino, dal lunedì al venerdì, per svegliare coloro che sono già stati ribattezzati ormai da anni i più svegli d'Italia, lo dimostrano sempre al 331 80 90 101, lo faranno anche nella prossima ora dove andremo a impostare una bella sfidella. Vado, vado.
3: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: Pelé.
1: È meglio Pelé, Maradona, eh? Questo è un dilemma calcistico che ci portiamo dietro ormai da decenni e anni, ma che non vogliamo risolvere oggi, anche se sarebbe stata una bella sfida. Ma di calcio ne voglio stare lontano il più possibile, perché tra l'altro oggi è lunedì, è il 14 di settembre e soprattutto, e lo istituisco io, la giornata della liberazione per noi genitori. Fuori, ciò! Veloci, forza! Ah, che bellezza, ragazzi! Oddio! Non per tutti, perché sui banchi di scuola tornano i ragazzi di Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Umbria e Piemonte. Evviva, evviva, mamma mia quanto sono durate quest'anno le vacanze per i ragazzi, che all'epoca di quando si andava a scuola passavano velocemente, effettivamente, da ragazzino. E adesso dall'altra parte della barricata, da genitori, non vedi l'ora che finiscano, non passano mai. Ma finalmente oggi si ritorna sui banchi e poi tutto questo entusiasmo sfuma, quando pensi ai costi che hai già buttato fuori per via dei materiali e libri, eccetera. Mamma mia, c'è un po' di entusiasmo, te lo fanno scendere subito. Vabbè, come vogliamo impostare questa mattinata, questa ora di buongiornissimo, sfidandoci su che cosa? Su argomento ovviamente scuola, perché è uscita un'indagine che dice che ancora oggi per le nuove generazioni la matematica rimane ancora la materia più odiata dai ragazzi italiani, come diceva Venditti 1000 anni fa, per esempio.
2: La matematica non sarà mai il mio mestiere.
1: E pare che continui ad essere così. Io ho i miei dubbi, perché vedendo come scrivono sui social i ragazzi, anche l'italiano secondo me non è che lo mastichino proprio benissimo, diciamo. Comunque, questo ci dà lo spunto per sfidarci a team odio la matematica, sempre odiata la matematica, contro team odiavo un'altra materia. Quindi tocca a voi, amici tra i più svegli d'Italia, tornare indietro nel tempo, tornare su quei banchi di scuola e raccontarmi un po' qual era la vostra materia proprio più odiata. Parliamo della materia odiata, non quella preferita, ma odiata. Matematica contro le altre materie. Raccontatemi un po' come andavate a scuola senza dirmi in motorino, a piedi, in bicicletta. Quelle battute lì lasciamole perdere, siamo seri, per cortesia. 331 80 90 101. Chiaramente io gioco nel team tutte le materie, odiavo tutte, chiaro, ce n'era una preferita.

0: Ron su R101, la sua Pink Pony Club. Suonata la campanella, sta per suonare. Vediamo se torna a funzionare, perché dopo tutti sti funziona tutto. Va bene, i più svegli d'Italia tornano sui banchi di scuola per raccontarmi qual era la loro materia più odiata, perché è uscito un'indagine, insomma un sondaggio che hanno fatto quelli di scuola.net, intervistando migliaia e migliaia di ragazzi, giovani che saranno impegnati di nuovo da oggi finalmente al rientro scolastico. Bene, qual è la loro materia proprio che non gli entra in testa, la loro materia più odiata? Continua a essere la matematica. Dico continua perché anche ai miei tempi, insomma, era sempre la materia più ostica per la gran parte anche dei miei compagni, insomma, della gente in generale. Poi c'è chi invece se ne è sempre cavata tantissimo coi numeri e odiava magari le materie umanistiche, perché siamo diversi anche in questa sfida qui. Voglio che me lo raccontiate al 331 80 90 101, come fanno loro. Sentiamo.
1: Buongiornissimo, Antonio de Bologna.
0: Ciao.
1: Materia odiata, chimica.
0: Vedi?
1: Per il resto
0: sempre
1: si sbarcava. 6 era l'obiettivo. Sì. Matematico non era un genio come le altre, mancava la voglia. Però chimica proprio detesto.
0: Ste formule chimiche lì, mamma mia. Però ogni volta che si pronunciava in classe la parola stronzio, giù a ridere.
2: Ha detto stronzio.
0: Andiamo avanti, va, che non facciamo gli...
3: Buongiornissimo. Io sono sicuramente team, non odiavo la matematica,
0: okay.
3: Ma un'altra materia.
0: Quale?
3: Non mi piaceva storia, ma in realtà era perché non mi piaceva l'insegnante, la professoressa.
0: Non
3: eravamo molto d'accordo. Però di sicuro non odiavo la matematica, perché era la mia materia preferita. Ero brava e mi piaceva, tornavo a casa quando ero giù di morale e mi mettevo a fare esercizi di matematica a random.
0: Mamma mia, aiuto.
3: Non odiavo la matematica. Un abbraccio, ciao!
0: Cioè lei giù di morale si metteva a fare le espressioni, capito? Mamma mia, che roba pazzesca, beata te, perché invece niente, zero, una beata calcolatrice soprattutto che mi portavo dietro sempre anche quando non si poteva. Comunque io metto giù chimica e storia per il momento come materie odiate dai più svegli d'Italia. I primi che stiamo sentendo, gli altri li raccogliamo cammin facendo in questo buongiornissimo, tanto fino alle 7 siamo qua, andate. Andiamo.

0: Sound, è quello giusto per il risveglio dei più svegli d'Italia. Questo lunedì 14 di settembre, 6:19, si discute sui banchi di scuola di quando si andava a scuola, quando si bazzicava da queste parti a scuola. La domanda è molto chiara: quale materia odiavano di più i più svegli d'Italia? Matematica contro il resto delle altre materie. 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
0: Programma meno imitato del mondo, ma con più imitatori, volendo, all'interno è quello dei più svegli d'Italia, ovvero il buongiornissimo dalle 5 alle 7 su R101 per partecipare. 331 80 90 101.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro, in store, app e su decathlon.it.
10: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Presentiamoci con Iren.
12: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
13: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
14: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10:30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
11: Frequenziamoci con Iren.
15: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
16: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
16: Suzuki.
17: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
1: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2group.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
22: R101 Meteo.
23: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni per le prossime ore. Al mattino alternanza tra sole e nuvole su Venezia, Calabria e Sicilia, con possibili isolati rovesci su Messinese e Catanese. In generale soleggiato nel resto d'Italia. Nel pomeriggio nuvole comunque alternate a momenti soleggiati su rilievi del nord Abruzzo, Molise, Basso Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, con qualche acquazzone o temporale su Alpi orientali. Zone montuose della Calabria e Sicilia meridionale. Temperature massime con poche variazioni e quasi dappertutto comprese tra 26 e 31 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Parla con me alle 6.29 di questo lunedì 14 di settembre nel buongiornissimo, i più svegli d'Italia, che questa mattina li facciamo tornare a scuola, almeno col pensiero. C'è la campanella, c'è una campanella da qualche parte che dà proprio il senso a... no, perché i nostri ragazzi, per chi ha dei ragazzi che oggi tornano a scuola, lo faranno e quindi ci libereranno. Abbiamo istituito la giornata della liberazione per noi genitori, meno male, arrivato non dappertutto, in alcune regioni d'Italia, insomma, prende il via finalmente l'anno scolastico. E la domanda è chiara, è facile: quale materia odiavano di più i più svegli d'Italia? Perché secondo un sondaggio i ragazzi di oggi ancora mi arrancano con la matematica, quindi la sfida è tra matematica contro le altre materie. Sicuramente ce n'è una che non vi andava giù, non riuscivate proprio a portare una sufficienza, manco a sfiorarla. Attenzione, perché davanti alla scuola c'è il preside pronto con il suo discorso di inizio anno, giusto?
1: Sentiamo. Come all'inizio di ogni anno scolastico è di grammatica che io vi dica qualche cosa.
0: Forza.
1: La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro.
0: È il baratro.
1: Stiamo andando proprio a toccare il fondo. E da me due sono le cose.
0: Posso.
1: O si riga dritti,
0: sì,
1: o si riga storti.
0: Storti.
1: Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. E camminate storti.
0: È cambiato.
1: Ah, per chi non mi conosce, sì, mi potete chiamare preside, professore, sì, o molto più semplicemente professore, dottore, cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Eccolo là, e ci stava, perfetto, perfetto. Bene, questo è il discorso. Vediamo adesso a voi, alla nostra sfida. Sarà ancora la matematica? Cioè, era già all'epoca la matematica la vostra materia più odiata? Sentiamo come va. Come
2: buongiornissimo, Monica da Bologna.
0: Ciao.
2: Materia più odiata?
0: Sì.
2: Latino, assolutamente.
0: Latino.
2: Io e il latino non andavamo d'accordo.
0: Niente.
2: E per fortuna che alla maturità non è uscita quella, proprio
0: andata
2: allucinante.
0: Bene. Andata bene.
2: Poi le altre ci si sbarcamenava, dai. Però latino odiata profondamente. Buongiornissimo.
0: Rosa Rosarum Rosis, Rosa Rose Rose Rosa Guns N' Roses, finiva così, mi pare di ricordare. Andiamo avanti, che è meglio.
3: Buongiorno, Ricky, Roberto, sì, da Mantova. Assolutamente, sì, la bestia nera era matematica.
0: Eccola.
3: E sinceramente anche per i miei figli, tutti e due negati in matematica.
0: Gli hai passato il germe anche a loro, di madre in figli a matematica. Infatti, come diceva il buon Venditti, non sarà mai il mio mestiere.
4: Non sarà mai il mio mestiere.
0: E infatti sono qua alle 5 del mattino a dire delle cose interessanti che vengono fuori da voi al 331 80 90 101. Matematica contro altre materie, qual era quella proprio più odiata da voi? Dai,

0: 10 settembre, giornata nazionale della liberazione per noi genitori. Ragazzi, pensare che finita il buongiornissimo, finita la banda, alle 9, essere solo in casa, mamma mia, non succedeva da quanto? Voi direte, beh, da giugno. No, ma da giugno di che anno? Perché per me, cioè, la percezione è stata enorme quest'anno. Non andavano più via, ma non, le scuole chiuse per sempre, ma che fanno? È arrivato questo momento, fortunatamente, via, show, andare, anche se bisognerà poi affrontare quella materia odiata. Secondo scuola.net, un sondaggio che è uscito di recente, ancora oggi nei ragazzi, insomma, la materia che proprio non va giù per la stragrande maggioranza di loro è la matematica. Voi come eravate messi in matematica o altre materie? Vai, sentiamo.
1: Andrea da Milano. Ciao. Matematica andava benissimo. La chimica era una cosa oscena. Voto massimo 5. La mia bestia nera. Chimica, do tutte.
0: E non sei il primo, non sei il primo che lo racconta, infatti chimica becca un altro voto. Vediamo un po' la situazione in classifica. Allora, dicevamo chimica, poi c'è il latino, già sentito anche un altro paio di volte. Ora, lo sapete, io li ascolto tutti, poi i più fortunati vengono in onda e diciamo condividono il loro pensiero con tutti in radio. Poi c'è ancora, abbiamo visto storia, abbiamo segnato. Sentiamo un altro, prego.
2: Buongiornissimo Ricky, dal Lupo di Aosta. Una materia che ho sempre odiato, odierò sempre, è la lingua francese, se sono qua. Non la sopporto. Buona giornata a tutti.
0: Ad Aosta si sentirà la lingua francese molto spesso, sei lì proprio sul confine, ma niente, non gli va giù il francese, mentre c'è un padre di famiglia che insegnava e stava dietro alle proprie figlie sui libri di francese e se la cavava alla grande. Guarda qua, senti.
3: Papà, visto che il francese lo sai così bene, leggimela tu la poesia.
0: La leggo.
4: Allora. Per rete sul sedetto. E io non ho potuto leggere, un po' si suonava così netto. Ma che sei sicura che il francese sembra barese?
3: Papà, mi sa che manco tu lo sai il francese.
0: Effettivamente, un ripassino si sarebbe male, almeno come pronuncia. 331 80 90 101, matematica contro le altre materie. Quale odiavate di più? Morì.

0: E dal saloon di R101 c'era J-Ax con la sua Vita, Morte e Miracoli. Vi offriamo un po' di tequila, rum, quello che gradite a colazione per rimanere in tema. Poi però si va a scuola, sui banchi di scuola, per capire qual era la vostra materia proprio più odiata, matematica o il resto delle materie. 331 80 90 101, continua questa sfida tra i più svegli d'Italia tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9 non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal casa, Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Voce generata in AI.
7: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
11: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Abbiamo ricevuto un dono.

0: Carlo è unico e speciale.
1: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
2: Un breve, luminoso cammino.
3: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.
2: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
8: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Eccolo, un altro appuntamento dove andiamo ad accontentare voi con le vostre richieste. Vi facciamo stare bene, lo spazio si chiama proprio così. Quella canzone che vi fa star bene, che volete condividere, in questo caso con i più svegli d'Italia, al 331 80 90 101. Sentiamo chi c'è e che desidera.
1: Ciao, mi chiamo Andrea, vi sto guardando dalla montagna, dalla Val di Sole. Per Ciao. Evocare un momento nostalgia, mi piacerebbe sentire la canzone di Angun, Snow on the Sahara. Grazie, buona giornata a tutti.

0: sindaco, molto piacere Angun su R101 alle 6.51 per tenere tutta una rima baciata incredibile nel buongiornissimo dalle 5 alle 7 come sempre ogni mattina dal lunedì al venerdì con Riccardo Russo qua al microfono i più svegli d'Italia che oltre a scegliere le proprie canzoni quelle insomma che fanno stare bene un po' tutti quanti e devo dire che in qualità di materia musica ve la cavate molto bene, applauso, applauso. Questo perché ci porta di nuovo all'interno e quasi in chiusura della sfida di oggi. Sui banchi di scuola riaprono, fortunatamente riaprono. Però ai tempi nostri, ai tempi vostri, come ve la cavavate? Soprattutto vi stiamo chiedendo qual era la materia più odiata, ok? Tra matematica da una parte, che è sempre stata insomma, la bestia nera per la stragrande maggioranza, sembrava, di noi all'epoca, contro le altre materie. E me ne state dicendo di ogni, prego, prego,
1: ciao,
0: ci sarà una classifica poi.
1: Allora, guarda, io ho fatto un istituto tecnico, per cui le materie, vabbè, mi andavo bene un po' dappertutto, tranne una che non proprio
0: quale?
1: Potevo sopportare.
0: Quale?
1: Quella non la mandavo, quindi diritto. niente da fare,
0: rovescio.
1: Non ce la potevo fare.
0: Diritto,
1: ciao
0: qui.
1: Riccardo Ravenna.
0: Rovescio, diritto, smash, sempre uguale. Bene, avanti, avanti, diritto.
2: Buongiorno,
0: non ce l'avevamo
2: Ricci,
0: ancora.
2: Buongiorno Ricci, Daniela da Turbigo. La mia materia, la mia pecora nera proprio,
0: sì.
2: Anche se poi grazie al cielo me la sono sempre cavata, è arrivata alla sufficienza.
0: Qual era?
2: Fisica, ma avevo proprio un odio,
0: fisica.
2: Un odio profondo fisica. Verso la materia e chi lo insegnava.
0: Che chi lo insegnava, in tanti mi stanno raccontando la stessa cosa, che magari non è che si odiava proprio la materia in sé, ma te la facevano odiare quei professori che magari insomma non andavi proprio d'accordo, magari la spiegavano non benissimo e quindi eccolo, andava di conseguenza rendimento basso. Vabbè, ancora.
3: Benissimo, Ricky. Io di matematica non andavo bene, ma non la odiavo. Odiavo invece italiano, quella sì,
0: italiano,
3: la odiavo
0: italiano.
3: Proprio odio profondo. Buona giornata, Antonella da Ivrea.
0: Per essere solidale con te ho appena scritto italiano con la italiano perché non ci vanno d'accordo gli italiani, in tanti mi stanno dicendo italiano, attenzione, potrebbe andare sul podio ancora uno.
4: Se valgono anche le materie che devi studiare con i figli, allora voto scienze che devo studiare con mia figlia. Ciao a tutti, Gianluca da Pavia.
0: Va bene, mettiamoci scienze ancora oggi, ancora con i figli, no? Vabbè, io l'ho già detto la mia in apertura di questo sondaggio, di questa sfida stamattina. Materie preferite non ne avevo, va da sé che quindi le odiamo praticamente tutte. 331 80 90 101, c'è Saif e poi il verdetto finale.

0: d'amore.
1: Andiamo tutta di verdetto finale. Si chiude la prima puntata, il primo appuntamento di questa settimana del Buongiornissimo, come sempre, in attesa che arrivi tutta la banda al gran completo. Qua si è tornato sui banchi di scuola, come faranno molti giovani in Italia questa mattina, e si è discusso sulla materia più odiata, la bestia nera. Continua a essere la matematica, dicono, secondo un sondaggio, per i più giovani. Qui è venuto fuori che al terzo posto come materia più odiata c'è l'italiano, al secondo posto c'è il latino e al primo posto, incredibile ma vero, c'è
2: la matematica. Non
1: è proprio quella,
2: ma il mio mestiere.
1: C'è la conferma anche per voi da parte vostra, vero?
3: Buongiornissimo, vai, vai, vai. Buon lunedì. Io sono un'odiatrice seriale di matematica.
1: Niente,
3: non ci capisco,
1: odiatrice.
3: Niente, non ci ho mai capito niente. Cioè, i numeri sono una cosa obbrobriosa per
1: obrobriosa.
3: Me. Non ci capisco niente.
1: Senti, quest'altra, ancora,
4: ciao,
1: conferma,
4: sono
1: conferma.
4: Da Modena.
1: Ciao.
4: E come per la maggior parte, anche per me era matematica. Mi ricordo la mia professoressa delle medie che
1: faceva
4: tutte le volte che il mio risultato non era quello del libro, io le dicevo sempre: vabbè, prof, dai, c'ero quasi. E lei
1: c'ero
4: diceva
1: quasi
4: sempre questa frase: andarci vicino conta solo a
1: bocce. È un grande classico, questa cosa qua. Si usa molto spesso anche a matematica, non lo sapevo. Va bene, grazie a tutti, confermiamo quindi questo sondaggio. La matematica rimane e rimaneva ancora già all'epoca la bestia nera. C'è un'altra nostra amica, off topic diciamo, fuori argomento, ci teneva però a dirci questo. Vai,
5: buongiorno Cita. Ricky, questa notizia la dovevo condividere.
1: Dai,
5: per forza.
1: Cosa?
5: Con te stamattina.
1: Dilla.
5: Oggi pomeriggio vado a ritirare la mia nuova auto.
1: Sì?
5: E tu pensa che nella targa il finale è 101 RA, la mia radio del cuore.
1: Bello.
5: Ragazzi, sono felicissima, ciao ciao.
1: Ma la voglio io quella targa lì adesso. Come si fa? La strappo via e la porto a casa. Grazie, andiamo con la banda domani col Buongiornissimo alle 5, grazie.
6: R101.
7: Buongiorno.
6: Buongiornissimo.
8: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
7: Ciao.
8: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
9: Tutto il giorno.
8: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buongiorno da Ester Oletto. Paura per una delegazione europea in viaggio da Kiev a Varsavia, a bordo di un treno sfiorato da un drone russo al confine con la Polonia. I barbari sono alle vostre porte, avverte l'Ucraina, mentre il presidente americano Trump chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie di Mosca. Gli Houthi stanno alzando lo scontro nei confronti dello storico nemico sunnita. Riyadh ora in difficoltà a causa dell'attacco all'oleodotto di Yanbu affacciato sul Mar Rosso. Colpita anche una base militare nella regione di Sharura. Numerose esplosioni a Sirte nello stretto di Hormuz. Elezioni in Svezia, sfida all'ultima scheda, ma l'estrema destra perde voti. Rimonta dei moderati del premier Kristersson. Il governo è un rebus. La leader dei socialdemocratici Andersson pronti ad assumerci la responsabilità del risultato. Non ce l'ha fatta il pescatore 25enne che era a bordo del suo barchino con la moglie quando un taxi acqueo li ha travolti nella laguna di Venezia. Il giovane è deceduto in ospedale, la compagna dispersa. Stamane riprendono le ricerche. La procura procede per omicidio nautico. Un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni a Villa Tora di Saonara in provincia di Padova. L'ha soffocata perché esasperato dalla situazione familiare, ha spiegato l'uomo che ha allertato i carabinieri. Calcio, la Juventus va sotto, risorge e poi crolla con il Sassuolo a Reggio Emilia. I bianconeri in svantaggio per due volte, recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna per 1-0 e il Lecce sul Monza per 3-2. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Tennis US Open, Zverev sconfigge Shelton e conquista il titolo del singolare maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo.

0: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti sull'Autosole tra Colleferro e il Bivio A1 di Ramazzone Roma Sud e sulla stessa autostrada viene segnalata una perdita di carico tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina verso Firenze. In Basilicata ci sono rallentamenti sulla statale 598 di Fondo Valle d'Agri a causa di un incidente già risolto all'incrocio Sant'Arcangelo. Cantieri sono segnalati sulla 26 Genova Grave Lonatoce tra Romagnano Sesia Gemme e allaccio con la 4 Torino Trieste. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
2: La banda di R101 con
5: Iren, offerte luce e gas, internet wifi, fotovoltaico e assicurazioni. È bello avere sempre qualcuno su cui contare. Scopri di più in store o su irenlucegas.it.

0: anche per la banda di R101. Si riparte in questa mattina con Chiara Tortorella, Paolo Dini, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, signorina maestra. Militello mi ha mangiato tutta la crosta zuccherata del Bondì.
0: Militello dietro la lavagna subito. Buon 14 settembre.
2: Buongiorno, buongiorno. Tra le tante scuse annoverate da un mio amico alle medie relative al fatto che non aveva fatto i compiti per casa, un giorno arrivò a dire che il fratello minore gli aveva mangiato il quaderno.
0: Ma come? Neanche il cane?
2: Quindi, questa immagine mitologica del fratello del Nannelli, metà bambino e metà quadernivoro, cioè, ci ha accompagnato per 3 anni.
0: A Paolo Dini di cose, di oggetti ingoiati, non è un argomento che gli va giù.
2: Basta così.
0: Buongiorno Riccardo Russo, già in pista da 2 ore con i suoi più svegli d'Italia, buongiornissimo.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Scusate, ho un 3 sassuolini da togliere. No, me la sono fatta addosso io, così evito che voi rompiate le scarpe.
4: Un sassolino nella scarpa.
0: Ci hai rovinato tutte le prossime battute delle prossime 2 ore.
3: L'ho fatto apposta.
0: Avevamo anche chiamato il mister, buongiorno.
4: Buongiorno ragazzi, un sassolino nella scarpa. Io sono felice quando si perde. Sono fatto così.
3: Anche noi, guarda.
4: Ha fatto go David Bowie.
0: Ma all'ultimo, cosa avevate pareggiato e poi all'ultimo, 97esimo, tipo 3-2.
3: Chiara, non infierire, ho già fatto la battuta da solo,
2: Chiara,
3: mi sto fustigando.
0: Sto dando le informazioni.
3: Comunque, perché stamattina
2: Sassuolo,
3: sai
2: Juve,
3: tutto
2: sa tutto, anche guardaline.
1: Per regolamento dovrebbero vietare agli ex di fare gol alla squadra dove giocavano.
3: Lascia
1: perché
3: perdere.
1: Nella partenza di campionato è successo almeno in 4 episodi.
3: Sempre così.
4: Azzicci.
0: Un ex juventino vi ha fatto l'ultima pappina.
3: Dai, Chiara, la vogliamo finire. Parliamoci.

0: sentite,
1: no, voglio dire, cambiando, parlando più di calcio, il mio secondo argomento preferito è la scuola, quindi proprio bella settimana che
0: perché anche
1: passare.
0: Il Piemonte oggi torna a scuola, i ragazzi in Umbria, nelle Marche, Lombardia, sì. Liguria, Friuli, Venezia, Giulia oggi rientrano in classe.
2: E anche nello Zimbabwe tornano a scuola.
1: Può essere.
0: Quindi ci sono tanti amici studenti che stanno andando al primo giorno di scuola. Magari c'è qualche bella usanza legata al proprio al primo giorno di scuola. Voi l'avevate nei vostri...
2: Quella di considerarlo anche l'ultimo.
0: Quella di puntare l'ultimo banco.
3: Allora, il figlio di un amico tanto tempo fa...
1: Sì.
3: Ah, che bello, vado a scuola per la prima volta. Ci arriva la prima elementare, no? E quindi, ah, che bello, che bello, che bello. Ti prepara, arriva, torna a casa il primo giorno di scuola. Sei stato bene, sei stato contento? Sì, sì, sì, mi è piaciuto un sacco. Bene, dai, allora vorrà dire che d'ora in avanti, da domani, perché? Devo tornare anche domani. Cioè,
0: era solo l'inizio.
3: Pensava che fosse una one shot, un po' come le 100 euro che vuol dare il governo per la benzina, per sistemare tutto di questo ambaradano.
2: Quando l'ha detto? Sono perso.
3: Cosa? I 100 euro? Sono sui giornali oggi.
2: Ah, sì, sì, daranno ho letto quelli di ieri.
0: Forse una bella notizia anche in questo 14 settembre.
3: Una tantum.
0: Buon rientro a scuola, raccontateci, magari se le avete, se state andando proprio in questo momento e siete studenti, quali sono le usanze che ci sono nella vostra scuola, magari proprio per il primo giorno, quali erano i vostri tempi. 331 80 90 101.

nuovo gioco della banda di R101. Quindi se siete studenti dall'asilo all'università, teneteli bello caldo il 331 80 90 101.

0: Con reality, eh sì, oggi si rientra un po' alla realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato.
0: La settimana scorsa.
1: Un piccolo anticipo,
0: però. I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma...
0: Gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente.
2: Tre anni fa.
1: Esatto.
0: Oh, che bello, il risveglio del primo giorno di scuola.
1: Allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza, io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino, ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove... Su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari, ok? E tutte le sezioni. Mm-hmm. Poi, gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo, dove salgono tutti i primini della prima B,
2: sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera, tante quante sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, ecco, che li sputavano.
1: E quando,
0: no.
1: E quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm. quarta, lo riscoppia sì. l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Sei convinto di andare in un posto belli... divertentissimo,
1: esatto.
0: bellissimo,
3: questo
0: la
3: dove?
0: Prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo. Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino . E quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il postscuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il prescuola, postscuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Sì,
4: e a noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Sì.
1: Ho capito,
2: già.
1: In maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di...
3: Perché devi riscaldare i cibo, li ci vuole, finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo dettaglio del...
2: Sì.
1: Da me in prima elementare Gap. Mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina
0: Eccola.
5: A mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola, perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno.
5: A tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: A proposito di bimbi cresciuti, faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
0: Auguri a Ciughina.
1: Le regali 9 mesi di studio, le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì, peraltro. Lei a scuola.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno, Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331-8090-101. Ancora?
6: Buongiorno, banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori. Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato, e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate, di più di 4 e 5 non pigliate. Buongiorno a tutti.
2: Bello striscione per Cristiano,
0: rivisitata.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: in giro.
3: No? Faceva parte dell'arredamento della classe. Mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende, diciamo, tra virgolette pubblico un po' questo evento,
1: e ti regala un buono da 20 euro
3: e vengono anche gli altri insomma a darti le pacche sulla testa oppure magari
0: perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna andrà anche bene in altri giorni dell'anno, insomma, se lo ricicleranno con i nomi
3: c'è anche il cognome, insomma viene fatto fatta questa cosa simpatica,
1: bello,
3: diciamo.
1: Bello, bello, bello.
0: Continuate a raccontarci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi. Tra poco,

0: R101. Dammi il regalo.
1: Back to school alle 7:20 questa mattina, il nostro buongiornissimo soprattutto a tutti gli studenti che rientreranno a scuola. Saranno tanti in tutta Italia e vogliamo giocare proprio con loro.
2: Devono giocare, possono giocare solo loro, solo gli studenti, solo gli alunni.
1: Quindi quelli che vanno a scuola, i vostri figli, i nipoti che sono in macchina insieme a voi o ancora a casa perché la scuola è comoda,
2: certo,
1: magari
2: certo.
1: Comincia leggermente più tardi. Oggi ci state seguendo dal canale 67 del Digitale Terrestre, quindi dall'elementare all'università potete partecipare.
2: Ecco, un quarantenne che fa le serali, no. Non cominciamo a voler imbrogliare.
3: Giocherà con i trafficanti di sera.
1: Giocherà con esatto.
2: I trafficanti.
1: Per vincere tutti i gadget di R101, un bel special pack dei nostri gadget. Al primo che ci urlerà il 331-8090-101, torno a scuola, R101, dammi il regalo.
2: Deve essere completa la frase, torno a scuola, R101, dammi il regalo.
1: Perché
2: dovete urlarlo.
1: Se non riuscite a imparare a memoria questo, la prima poesia
2: fate?
1: Dell'anno,
2: come fate?
1: Siete già bocciati.
2: Bene.
1: Allora, torno a scuola, R101, dammi il regalo al 331-8090-101. Siamo pronti?
2: Dai!
1: Partenza, via!
4: Aspettando il Chewing Gum Day.
5: Sì amici, mancano 16 giorni al Chewing Gum Day del 30 di settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni.
6: E noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
7: Ad esempio che la formula del chewing gum moderno nacque per caso nel 1870. L'inventore newyorkese Thomas Adams, incaricato di realizzare gomme per le ruote dei carri, scoprì che il lattice della sapotilla e la cera di paraffina permettevano di ottenere un chewing gum di gran lunga migliore. Incredibile!
1: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day.
5: Prossimo appuntamento 19-20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet.
8: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Siamo la banda di R101, la vostra compagnia, il vostro risveglio quotidiano in radio, in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre o ovunque siate attraverso la nostra app. Potete ascoltarci, guardarci ed è gratis.
9: Dimmi Giulio, come stai?
10: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni, mio figlio è sempre più scalmanato.
9: Credo che tu ti stia scaricando.
11: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Ma effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
16: pensiamoci con Iren.
20: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
21: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
22: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
16: Frequenziamoci con Iren.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
24: Sì, adesso.
25: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
26: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
25: Ops.
26: Ops.
25: Ops.
26: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
25: Ops.
26: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
27: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
28: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
29: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
28: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
29: Sì, sì, come no?
30: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
31: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
32: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
33: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
34: R101 Meteo.
35: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni per le prossime ore. Al mattino alternanza tra sole e nuvole su Venezia, Calabria e Sicilia, con possibili isolati rovesci su Messinese e Catanese. In generale soleggiato nel resto d'Italia. Nel pomeriggio nuvole comunque alternate a momenti soleggiati su rilievi del nord Abruzzo, Molise, Basso Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, con qualche acquazzone o temporale su Alpi orientali. Zone montuose della Calabria e Sicilia meridionale. Temperature massime con poche variazioni e quasi dappertutto comprese tra 26 e 31 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
34: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Get the party started. Stamattina il buongiornissimo, la banda ve lo dà con l'R101. Dammi il regalo. Si torna a scuola.
1: Torna a scuola. Torna a scuola. Dammi il regalo.
2: Torna a scuola. R101.
1: Torna a scuola. R101. Dammi il regalo.
3: Torna a scuola.
4: R101. Oggi torna a scuola. Dammi il regalo.
0: Secondo me c'era qualche infiltrato. Sì.
5: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita. Però ho sentito due voci. Un po' così. Chi è?
0: Ah,
5: la campanella per basso.
0: Dammi il regalo.
6: Dammi il regalo. R101. Dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
4: Torna a scuola

0: Cioè, in per favore vuol dire che in famiglia certo, hanno sì, lavorato bene sì, i genitori.
1: Ma non sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
1: Buongiorno.
3: Ciao.
4: Ciao. E vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva. Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
3: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
3: Legnano.
0: A Legnano.
1: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della
4: brutta.
2: Scuola, Pietro?
4: La scuola è brutta. Adesso brutta.
1: La scuola è brutta. Vabbè. Scuola,
3: come diciamo si chiama? Che è molto felice oggi sì, di riprendere sì, scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
3: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B, bene, perfetto.
1: La quarta B, va bene. Salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
3: Noi abbiamo solo A e B.
0: No, certo.
1: Appunto, bene, allora bene. Li avete salutati da un pezzo qui a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
3: Del tornare a scuola che c'è back to school.
1: È iniziato oggi.
2: Vabbè, i tuoi gadget.
1: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo anche. Cosa diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
4: Dai.
3: La ricreazione.
4: Lo sapevo.
2: Abbiamo scelto quello giusto. Sei uno di noi, Pietro.
1: Vabbè, ma chi è? Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
3: Fortunatamente sì.
1: Bravo. Almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono
1: che andiamo
2: questi?
1: Sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
3: Sono stati belli.
2: Sì, sono stati belli. Belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget. Tutte le mattine continua a ascoltare la banda.
3: Va bene.
4: Ma ciao. Ciao,
0: Pietro. Ciao.

0: sapere che film guarda. Ma
1: di solito
2: la supplente fa lezione.
3: No, lo squalo.
2: Era in tema.
1: Ma no, di solito mettono del...
2: non si può di niente.
3: Ricordo che ci mettevano delle cose tristissime, tipo i ragazzi della Via Palla.
2: Ah, sì, sì.
3: Oppure
2: Marcellino pane e vino.
3: Incompreso, non so se te lo ricordi,
2: era una roba di... è peso.
3: Ma è peso vero.
2: Era peso vero.
4: Anche i ragazzi dello zoo di Berlino.
3: Certo.
2: No, quella alle superiori.
5: Qualche minuto di ricreazione, poi torniamo qua. 331 80 90 101 per le vostre voci.
2: Ragazzi dello zoo di Berlino.

0: Amici della banda, frequenziamoci!
1: Sabato prossimo vi invitiamo a un evento IREN al quale sarà presente il nostro Cristiano Militello.
2: Sì, vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a una telecamera e un microfono.
0: E dove, dove?
2: Vi aspetto sabato 19 settembre dalle ore 10:30 allo store IREN di Via Felice Senna a Melegnano.
3: In più ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce o gas con IREN potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
4: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026 con differenziazioni per regione. Condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelucegas.it.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
1: 80 90 101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
11: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Ma che pelle stupenda!
14: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
13: Ah, quale?
14: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
13: Corro subito nelle profumerie Naima!
14: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
15: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
17: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farfalle.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e...

0: e pure divani?
1: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
5: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi e online. Meteo World.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.

0: Eccoci, c'è la canzone che ti fa stare bene. Si riparte questo lunedì, è il nostro modo per darvi il buongiornissimo mettendovi in onda la vostra canzone preferita. Ce la potete proporre al 331 80 90 101, tipo così.
1: Michela da Varese per la canzone che mi fa stare bene, Ragdoll degli Aerosmith.
2: Ehi,
3: quella
2: acqua picchiaduro, ragazzi, i gadget, le canzoni, è un'epifania continua in questa radio, io non mi ci riconosco più. Ero venuto qui, c'era tutta quella bella parsimonia di una volta, quello stare attaccato al portafoglio.
4: Da quando sei qui vieni addirittura definito generoso.
2: Eccola, Ragdoll.

0: Come fai a stare dietro agli Aerosmith con Ragdoll, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra meno di un'ora attraverso le vostre voci al 331 80 90 101.
1: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
2: Sì,
1: abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte, perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
2: Ok.
1: La ripetente fa l'occhietto al preside.
2: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
1: Nei
2: dai.
1: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo e sentiamo come accoglie i ragazzi.
0: I studenti.
1: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo.
1: Qui
3: da me due sono le cose.
1: Sì.
3: O si riga dritti. O si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. E cambia tutto. Ah, per chi non mi conosce,
1: sì,
3: mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professore, dottore, cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
1: Ed era un classico. Un classico proprio.
4: Un pernacchione.
0: Un pernacchione.
4: Per far rima con Calabrone.
5: Back to school. Back to school.
1: Buongiorno
5: ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
1: ma che bello,
5: si è perso in mezzo. Un attimo, fai la
1: no.
5: Scusami
1: mezzo,
5: amore
1: proprio.
5: Stavo soffocando.
0: State facendo
5: allora
0: le prove per Domenica Ina, che
5: sì,
0: riparte il 27 settembre.
5: Sì, Domenica In che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
1: Kiwi.
4: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada? Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie amore.
1: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo,
0: cioè, ma ieri ha vinto
1: in Spagna,
5: ma ormai non è più una novità.
4: Ci
5: avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
1: È vero.
5: E allora vattene. No,
2: a chi?
1: Ma non puoi.
5: E allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi. Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
1: Dai,
5: poi
1: forza.
5: Zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante
0: nel
5: film.
0: Non è possibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con le sue procilla folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg, e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinet, tutti qua.
1: Ma che ospiti sono?
0: Non vediamo l'ora.
4: Il
0: Mara.
4: Pallone d'oro drag queen Michelle Platinet. Che bellezza.
0: Bravo Leonardo Fiaschi.
5: Bravi.
4: Bravo

0: Fabri Fibra, antidroga su R101, non a caso prima del Tortorella Challenge.
1: Già.
0: Si tratta della sfida alla battuta più brutta del giorno, alle 8 qui su R101.
1: E la gente va a scuola contenta, ci hanno chiesto di anticipare molti ragazzi, pur di non sentire il Tortorella Challenge. L'ha detto Chiara, la sfida dalla battuta più brutta del giorno. Chiara ne ha pensata una, ha avuto un weekend intero per poter tirare insieme le fila di quello che dirà tra un istante. Voi dovete fare tutto invece in 5 minuti, quelli che vi servono per arrivare al 331 80 90 101.
0: Avete visto la cunetta? Si è innamorata.
1: La cunetta.
0: E a lui non gli toglie mai gli occhi di dosso.
1: Mamma, la cunetta indosso, che te devo dire.
2: Bella storia d'amore.
1: Aiuto, aiuto, aiuto.
0: Tocca a voi, 331 80 90 101. Se ci riuscite a fare peggio di così, vincerete il Tortorella Challenge. Ci sfidiamo tra poco al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente statunitense, che punta l'indice contro forze negative dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per una decelerazione dello sviluppo AI ed evitare che possa sfuggire al controllo umano. Droni russi sfiorano il treno dei diplomatici internazionali al confine con la Polonia nella tratta Kiev e Varsavia, tra loro anche un italiano, tutti incolumi. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca nega, ma la NATO potenzia la difesa. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Rimonta dei moderati del premier Kristersson, arretra l'ultradestra. Riprendono stamani le ricerche nella laguna di Venezia della 26enne di origini brasiliane, dispersa da ieri dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo, costato la vita al marito 25enne. Sean Micheli è morto in ospedale. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico. A Villa Tora di Saonara, nel Padovano, un 70enne ha ucciso la suocera di 96 anni, poi ha chiamato i carabinieri. L'uomo ha confessato di averla soffocata dopo una situazione di forte disagio legata, a suo dire, ai comportamenti dell'anziana, aggravati dal progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Calcio, la Juventus pareggia due volte, poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna per 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A, Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra l'allacciamento tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni viale Zara in direzione di Torino. Sulla 13 Bologna-Padova code per un veicolo fermo tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione di Firenze per traffico intenso. Sulla 24 Roma-Teramo rallentamenti per lavori tra Colle d'Ara, San Gabriele a Sergi in direzione della capitale. Sulla A3 Napoli-Salerno per traffico code tra l'allacciamento Autosole e lo svincolo Porto in direzione di Napoli. Infine sulla statale 3 bis Tiberina ci sono code dopo l'incrocio Bettolle-Perugia in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 101 c'è il Tortorella Challenge. Siete pronti per la sfida, la battuta più brutta del giorno?
1: No!
0: Oggi si vola insieme a tanti piccoli amici che stanno per entrare in classe. Potrebbero vedere per strada la cunetta che si è innamorata. A lui non gli toglie mai gli occhi di dosso.
2: Aiuto. Quelle del lunedì sono delle fetecchie inarrivabili.
0: Sì. E
1: con
0: tempo.
1: Questa rischiamo anche i semiassi, perché quando li affronti in velocità non si deve, lo so, però a volte sbadatamente il dosso non lo vedi, certo. E allora pam!
2: E via la coppa dell'olio. Ecco. Oh, voi là fuori siete pronti?
0: Si rovesciano le bottiglie nella macchina di Paolo, quello è il problema.
1: Si rompono.
0: Siamo pronti con sigle alternative, con i giudici di gara. Oggi abbiamo il preside.
3: Sono il preside, Rodolfo Calabrone.
0: Buongiorno.
3: Di questa sgangherata classe di maldisgraziati delinquenti che siete voi altri. Fate i brevi, se no vi faccio rigare storto. Tutu!
0: Cos'è il preside giovane? Poi abbiamo anche quello anziano.
4: Vicepreside. Vicepreside. Sì, perché sono un piacere, quindi faccio fare tutto quell'altro. Che po', mi sembra scarbanetto.
3: Si capisce niente, si levi la crostetta dalla bocca.
0: Abbiamo anche la sigla alternativa che ci regala un piccolo amico della banda. Sentiamo.
5: Una canzone per l'inizio del Tortorella.
0: Vai.
5: Il Tortorella sì, il Tortorella no, il Tortorella già chissà che c'è da un po'. Il Tortorella non è una notta che adesso già... è una cosa che si sa, ciao.
1: Ok,
3: questo lo mettiamo dietro la lavagna subito.
0: E invece,
3: immediatamente.
0: Guarda, la lezione di musica col triangolo gliela farei fare.
3: Triangolo in faccia.
1: Il triangolo perché ha forato sul dosso. La cucaraccia.
0: Allora, battuta fatta.
1: Sì.
0: 331 80 90 101, vedo che si sta riempiendo di challengeari. Quelli che proveranno a sfidarci oggi al Tortorella Challenge.
1: Tra poco.
0: Subito dopo Katy Perry col suo ruggito. Questa mattina ripartiamo con...

0: Ma mette lo smalto rosa agli elefanti, Katy Perry, nel video che abbiamo appena ritrovato sul canale 67 del Digitale Terrestre. Cose folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Che bello!
2: È un giochino pazzesco dove dice questo è quello e

0: preside e vicepreside sono schierati dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Oh, leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, non dimezziamo, lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece
1: fare una causetta più veloce, pensiamo.
0: Poi stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Maledetta, la terza volta non fa ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Ma l'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai siamo, si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo.
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché?
6: Perché fa poco, sarà pieno di problemi.
3: Mamma
6: Ciao
3: mia.
6: A tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Oggi sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova?
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, ne sto piena la pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita. E dagli tempo, no? Devono crescere le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito. Vai.
0: E abbiamo l'ultima coppia. Vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda.
0: Ciao.
10: Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello. E quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Ah, io non mi devo arrabbiare. Mi avete fatto veramente perticare da...
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoletto o nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is...
3: Come si dice? The winner is...
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
10: Ciao banda.
0: Grande.
10: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco, sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai oggi.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda. Tra poco state con noi.

0: arrivo di memoria che ci porta indietro, evidentemente, nel tempo, il tempo in cui i boomer, in questo caso, erano bambini e anche per loro si parlava di ritorno a scuola. Perché?
1: Bello.
0: Perché la scuola dei boomer era molto diversa da quella d'oggigiorno. Nel 1976 lo Zecchino d'Oro era stato vinto da questa canzone.

0: condotta Gugu, il bambino dell'età della pietra, un po' come i nostri boomer.
1: Perché non hai fatto sentire l'altra strofa? E Paolo i due denti ingoiava con la schiacciata.
0: Sei un idiota.
2: Denti da latte.
0: Allora, il 1976 con Gugu, il bambino dell'età della pietra, che nel testo racconta di questo bambino che aveva i libri di granito incisi e ogni tanto gliene cadeva uno sui piedi e doveva restare a casa da scuola.
3: Lo zaino anche
0: quanto
3: pesava.
0: Esatto, quindi non lamentatevi perché Gugu aveva pesi enormi da trasportare. Quel 1976 è stato l'ultimo anno nel quale si andava a scuola un preciso giorno dell'anno.
3: Tutti lo stesso.
0: Tutti lo stesso. Ed era un'abitudine che era partita addirittura dal primo dopoguerra del secolo scorso. Quindi dagli anni 20 addirittura del secolo scorso c'era quella data precisa e insindacabile. Poi si entrava in classe il primo giorno di scuola e ok, c'era la lavagna d'Ardesia a 2 metri per 1, c'era il crocifisso, c'era la foto del Presidente della Repubblica.
2: Vero.
0: C'era il cestino in un angolo dove si andava a temperare e a far quattro chiacchiere con chi veniva là con te apposta per parlarti. Ok, e il banco non era nuovo, la scuola insomma non era i dispositivi, la strumentazione, la dotazione. Ecco, la dotazione non era estremamente recente, quindi generazioni c'erano passate. A destra o a sinistra, sul banco c'era un buco vuoto, quindi un po' come quei buchi che hanno adesso i desk da scrivania per far passare i cavi del computer, ma i computer non c'erano.
3: Eh no.
0: A cosa serviva quel buco?
2: Già.
0: A me piacerebbe tanto che al
3: che
0: telefono...
3: Che magari alcuni studenti ancora ce l'hanno quel buco sui banchi di scuola.
0: Sì,
1: figliolo ce l'ha nella pagella.
0: Sarebbe bello se il boomerissimo, il Gugu, il bambino dell'età della pietra, mi arrivasse... E l'avesse anche usato, questo vuol dire denota evidentemente l'età. Però a cosa serviva quel buco e qual era il primo giorno di scuola fino al 1976?
3: Due domande da rispondere al 331 80 90 101.
0: Vi aspettiamo, boomer! Yeah!

0: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%, condizioni su comet.it.
1: Subito l'app di R101, gratuitamente ci potete ascoltare e guardare tutto il giorno, come potete fare dalla radio o dalla TV. Il canale è il 67 del digitale terrestre. Vi aspettiamo qui.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray! CIF!
15: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari, però non ho ancora il wifi.
17: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
18: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
17: Sono appena stato sorpassato.
19: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
21: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
22: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
23: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
22: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
24: Messaggio promosso da Sanofi.
0: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vibrazioni, uno spazio dedicato ai boomer, ma anche a tutti i ragazzi che stanno andando a scuola proprio oggi, che scoprono le cose del passato grazie al Bim Boom Boomer.
1: Bim Boom Boomer.
2: Bim Boom Boomer.
0: E siamo partiti da qui.
3: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76.
4: Ugu.
3: Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi nel banco da scuola rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
5: Ah sì?
3: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
3: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
3: Cioè, sì, sì, esatto, sì. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
3: che la far bollire.
0: Tre porzioni esatte, dici?
3: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
6: Ciao banda,
3: ciao.
6: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
6: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
7: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
7: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No, no.
7: Roberta da Torino.
3: Ciao Roby.
8: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il 1° ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
3: Esatto, perché sì, era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo, credo che tuttora lo chiamino Gugu.
3: Davvero?
0: Perché era diventato, pensa, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
3: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il 1° ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
5: il
3: ci andavano.
5: Il primo ottobre.
3: Sentiamo altri.
5: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
3: Sì, sì, ma però finivano prima.
0: Finivano dopo.
3: Avanti.
9: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
9: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il 1° di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
3: Esatto.
10: Ciao.
3: Poi?
10: Allora, sono andato a scuola il 1° ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
3: Quindi si cominciava il 1° ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il 1° ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia.
5: Ecco. Ah,
3: che quest'anno ritorna dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia. Festa nazionale, quindi si ritorna.
11: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
5: No. Ma che notizia dai?
11: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
3: Cerchiamo l'ultimo.
12: Io ricordo addirittura i banchi che dove si scriveva, cioè dove appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano,
3: certo,
12: dove
3: certo
12: tu conservavi la cartella.
3: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Il calamaio spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire,
3: esatto,
0: l'inchiostro.
11: La scanalatura per le penne,
3: sì,
11: ok, era una riga praticamente,
3: sì,
11: di plastica che naturalmente veniva scollata
3: usata da dare sulla schiena.
11: È usata come frusta da dare nelle
5: malissimo
11: col groppone grosso nei banchi davanti.
3: Due cose veloci per chiudere.
11: Poi ne dico una anch'io.
3: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano
11: quindi
3: evidentemente
11: era
3: i destrorsi,
0: certo.
3: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
3: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. Mm-hmm. E se avessi avuto il buco, con il buco a destra e scrivere mancino, vuol dire che passavi con il pennino gocciolante Già. E facevi un disastro.
0: Beh, ma comunque facevi un disastro, secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
3: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60, quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro, niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella era indispensabile per rimediare i disastri.
11: Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
3: Dai, quindi, questo non lo sapevo.
11: Arrivò che dopo un giorno si stava.
3: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
11: Esatto.
3: Questo era il boomer facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: Capitano, ciao, è Karol G in questa via.
1: Pacifico, sogné tu sola. Siempre toca llegar.
0: Manu ciao e Karol G in questa Viajando por el Mundo su R101, ma solo noi, solo qui in Italia abbiamo

0: e a volte la stanchezza si fa sentire.
1: Proprio per questo c'è Carnitin Plus, un aiuto quotidiano per ritrovare la vostra energia sia fisica che mentale.
0: E attenzione, perché Carnitin vi aspetta il 19 e 20 settembre a Milano ai My Personal Trainer Days per provare il prodotto, mettere alla prova la vostra reattività e vincere gadget.
2: Carnitin, l'energia che non ti fa stare a terra.
3: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo!
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
2: Una di quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze. Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
13: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita.

0: luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
5: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Ore si riparte con le scuole. Continuano le canzoni che ti fanno stare bene qui su R101. Una volta ogni ora siete voi a scegliere la musica da ascoltare in diretta con noi. Sentiamo subito chi c'è.
1: Io, come canzone che mi fa stare bene, vorrei Lessons in Love dei Level 42.
2: Queste sono belle lezioni, ad
3: esempio.
2: Contentiamo
3: l'amico Io che ti chiama da laggiù.
0: Level 42, Lessons in Love. Siamo nel
2: 1984.
0: 86. 40 anni tondi tondi fa con il Level 42 alla base.

Marco e Level 42, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra meno di un'ora. E poi con Fernando Proce c'è tutto un bel circo per scegliere la canzone, la ruota della fortuna del Procediamo. Quindi è il momento giusto per proporci la vostra al 331 80 90 101. Suona la campana.

0: non ne hanno bisogno di andare a scuola.
1: Simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. E ci raccontate com'è andata la vostra estate, com'è questo inizio scolastico.
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
4: Ah, voi esatto. A loro?
3: Ah. Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze. Sembra bello. Ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scriccioli.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini eruditi siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero. Gli insegnanti quelli non li hanno.
1: No. Paolo Dini, invece di fare le battute, mi dice che cos'è l'iliopsoas?
2: Cos'è?
1: L'iliopsoas.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
0: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Lo sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, ecco, mi sono accesa. Ma è un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No? Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama Y.
4: L'iliopsoas.
1: Non sei niente. Voi usate le penne di Sfera e Basta che scrivono solo la trap.
0: Le penne a Sfera e Basta.
1: Sì, le penne a Sfera e Basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: mi offende le nostre mamme, però di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: Cornutezzi come lei.
1: Sai che noi bambini eruditi. Noi bambini eruditi ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 e aura li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo a compimento dei 65 anni.
1: È vero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il Montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi non sapete niente. Non sapete anche le cose banali. Stupidi che non siete alto.
3: Basta parlare con sti vecchi. Caparella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Perché? Non si fa così.
0: I bambini eruditi per il back to school della banda di R101.

0: Sì. Perché ascoltati che sono Guccini da Andrè.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, la banda di R101, tanta roba.
0: Che giriamo? Ma con la sigla è Wiwa. E Wiwa! Non voglio dire il giornale. Di
1: R101. I bimbi che vanno a scuola saranno protagonisti per tutta la settimana qui alla banda di R101 con il Back to School e il Dammi il Regalo con tutti i gadget e lo special pack.
2: È la ricreazione.
1: Sì, continuate a seguirci domani mattina dalle 7. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Ciao.
1: Cristiano Militello.
3: Arrivederci.
1: Leonardo Fiaschi.
0: Bye bye.
1: E dalle 5 Riccardo Russo con il suo buongiornissimo solo ciao per i più svegli d'Italia. Come Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione. Ora ragazzi, sta arrivando tutta la crew del Procediano. Suona la campanella anche per loro. Aldo Preda, Sabrina

0: La banda di R101 ringrazia Iren, offerte luce e gas, internet wifi, fotovoltaico e assicurazioni. È bello avere sempre qualcuno su cui contare. Scopri di più in store o su irenlucegas.it.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esteroletto. Elezioni in Svezia, l'esito è ancora incerto. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in lieve vantaggio sulla coalizione di destra del premier Kristersson. Il risultato definitivo non prima di mercoledì, quando sarà completato anche lo spoglio dei residenti esteri. Paura per una delegazione europea in viaggio da Kiev a Varsavia a bordo di un treno sfiorato da un drone russo al confine con la Polonia. I barbari sono alle vostre porte, avverte l'Ucraina, mentre la Casa Bianca chiede a Zelensky di non colpire le raffinerie di Mosca. Donald Trump contro Big Tech, nessuno stop dell'intelligenza artificiale. In queste ore si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'AI anche da parte dei colossi del settore, che valutano una regolamentazione per il bene dell'umanità. Forze negative chiedono un rallentamento, ma non succederà, avverte il presidente. Il nuovo anno scolastico oggi è ripreso in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. La prima campanella d'ingresso è già suonata la scorsa settimana in Trentino Alto Adige, Veneto Valle d'Aosta, l'ultima in Puglia il 17 settembre. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riapre alle 10, ieri bagno di folla per rendere omaggio alla storica leader del Partito dei Radicali, chiuderà alle 19. Domani funerali in forma laica nella protoomoteca, dove giace il feretro su cui è stata deposta una bandiera dell'Unione Europea. Calcio, la Juventus va sotto, risorge poi crolla con il Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri in svantaggio per due volte recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in extremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna e il Lecce sul Monza. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Torino-Milano code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento Nodo di Pero e Pero diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Sempre sulla 4 rallentamenti con code tra Bolpiano Sud e l'area di servizio Settimo Torinese per un incidente. Sulla A9 Lainate Como Chiasso code tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Sulla 1 Roma-Napoli code per un veicolo fermo fermo tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione di Roma, mentre sulla 14 Bologna-Ancona viene segnalata una perdita di carico tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Infine, sulla strada statale 16 Adriatica, rallentamenti per lavori prima dell'incrocio San Giorgio verso l'incrocio Otranto, strada statale 173 delle Terme Salentine. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Scusa, sono 9:30.
1: Ladies and gentlemen.

0: fai a dare torto, dicono che cominciamo in ritardo. E questa è la scaletta, comunque questo è il, come dire, lo scheletro del programma. Non è che arriviamo in ritardo, però sono le 9:15. Scusa, quasi
1: 9:09.
0: Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: Avvio di settimana
2: da urlo.
0: Che ti urli in particolare? Urlano tutti adesso. Qualcuno in ritardo, secondo me molto in ritardo su questa intelligenza artificiale. Comincia questa settimana, tutti sono accorti, sono della serie, come dire, gridano al danno dopo che il danno è che ormai, se vuoi chiamarlo danno, adesso non creiamo allarmismi inutili, ma come si dice, com'è quel detto? Buongiorno Aldo.
3: Buongiorno, vogliono chiudere la stalla quando sono già scappati i buoi.
0: Bravissimo, sigla, chiudono la stalla quando sono scappati i buoi.
2: Chiudono la stalla quando sono scappati i buoi.
0: Dovete fare un po' di prove stamattina.
4: Sì. No,
0: parliamo di questo allarme, perché una volta si diceva si aspetta la fine del mondo, qua è la fine del mese, dicono. Allora, buongiorno ancora Aldo, buon inizio di settimana da ogni parte.
3: L'allarme viene lanciato dagli stessi programmatori dell'intelligenza artificiale, dicono sta... Il rischio è che sfugga ad ogni controllo, quindi bisogna rallentare la
0: tardi,
3: la programmazione.
0: Ormai ci sono immagini da dove questi robot alzano le mani ai proprietari. Ormai cosa vuoi andare a fare? Ormai...
3: Però Trump si oppone a questo rallentamento.
0: Perché lui c'è l'interesse, no? Ci sono le big tech statunitensi. Tra l'altro i futures americani stanno crollando, sono quasi meno un punto e mezzo, si vedrà nel pomeriggio. Io mi auguro che sia una chiacchiera, sempre di quelle per muovere, speculare e fare, che non ci sia tanto di reale, perché altrimenti qua Regina
3: c'è un sospetto, perché sì. Anthropic, che è la società al centro della questione, il CEO di Anthropic ha lanciato l'allarme, sta per essere quotata in borsa negli Stati Uniti, quindi qualcuno dice sta un po' attirando,
0: capito,
3: l'attenzione.
0: Possibile uno scenario di quel tipo, però intanto la signora c'ha paura. Spende i soldi. A proposito di soldi, questa è l'ultima volta che accade una cosa del genere.
3: Non lo decidi
0: in
3: tu.
0: Italia, perché ora basta. È chiaro, ora.
5: Buongiorno, sono il fisco amico.
0: Fisco amico di sta punta.
1: Amico di chi?
0: Amico, appunto, dichiaro guerra ufficialmente all'Agenzia delle Entrate della Puglia. In particolare quelli di lei. C'è qualcuno, gli ho fatto qualcosa? Cioè, perché c'è una roba imbarazzante.
1: Sei vessato?
0: Mi prendono i soldi dal conto. A parte che ho rottamato tutto, poi me li ridanno, perché però li devo fare causa, devo mettere la. Oh, ma che manco quando c'era Pinochet in Italia.
6: Siccome sono milioni di persone che hanno problemi con l'Agenzia delle Entrate, vuol dire che il problema è dell'Agenzia delle Entrate.
0: Punto!
1: Punto!
3: La vostra teoria è singolare.
0: Con me. Il problema è dell'Agenzia delle Entrate e qualcuno deve mettere, oppure cambio commercialista.
1: Ma nel weekend hanno succhiato.
0: Cambio il commercialista, perché ho sentito che il Papa farà dichiarazione dei redditi, non adesso.

0: ti alza le mani non ci puoi ragionare. Cioè va dritto il robot, capito? Se sei incazzato ti picchia sangue. Perché dici scusa, no, ho sbagliato, papà. Vabbè, 9:30, dicevo di cambiare commercialisti, perché magari anche i commercialisti, saluta, botta ai commercialisti stamattina, dai, botta.
1: Commercialisti.
0: Magari sono un pochino distratti anche loro. E quindi magari lo si chiede al Papa, perché non sapevo che il Papa come hobby lo fa. Diceva, ha fatto la dichiarazione dei redditi del fratello.
2: Sì,
0: no?
2: Lo ha aiutato. È stato intervistato il fratello del Papa da TGCom 24 e ha ammesso che il Papa.
0: TGCom 24, esclusiva del TGCom 24.
2: Sì.
0: Capisci?
1: Bravi.
0: Sì,
1: eh.
2: E il fratello del Papa ha ammesso che lui ogni tanto lo aiuta nella dichiarazione dei redditi.
0: Fa sorridere un po', no? Che il Papa lo si fa pagare?
2: Non penso. Anzi, sono sicuro che non si farà pagare.
0: Faccio dare un'occhiata alla mia. Cioè, peccato. Oggi, tra l'altro, è il compleanno del signor Leone, per cui facciamo un happy bidet immediato. Però prima aspettiamo che arrivi Sabrina.
1: No, dai. Ci sono.
0: Ciao.
1: Buongiorno,
0: non
1: il Papa, 71 anni.
0: Come stai?
1: Bene, seduta, sto bene.
0: Hai trascorso un buon weekend?
1: No, malissimo.
0: Che è successo?
1: Meglio non parlarne.
0: No, devi dire.
1: Sono immagini poco edificanti per lunedì mattina.
0: Ah, proprio a quei livelli?
1: Sì.
0: Di Snarasnaus?
1: Sì.
3: Piace, vabbè, tesoro.
1: Dai, acqua nera. Dico solo questo.
2: Tutto il weekend.
0: Che misera, ragazzi. Che weekend.
1: Acqua azzurra.
0: Attenzione. Happy bidet per il signor Leone, prego!
4: Oh, grandissimo Pontefice. Papa Leone Pontefice!
0: Che numero è?
4: 14°, anche lei della Vergine come me!
0: Grazie,
4: lei è

0: Mamma mia,
1: brava,
0: non si è mai impegnata così, per nessuno,
1: neanche per Briatore.
2: Bella signora di chiesa,
1: donna Pia.
3: 9:17, che botta che ha dato. Allora, voi come rispondete? Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
3: Rispondete con un pezzo esagerato, con una canzone che ti fa stare bene, perché ci avviciniamo verso il primo appuntamento con una canzone che ti fa stare bene, con una bombazza che dia un senso a questo inizio di settimana, a questo codice nuovo, un vocale
1: 331 80 90 101.

0: questa te la devo raccontare. Vado via da dove lavoravo, c'avevo due posizioni, un fondo pensioni e il TFR. Mi liquidano entrambe. Dopo un po' il fondo pensioni mi dice: guarda che devi andare a chiedere all'agenzia delle entrate 4.300 euro. L'agenzia delle entrate, vado, chiedo, da 4 anni, ripeto, 4 anni che non mi dà queste somme. 4 anni, pur avendo riconosciuto che me le deve ridare.
1: No, ma poi sai cos'è? Che uno parla di queste cose, dicono: eh sì, guadagnate, non volete pagare le tasse di qua e di là, bim bum bam, colpa di quello, colpa di quello. È che nonostante intelligenze artificiali, perché non le utilizzano per queste robe, almeno per fare i conti?
2: No, magari le utilizzano,
1: ma le utilizzano malissimo. No, perché ci sono tantissime, sempre di più, incongruenze, che poi devi andare lì, mettere il tributarista, questo deve fare i conti e fai chiarezza su 5 anni prima, una cosa l'altra, e poi alla fine non è che abbiano sempre ragione, anzi la stragrande maggioranza delle cose ci sono dei...
3: Come sempre, quando si devono pagare le tasse, certo, la colpa si dà ai commercialisti.
1: Vabbè, non tutti, non tutti, 99%.
4: No!
1: Si scherza, torniamo allegramente tra poco in radio e in TV, qui su R101. Allez!

0: sei un fan del volley femminile. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden ticket.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Stabili,
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99 Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Repower.

0: sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat!
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
5: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
6: D'ora in poi lascerò.
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Twitter iniziano a quest'ora, 9.32, buongiorno. Allora, avvio di settimana, da dove arriva tutta sudida? Matida.
1: Ah,
0: è Matida.
1: Sono Matida, amici, buongiorno, imparagonabili.
0: Vabbè. Allora, basta lasciamo polemiche di soldi, di agenzie, delle entrate, queste robe qua, se no non ne usciamo più fuori. Vediamo di non pensarci, di distoglierci dai pensieri, pensiamo a qualcosa di carino. Si apre la settimana con l'anticiclone delle Azzorre che vi porterà un bel trentino su tutta l'Italia. Siete contenti? Non sono contenti i ragazzi, i bambini che tornano a scuola, soprattutto al sud, laddove si superano i 30 gradi, in mancanza di aria condizionata.
2: Fanno un po' fatica.
0: Hanno chiesto anche dalle mie parti, giù, ai genitori di portare i ventilatori da casa. Questi bambini che escono.
2: Wow. No, che non basta i libri, la cartella, lo zaino, pure il ventilatore.
0: E perché, diciamo, senza aprire altre polemiche di righe, le strutture delle scuole sono quelle le nostre, praticamente. Mio nipote ha fatto le stesse elementari, le stesse medie, sta facendo di quello che ho fatto io, di quello che ha fatto mio. No, e non si
2: senza
0: mette...
2: cambiare nulla.
0: Appunto. Beh, sarà un po' viziati o effettivamente fa caldo? Le due, dai, una delle due. Invece parliamo di cosa volete parlare stamattina? Io ho tanta roba da gossip, perché si è sposata la Hilary Blasi.
1: Oh là là!
3: Fiori d'arancio!
0: Auguri, devo farle i complimenti, perché in un mondo laddove non puoi fare nessuna cosa senza che lo sappiano tutti, è riuscita a fare tutto in maniera molto discreta, riservata, che qui non si è saputo quasi nulla. Se non a matrimonio già fatto, 70, adesso sappiamo tutto, anche gli invitati, i regali, 70 persone.
2: Beh, un matrimonio sobrio, tutto
0: sobrio,
2: sommato.
0: Sobrio. Beh, ancora stava smaltendo il primo, perché il primo fu sfarzoso. No, fu sfarzoso il primo. E il marito chi è? Chi è? Sebastian, chi è?
3: Sebastian Müller.
0: Sebastian Müller, chi è?
3: È un imprenditore.
0: Ciao, sta bene?
3: Beh, credo di sì,
0: sta bene lei, dici, eh. Tra gli invitati, se vi interessa, Michel Hunziker, Gerry Scotti, qualche altro coso, no, niente, non ci interessa. Auguri Hilary!
1: Auguri Hilary!
3: Tanta
0: allora,
3: gioia!
0: Altre cose belle, fresche, se apriamo lo sport qua, ancora una volta sto ragazzo magico, Kimi Antonelli.
2: Kimi Antonelli ha vinto anche il Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito di Madrid. Questa volta però lui non si sente tanto vincitore, perché è stato aiutato dalla fortuna. Una dalla safety car, era in testa Lando Norris, lui dice avrebbe meritato Norris di vincere, a me non va di vincere così, però fatto sta che ha vinto e incrementa ancora il vantaggio in classifica.
0: Quanti punti
2: mondiale.
0: Ha di più? Quanti punti ha di vantaggio, Regina?
1: Ah, secondo me 6 punti in più.
0: No,
2: altro
0: più.
2: Che 6.
1: Di più?
2: Di più.
1: Bravo, Kimi.
0: No, non sai, non ti, su che cosa sei preparata stamattina? C'ho un live, mini show della signora alle 10.23 oggi. Abbiamo scalettato in questa maniera, per cui se avete un momento, una pausa a caffè, siete nel cuore di Milano o siete incuriositi da questo live, dura solo 2 minuti, non vi prende tanto tempo, anche perché a Milano si lavora, non si può perdere tanto tempo. Allora, 2 minuti fa la canzone che era prima in classifica il 15 settembre 1981, per cui quanti anni fa?
1: Tanti anni, amici.
0: La matematica, sì, cerchiamo di...
3: Beh, 45 anni fa.
0: Più su di Renato Zero.
1: Più su. Più su, più su.
0: No, non proprio così.
1: Più su, più su.
0: Quello è più su.
3: Ma più su qual è? Io e te? No.
0: No, io e te, se a te a poco. E poi di colpo eccomi qui. L'avremo. Vabbè, andiamo che tardi. Vada dai musicisti, vada.
1: Procediamo.
4: Lo show di Fernando Proce
5: su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Che nome dai d'un sogno?

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Procediamo.
1: Sì, ragazzi, buongiorno. D'accordo, buongiorno. Antonelli. Ma è di Tamberi? Non dite niente. Vabbè, dai, forza Tamberi, no, dai.
2: Un po' alla volta, non è che dobbiamo parlare contemporaneamente di tutti. Tra l'altro poi entriamo un pochino perché ci tiene Aldo nel pallone, che ha dato qualche indicazione, tipo la Juve è proprio a casa, state a casa, cioè proprio non uscite, chi altro andato? Il mio Lecce è andato bene.
3: Il Napoli ha vinto.
2: C'è però una roba di cronaca che riguarda il pallone, questo calciatore Daniel Maldini, che è stato protagonista della vittoria del Cagliari contro l'Atalanta, quindi nell'anticipo, no?
3: Non a Bergamo. Mamma mia, sei preparatissimo.
2: Che miseria! Va bene, parliamo tra poco. Non c'è tempo, 9:43, torniamo subito in radio e in TV.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su Conad.it.
11: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
12: d'ora in poi lascerò.
13: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
14: Voce generata in AI.
15: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
16: Kia, movement that inspires.
17: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita

0: Mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: contenta la cantante del Procediamo, del Gran Varietà. Beh, perché è esordito di nuovo per il nuovo anno Dance Party.
1: Come no?
0: Il weekend, e c'è già un buon risultato, 7 ascoltatori in più.
2: Sette
0: ascoltatori che ha portato in eredità dalle vacanze.
2: Voglio salutare la mère.
0: Bonjour, mon chéri.
2: Camille.
0: La Marie Cotillon. Jean-Louis Trintignant.
2: Jean-Louis Joujou.
0: E poi chi altri?
1: Tanto sono sette, dai, ne mancano tre.
2: No, e i cugini comunque, ragazzi. Merci beaucoup.
0: Grazie. Abbiamo portato questi sette in dote per la nuova stagione. C'è la
1: grazie.
0: Allora, cominciamo bene questa settimana. Allora, lo dico all'appannaggio di quelli nuovi, anche di questi sette francesi. Noi ogni ora, anche se cosa va male, una cosa o l'altra, per uscire fuori da situazioni negative, c'è la canzone che ti fa stare bene. E ormai è assodato che ha degli effetti benefici, come può averne un farmaco, come può averne una buona notizia. Anche la musica, soprattutto la musica, sortisce questo tipo di effetti. Allora, la canzone che ti fa stare bene la scegliete voi, ne indicate tante, noi ne scegliamo sette e le leghiamo ai sette colori della ruota.
3: Canzone verde.
4: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è The Power of Love, You Lewis and the News. Okay.
5: Canzone viola.
6: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene oggi è I'm Like a Bird di Nelly Furtado. Ciao, grazie.
7: Canzone blu.
8: Millennium e tagliamo la testa al toro, Marco da Genova.
9: Canzone azzurra.
10: Mi piacerebbe ascoltare Face to Face, Heart to Heart dei Twins. Grazie Sonia da Firenze.
11: Canzone rossa.
12: Ma buongiorno e bentrovati. Per la canzone che ci fa stare bene ci fate ascoltare Sweet Disposition. Ciao, un bacio Francesca.
13: Canzone fucsia.
14: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Summer of 69 di Bryan Adams.
15: Canzone gialla.
16: Buongiorno Bettusan. Buongiorno Aldo. Buongiorno, buongiorno il Fernando. Sono Angelo di Sone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Spirits in the Material World, The Police.
0: Bella! Spirits in the Material World, e poi che pezzi, eh?
17: Che pezzi!
0: Sono schiaffo ai nostri programmatori. No, scherzo, è che hanno il tempo loro, voi avete da fare. Allora, sette, che belle, da Julius Nelly Furtado, Twins, Temper Trip. Allora, dai, giro, vai. Senza indugio.
17: Un bel verde sarebbe bello.
0: Un bel verde!
1: No!
3: Canzone verde.
4: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è The Power of Love, You Lewis and the News.
0: Ci sta, ci sta, no, questa è, no, hai ragione. Quella avresti voluto
1: Robbie
0: tu.
1: Williams, Millennium.
0: Beh dai, insomma, meglio questo.
17: Questo è un pezzone questo.
0: Io avrei voluto i Police, cosa vuol fare? Sarà per la prossima, 9.52, su R101 in radio e in televisione, la canzone che ti fa stare bene, You Lewis, The Power of

0: pezzone.
1: La prima canzone che ti passare bene all'interno del Procediamo ogni ora su R101, ma la prossima, quella delle 10:30, ha un obiettivo particolare, quello di far stimolare un pochino questi sentimenti. Avete ricevuto qualche gentilezza durante il weekend? No?
2: Ma sì.
1: Zero? Vabbè, insomma, nel cuore non c'è nessun focolaio?
3: I polmoni, cioè.
1: Non in quel senso. Vabbè, insomma, avete qualcuno a cui volete bene? Qualcuno che vi ha toccato qualche corda intima, che volete omaggiarlo come se fosse un mazzo di fiori, ma invece c'è una canzone che non costa nulla? Oh. Allora, mandate un vocale, perché qui ci vuole la dedica. La prossima canzone che ti fa stare bene deve avere una dedica, deve essere indirizzata a qualcuno e preferibilmente una canzone d'amore. Quindi la prossima canzone che ti fa stare bene con tanto amore, mandate un vocale ora a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo.

0: brava.
1: Vabbè, evitiamo di farlo fare alle ragazze che sono molto impegnate.
2: Grazie.
1: Prego. Allora, prima di andare da Aldo, intanto questo "Se vi piace" di Ogle, questo disc jockey belga. Vedi, ogni anche lì, anche nel mondo dance, c'è il, capito, un biennio per uno, c'è stato un momento di Black Coffee, adesso sto ragazzo, 38 anni, giovane, fa i soldi a palate.
2: Bravi.
1: E non sono disturbati come accade a noi poveracci dell'agenzia d'entrata. Beh, sacchetti pieni, senza traccia, come si faceva un tempo. Che miseria, che nostalgia. Va bene, prima di andare da Aldo, proprio di soldi, la borsa perde, quella italiana, e anche i futures sono pesanti, soprattutto per il Nasdaq, che racchiude un po' le big tech. Abbiamo parlato in apertura di questa ondata di critiche e di avvisaglie, diciamo, no?
3: Sull'intelligenza artificiale, sì.
1: Sull'AI, sull'AI. Ah, sai, c'era quella canzone che faceva chi la cantava?
2: Ah, sì, mi ricordo.
1: Chi? Uno alla volta.
3: Dargen D'Amico.
2: No,
1: chi Dargen D'Amico?
2: Sì. Ai. Ah, è brasiliana lei.
1: Dai, allora,
2: Smoke City.
1: Facciamo anche quella. Ora, da Aldo, comunque, sempre più o meno di soldi si parla. Prego, a te, caro.
3: Dobbiamo parlare dell'aumento dei prezzi dei carburanti, che colpiscono anche i mezzi pubblici e quindi anche i pendolari. Prima diamo però anche la notizia appena arrivata, che i voli in arrivo sono sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 di oggi per un'intensa emissione di cenere lavica dall'Etna, che è in corso in queste ore. Tornando ai prezzi dei biglietti dei mezzi pubblici, in Lombardia, per chi si sposta ad esempio con i treni di Trenord, c'è un rincaro quasi del 4%. Un abbonamento annuale per le tratte entro i 15 km passa da 428 a 445 euro. Per chi viaggia per distanze maggiori tra i 50 e i 60 km si passa da 933 a 968 euro, con questi aumenti che sono a crescere poi per le percorrenze ancora più lunghe. Ad Ancona, un altro esempio, dallo scorso 1 agosto è stato applicato un aumento medio del 20%. Rialzi anche sulle linee toscane, il biglietto singolo cresce da 1,70 euro a 2 euro. Anche l'azienda trasporti del Veneto Orientale, che serve il bacino di Venezia, quindi molto importante, dal 1 settembre ha adeguato i prezzi del 10%. Più contenuti gli aumenti in Piemonte, l'incremento su autobus e treni regionali extraurbani si è fermato poco sopra l'1%, mentre in Campania la regione ha adeguato le tariffe quasi del 6% sui ticket singoli e sui biglietti orari, mantenendo però invariati gli abbonamenti mensili e annuali per i pendolari.
1: Questi riguardano soprattutto il nord, perché al sud non ci sono aumenti, non essendoci mezzi. Insomma, più o meno ancora qualche area,
3: qualche problemino c'è.
1: Guarda, lasciamo. Allora, invece, aumenti quella anche diffusi per via, insomma, di questo petrolio esagerato. Ieri ennesimo record, anche stamattina superati 103. 103 dollari al barile. Non fare quella faccia, regina. Ma al supermercato come va?
2: Così così, amici.
1: Trovi tutto a posto, hai trovato qualche convenienza?
4: Beh, saranno cari anche là.
1: Hai cambiato lì, supermercato?
2: Sì, ho cambiato.
1: Qual è la tua spesa standard quando vai al supermercato? Cosa compri? Non avendo la cucina in casa, perché lei non cucina. Vedi quanti soldi risparmi?
2: Beh, risparmio, ma
1: non compri.
4: Beh, ma
1: tanto
4: deve mangiare fuori.
1: Bella, non compri l'olio, che ormai non compri la pasta, non compri il sugo, non compri niente. Cosa compri? Non compri anche le piccole cose, la cipolla, la carota per fare, no, il sugo, non compri niente. Cioè, cosa compri?
4: Ma deve mangiare fuori, quindi costa.
2: Mi costa mangiare fuori e trovare un ristorante che mi faccia un abbonamento interessante.
1: La Caritas.
3: Lei è una pendolare dei ristoranti.
2: Io sono una pendolare dei ristoranti, ragazzi.
1: Sì, una pendolare del ristorante.
2: Però attenzione, la sera devo avere qualcosa nel frigo.
1: Ma che budget ti dai quotidiano?
2: Beh, quotidiano mi auguro di spendere sempre su 20 euro, non di più.
1: No.
2: Pranzo e cena? caffè, mi prendo a casa.
1: Pranzo e cena.
4: Non quindi è poco, eh.
1: 10 euro a pasto.
2: Sì, eh.
1: 10 euro a pasto, eh? Mi piace sta cacchio sui cose. Andiamo che è tardi!
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del digitale.

0: lei è presa dall'interpretazione, l'ha colpita la scelta della canzone di stamattina. Tra un po' il mini show avrà come canzone, insomma, live, come performance, la canzone che era prima in classifica 45 anni fa, più su di Renato Zero. Non la conoscevi?
1: Guarda, l'avevo sentita, ma oggi sono entrata nel testo. Credo che mi verrà da piangere, scusatemi,
0: allora meglio,
1: se succederà.
0: Meglio non farla, meglio non farla, meglio non farla, cioè, lunedì.
1: Ma
0: dai,
1: è meravigliosa.
0: Allora, prima, intanto saluto chi da poco è dei nostri, questa è Re 101 e procediamo radio in TV. Se volete, ci sono anche gli ascoltatori che, come dire, ve lo ricordano anche cantando.

0: Paolo si chiama lui. Salutate Paolo.
1: Ciao Paolo.
2: Allora, bravo Paolo.
0: Vado un attimo da Aldo. A parte che sta roba dei rincari, hai parlato di rincari dei mezzi di trasporto, è arrivato di tutto. A Perugia sono aumentati di 10 euro. Toscana avevi detto, no?
3: Sì.
0: Beh, insomma, poi sono aumenti diffusi. Tornando al pallone, abbiamo parlato insomma un po' di questa che è stata la domenica, anzi, rifacciamolo per intero, dai.
3: Sì, allora. Ieri il risultato più eclatante è la sconfitta della Juventus nel posticipo serale 3-2 in casa del Sassuolo, anche perché è stata rocambolesca. Il Sassuolo è andato in vantaggio 2-1 all'89esimo, al 91esimo la Juventus ha agguantato il pareggio, poi per cercare la vittoria si è sbilanciata eccessivamente in avanti
0: e in contropiede ha preso
3: il gol del 3-2 al 94esimo, quindi... Nel pomeriggio la vittoria del Napoli 1-0 sul Bologna, del tuo Lecce sul Monza, e questa sera ci sono tre posticipi, tornano le prime in classifica, Inter, Roma e Como, il Como contro il Parma, la Roma contro il Torino e l'Inter contro l'Udinese.
0: Nell'anticipo si sottolinea insomma questo periodo di buona salute per il Cagliari che ha vinto a Bergamo
3: 2-1.
0: Beh, il gol è stato segnato da Maldini.
3: Gol da Maldini, sì.
0: E Maldini poi ha avuto questo problema la sera, cioè questo problema, un incidente stradale nel cuore di Milano. E arrivano notizie, queste sono più fresche, relativamente al test dell'alcol, il risultato positivo, ma anche al pretest, fanno anche il pretest, regina.
1: Ah, capito.
0: Quando pipi devi stare attenta.
1: Quando faccio la pipì, dice.
0: Non si scherza su queste cose. Fanno il pretest sull'eventuale assunzione
3: antidroga, sì,
0: di sostanze stupefacenti ed è risultato positivo.
3: Sarebbe risultato positivo, usiamo il condizionale.
0: Sarebbe
3: nel senso che questa è la notizia che riportano i siti e i giornali, ma noi non lo sappiamo effettivamente, sarebbe positivo.
0: Vabbè, salutiamo, meno male, non ci sono vittime, però insomma ragazzi, che miseria, spiace per Maldini, e... no, poi lui è un bravo ragazzo, voglio dire, tutti più o meno hanno qualche piccola debolezza, adesso non si giustificano ste robe, però insomma, dispiace anche. Di 10:15, chi c'è?
1: Bruno Mars!

0: C'è il effetto emulazione che appena fai una cosa, siccome i nostri ascoltatori sono così presi a lavorare, sono un esempio proprio, fanno un cazzo lì. Allora abbiamo mandato prima la canzone artificiale che ci ha mandato Paolo. Adesso sono arrivate le altre, dai, ognuno fa la propria canzone. Ah, su Pino Daniele, questo Peppino dalla Svizzera arriva questa. Sentiamo. Anche suonata, capito? Non
1: i su pazzi. I su pazzi.
0: Sentiamo come risponde Peppino da Svizzera.
1: Chi mi leva procediamo, io lo meno con una mano. I su pazzi.
2: È diretto.
1: C'è Fernando che mi aspetta, e scusate, vado di fretta. Per cantare c'è Regina. E il tesco la sottina. Ardo preda le ricerche, mi fa solo la mattina. E se tanto questa volta non mi deve condannare, perché so pazzo.
0: Ok, vediamo il finale di Peppino.
1: Io sono pazzo.
0: Sentiamo.
1: Non ci scassato un
0: perfetto, vabbè.
2: Comunque allora... Peppino ha lanciato anche una polemica, perché ha detto: con tutto rispetto per Paolo, questo è senza intelligenza artificiale.
0: Adesso basta.
2: Volano sigle.
0: La chiudiamo qua. Va bene,

0: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: È stupenda!
1: Merito di Shiseido!
0: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
1: Ah, quale?
0: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
1: Corro subito nelle profumerie Naima!
0: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: Un breve, luminoso cammino.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
10: Dimmi, Giulio, come stai?
11: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
10: Credo che tu ti stia scaricando.
12: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
13: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: R101 Meteo.
19: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni per le prossime ore. Al mattino alternanza tra sole e nuvole su Venezia, Calabria e Sicilia, con possibili isolati rovesci su Messinese e Catanese. In generale soleggiato nel resto d'Italia. Nel pomeriggio nuvole comunque alternate a momenti soleggiati su rilievi del nord Abruzzo, Molise, Basso Lazio, Campania, Calabria e Sicilia, con qualche acquazzone o temporale su Alpi orientali, zone montuose della Calabria e Sicilia meridionale. Temperature massime con poche variazioni e quasi dappertutto comprese tra 26 e 31 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 100 euro a testa, 100 euro, dai. 200.
1: Piove.
0: 300.
1: Piove.
2: Piove.
0: Piove.
2: Capito?
0: 500.
1: Piove. Io non ho ragione alle mie.
0: 1000
1: euro. Grandina.
3: Ragazzi, mi dite l'ora, che io non capisco se siete in ritardo voi o se è l'app che va tanto indietro.
0: Sei in ritardo. Grazie. Tu, il tuo cervello è in ritardo.
2: Dai.
0: Allora, le 10:30, avvio di settimana
1: da urlo.
0: Allora, a sto punto, a metà del guado, siamo a metà della trasmissione, cosa vogliamo fare? Un test psicattitudinale per capire se possiamo fare il resto della puntata oppure facciamo un live esagerato. Aldo, scegli tu, dai.
2: È un testino, ci starebbe.
0: Non vuoi live?
2: No, il live dopo.
0: Guarda che è un live bellissimo stamattina. Un mini show, vi ricordo, 2 minuti. Quando ve lo dico io, arrivate. Allora, facciamo il test. E allora, cos'è

0: Mezza precisa, allora concentratevi un attimo, dai, pausa, state lì, il lavoro può attendere anche un attimo, che diamine, mamma mia. Allora, verifichiamo se siamo lucidi, centrati, noi per affrontare la seconda metà del programma e voi la seconda metà della giornata, visto che avete cominciato a lavorare da qualche ora. Risolvetemi questo test.
1: Cos'è 2026?
0: Fa caldo.
1: Cos'è 2026? Fa caldo.
0: Attenzione, sentite.
1: Ti fa vedere tante cose.
0: La televisione?
1: No.
0: Ti fa vedere tante cose, sembra...
2: Gli occhiali?
1: No. No.
0: Sembra un quesito semplice, ma è una questione di logica. E voi dovete capire se avete la velocità.
3: Riaggomito la
0: velocità.
3: Il fentanyl.
1: No, caro.
0: Ti fa vedere l'allucinogeno della sua droga, dai.
4: Sabrina, capisci che questi test ormai non hanno né capo né coda? Cioè non hanno più un corpo, è solo una frase buttata così.
0: Non è una frase, c'è uno studio dietro.
4: Però una volta c'era una rima, c'era una scostruzione.
0: Ma una scostruzione, questo è diretto, ma è proprio questo il bel
5: La mente.
1: No, amore.
3: Avrei detto anch'io la mente.
0: Ti fa vedere tante cose, perché ti sembra banale, sembra normale, ma dietro si nasconde proprio una costruzione di logica.
4: Riaggomitola però.
6: È il deserto.
1: No, tesoro.
0: No.
3: Il sogno.
1: No.
0: Allora, 331 80 90 101.
4: Vabbè, io mi sarei prenotata, però vabbè.
0: Ma aspetta, che lo faccio per voi il test? Allora,
6: l'alcol.
1: No, caro.
0: Gli occhi. Ti fa vedere quello. Ti fa vedere l'alcol, dai.
6: Il miraggio.
1: No,
0: la luce.
1: No.
0: Scrivono Francesca da Foggia la mente. Allora, la luce ancora, gli occhi. No, 331 80 90 101. Ti sei prenotata? Forza, dai, sentiamo.
4: Io direi lo psicanalista.
1: No, tesoro.
5: Riaggomitolamelo, la fantasia.
1: No.
0: Beh, però erano tutte plausibili, diciamo. Erano plausibili?
1: Sono tutti plausibili.
6: Riaggomitamolo. Le allucinazioni.
0: Ti fa vedere tante cose. Ma però lo dici con una vena di tristezza.
1: No, non è, è una riflessione mia.
0: Ah, vedi.
6: Riaggomitolamelo, gli occhiali a raggi X, quel...
1: No, caro.
0: No, il tradimento, il futuro.
1: No.
4: La maturità.
0: La maturità, no. Scrivono, la qualunque.
6: I sogni.
1: No.
0: Non sono i sogni.
6: La vista.
1: No, caro.
0: Ti fa vedere tante cose. La lente?
1: No.
0: Ti fa vedere tante cose.
3: Mi sa che la risposta però in questo caso è astratta.
5: Il futuro.
1: Non è astratta. Cioè, astratta, no, si può toccare?
4: Sì, ma la risposta non è astratta.
0: No, astratta no. Non si può toccare.
1: Ah, non si può. No, questo si tocca.
0: Si tocca.
5: Eloisia, riaggomitolamelo. L'osservatorio astronomico.
1: No.
0: TikTok, dico, no. Il cuore, Antonio da Bari, la realtà, i libri, libri.
7: La risposta, secondo me, sono gli occhi.
1: No, tesoro.
0: Il miraggio.
3: No. Il cielo.
0: Il microscopio, scrivono l'età.
6: Riaggomitolo. La pornostar.
0: Attenzione, la risposta non è valida perché non è riaggomitolo, è riaggomitolamelo. La prova puzzante, cioè il protocollo
6: protocollo.
0: Dai che andiamo.
6: Riaggomitamelo.
0: No,
6: il cellulare.
0: No. Va bene, no. È riaggomitolamelo.
4: Ma è una cosa che si può tenere in tasca?
1: No.
4: Ma si può toccare però.
1: Beh sì, si può toccare, si vede come si vede.
0: Cavolo, si vede e come si vede? 331 80 90 101 ti fa vedere tante cose. Cos'è?
6: Riaggomitolamelo. Il museo.
1: No, caro.
0: No, vediamo tempo, poi torniamo. Andiamo.
8: Procediamo.
9: Ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101.

0: quella di essere un carro.
1: Dai, scazzolai!
0: Anche da casa, per favore! L'ultimo scazzolai!
1: Scazzolai!
0: Fatemelo con due Z adesso, dai!
1: Scazzolai!
0: Oh, sono quei riti, quelle cose che poi portano bene! Scazzolai!
1: Sì,
0: fermi! Momento che aspettavo. 10.37 da qualche giorno è uscito un singolo nuovo di una coppia di amici. Mi fa piacere anche questo aspetto, queste amicizie che poi si consolidano anche sui palchi. Enorme successo a Milano, all'ippodromo, no? Per due pilastri della musica italiana, senza andare a dire di quel genere o di quell'altro, sono pilastri della musica italiana. Ghe Pequeno e Marrakesh, la nuova Casini.
2: Procediamo.

0: che bravi, parlano male sti ragazzi, anche attenti ai politici più importanti. Questo è per i 43 anni il Parlamento di Pier Ferdinando Casini.
1: Ma quando mai?
0: Scherzo. Marrakesh, Gue Pechegno.
2: Ma chi sono a cantare? Pratoianni e Boneri.
0: E Boneri, bravi, bravi, bravi. Tra l'altro successone, cantavano ininterrottamente tutte le canzoni qui all'Ippodromo. Due date per celebrare la loro amicizia e la loro carriera, e anche 10 anni di un album che si chiama Santeria. Questo è un pezzo nuovo, si chiama Casini. Veniamo a noi, 10:40, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene con tanto amore, e tra un po' sentiremo dediche e canzoni d'amore, e poi vediamo di capire meglio sto test. Quindi siete attaccati subito al volo, torniamo subito. Allora.

0: Saraffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
2: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
2: Venerdì di show di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pyjamarun.it.
4: Progetta la

0: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
6: Nuovo Keops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare. Deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
9: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
19: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Permesso? Che bel parquet!
22: Ha visto?
21: E che bel freschetto, condizionatore!
22: Eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
21: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
22: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
21: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
24: Convenienza? Ma vai da Conad!
25: Via, via.
24: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Mamma mia, le 10.47, questa era il 101 del momento della canzone che ti fa stare bene, quella particolare, quella legata all'amore, legata ad una canzone d'amore, ma anche ad un pensiero d'amore, ad una dedica. Sentiamo.
1: Ciao Fernando, ciao ragazzi. Buongiorno. Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi con un messaggio d'amore, vorrei dedicare Due di Raff da Peter Pan alla sua Trilley.
0: Bella, grazie. Proprio anni 70, che bello questo.
2: Ciao, sono Jenny da Cremona, in viaggio per la costiera amalfitana con mio marito. Andiamo a fare la seconda luna di miele. Festeggiamo 20 anni di matrimonio, per cui sarebbe bellissimo ascoltare la canzone che ci fa stare bene, The Wind of Change degli Scorpions.
0: Auguri.
2: Che ricorda i nostri primi appuntamenti.
3: Salve, sono Antonio da Solarino. Mi piacerebbe ascoltare il Tiburio Bene di Enzo Monepasso per dedicarlo alla mia cara mamma, che è una canzone che non si sente mai in radio.
4: Buongiorno, sono Cristina. Vorrei dedicare al mio compagno a cui vorrei dedicare la canzone Torno all'altare. E sono felicemente innamorata da 7 e mezzo, fra poco 7 anni. Filippo, ti amo che all'infinito. Grazie di esistere.
0: Auguri, torno all'altare. Prima l'ascoltatore ha chiesto Enzo Malepasso. La canzone Ti voglio bene, che è una canzone degli anni 70, ma di grande successo. Lui è un autore molto, molto apprezzato. Beh, un giorno la troviamo, la mettiamo sta canzone. Cioè, è lungo, è grande. Avanti.
5: Sono Carmen da Ginosa e la canzone che mi farebbe stare bene in questo momento è La cura, e la vorrei tanto dedicare a mio marito perché oggi festeggiamo 10 anni di matrimonio e abbiamo 2 bellissime bambine. Un abbraccio.
6: Buongiorno a tutti, volevo dedicare La cura a mia moglie Carmen per i nostri primi 10 anni di matrimonio. Auguri amore, un bacione.
0: Prima era la moglie e poi il marito, credo. Finalmente oggi un passaggio della canzone di Passare Bene, tutto gioioso.
7: Buongiorno Fernando, vorrei dedicare questa canzone a un grandissimo amico mio che mi è stato vicino circa 3 anni fa, al momento che ho avuto bisogno di, soprattutto di conforto, perché mi hanno riscontrato un tumore e grazie a Dio la cosa sta andando bene. Oggi come oggi invece è lui che ha bisogno di me. In effetti lui, essendo operato al cuore con 2 bypass e un palloncino, si ritrova ad avere molta molta paura nel fatto se ce la può fare o no. Ci vuole molto conforto, ci vuole molto amore, ci vuole molta vicinanza. Io dico ai radiospettatori, siamo vicini alle persone care, perché se bisogno, c'ha bisogno, ma non bisogno fisicamente a volte, ma anche moralmente, una telefonata, un pensierino, un cuoricino, sono tanti gesti che ti portano ad amare le persone veramente care. La canzone da dedicare a questo mio amico che si chiama Giancarlo è La cura di Franco Battiato.

0: stai tornando. Avevi detto che era tutto allegro, tutto, e invece mi hai fatto di nuovo piangere.
1: Dai. Allora, la cura di Franco Battiato, non ti devi dire, capolavoro, esagerata, bella. La canzone che ti fa stare bene, con tanto amore, con delle dediche. Abbiamo sentito tanta gente che vive delle situazioni molto gioiose, insomma, che invece faceva riferimento a sofferenze che fanno parte di questa vita, che quindi suggeriva, insomma, un pochino di stare attenti anche, no, a gestire, a coltivare le amicizie,
2: essere presenti,
1: no, ma insomma di essere presenti anche quando qualcuno ne ha bisogno, perché potrebbe tranquillamente, purtroppo, capitare anche noi. Allora, prima abbiamo fatto riferimento, c'era una canzone di Enzo Malepasso, siamo andati un pochino a curiosare un po' Malepasso, che è stato non c'è più, è morto giovanissimo, 50
2: per una brutta malattia, sì,
1: esatto, è stato autore, insomma, di tante canzoni, anche della Fiordaliso, con cui negli anni 70, questa parentesi un po' Paolo Limiti, faccio il Paolo Limiti della situazione, era, è stato un grande amore tormentato anche con Fiordaliso, ed è stato autore insieme a Zucchero di
2: Non voglio mica la luna.
1: Una di tante altre canzoni, ho partecipato a Sanremo, insomma, fa parte, insomma, della memoria di chi ascoltava la radio 50 anni fa. E vi faccio sentire 30 secondi? 30?
2: Sì, dai.
3: Ti voglio bene.
1: Questo è male
3: fatto. Che ci vuoi fare? Ma proprio a me doveva capitare.
1: Queste canzoni semplici d'amore. Un po' con la Pesce di Martino,
2: dicevo.
1: Erano un pochino più sempliciotti, insomma, negli anni 70, però si andava dritti, insomma, nei testi, anche no, non erano tanto arzicoccolati. Ora, la prossima canzone ti fa stare bene, un'indicazione, ti tolgo il peso della lettura, io cerco di alleggerirti.
2: Bravo, bravissimo, non ci riesce nessuno, manco il dietologo, ma tu sì, vai.
1: Allora, la prossima canzone ti fa stare bene deve contenere, è difficile, però sono sicuro che sette belle le troviamo, deve contenere il termine nel testo o nel titolo speciale.
2: Ok. Vai, speciale, Gianluca Grignani.
1: C'è? Tu ce l'hai speciale?
4: Nana, you're so special.
1: No, te lo sei.
2: No, creep, è giusto. Creep.
1: Sembra ti voglio bene di Malepasso. Sono special. Aldo.
5: Ah, non mi viene nulla
1: special,
5: adesso.
1: Special.
5: Anche con speciale in italiano ce ne
1: tu
5: saranno.
1: Tu sai che sei speciale. Sì, ce ne sono tante. Adesso ci lavorate, ci giochiamo un po'. Speciale nel testo, nel titolo, un vocale a questo numero.
6: 331 80 90 101.

0: balla, signora, balla.
1: Dai,
0: fa due giri di danza, dai. Avete tribale?
1: Tra l'altro,
0: nel weekend a Milano, Bolle ha chiamato a raduno un sacco di danzatori. Basta, basta, Regino. In radio come si è visto? Dicevo, Roberto Bolle, la nostra star della danza, ha chiamato a raduno tanti amanti e come dire, indica che la danza non è un non è d'élite, non è manco uno sport, cioè non è una cosa, un'arte d'élite, diciamo, ma è una cosa che dovrebbe coinvolgere tutti quanti. Tu non sei tipo da ballo, Aldo, vedi?
2: Invece potrei stupirti.
1: Ha fatto anche break dance, Aldo.
0: Sì,
1: Aldo.
0: Davvero stai dicendo?
2: A me piace molto ballare.
0: Ad esempio, tu Toniac lo vedi da ballo. Sì, però.
1: Perché no? No, sì.
0: È un po' così, ma quello da ballo con mani in tasca. Però la danza, cioè, è una roba che fa parte della
1: nostra vita. È universale.
3: È un'espressione meravigliosa.
0: Vita. Brava Reggi. Vado da Aldo, torno da Aldo e parliamo di aumento ancora dei costi dell'affitto, ma aumento anche di tanti sfratti, no?
2: Esatto, secondo le ultime statistiche del Viminale, il nostro Ministero degli Interni, in Italia nell'ultimo anno ci sono stati 82 sfratti al giorno, uno ogni 17 minuti. Gli sfratti sono stati complessivamente oltre 40.000, la maggior parte poco più di 30.000 per morosità, quindi mancato pagamento dell'affitto o altre cause, altri 10.000 invece per necessità dei proprietari che rivolevano il proprio appartamento. Secondo un'inchiesta pubblicata dal quotidiano La Stampa, i rincari degli affitti frenano la mobilità verso le regioni del nord e penalizzano i lavoratori con gli stipendi più bassi, costretti sempre più spesso a lasciare i propri appartamenti perché non riescono a pagare. Nelle grandi città c'è poi il problema degli affitti brevi per turismo, che è un settore in grande crescita. Nelle città universitarie si aggiunge il mercato delle stanze, cioè lo stesso appartamento affittato separatamente a più studenti, quindi i prezzi degli affitti aumentano, anche perché lo stesso patrimonio immobiliare se lo contendono famiglie, lavoratori, studenti e turisti, e quindi i prezzi lievitano.
0: Sono tanti che sono costretti anche a convivere forzatamente con persone che non conoscono, studenti, cioè, tu hai avuto esperienze di convivenza?
3: Sì, caro,
0: non dico con uomini, non di
3: storie
0: d'amore.
3: No, ho capito, con tante persone, sì. Quando sono arrivate in Italia eravamo in 7, un appartamento, ragazzi.
1: C'era il grande fratello.
3: Metri quadri.
0: Che immagine!
3: Però sai che era divertente.
0: Stai dicendo nel sud di no?
3: Sì, anche dormivamo nella vasca.
0: No, ma te stai scherzando?
3: Ragazzi, capita.
0: L'avessi mai fatta sta domanda?
1: Vasca vuota!
0: Mi è arrivata un'immagine, sai quando fanno quei servizi lì su Rete 4, quelle televisioni, la gente che ti fa tristezza, non è su di ciume. Eri così?
3: Allora, cari
1: Vabbè,
3: amici.
1: 7, ma non su 10, dai.
0: E nella vasca dormiva con i topi, magari.
2: Ma no!
0: Che sai, escono.
3: E i primi passi nella vostra Italia meravigliosa, imparagonabile. Che bello, ero anche molto più giovane.
0: Ma eri clandestina anche?
3: No, avevo i documenti. Un mio amico ha preso un appartamento.
0: Che parte triste del programma questa.
3: Eravamo felici, giovani felici. Però i vicini non erano felici. Chiedo scusa adesso, dopo tanti anni.
0: In Italia andava meglio, perché quando proprio dal Brasile si è andata in Francia, lì è stata proprio la cosa peggiore, no?
3: In Francia è stato peggiore, perché ma bella.
2: Però chissà cosa succedeva con tutta quella promiscuità.
3: C'era promiscuità, caro.
0: Quando
3: Aldo,
0: sei giovane, manco ci fai caso.
1: Ma eravate uomini, donne, quanti?
3: Sì, eravamo in 7.
0: Ma in Francia, voglio dire, tu rovistavi anche nella spazzatura.
3: Allora,
0: no?
3: In Francia, ho passato molte difficoltà, ma fortunatamente è passato. Sono viva qui
0: voi. È vero che Dio, perché non ci crede? Quello ero stava nella spazzatura.
4: Sabrina, sicuro in Francia non dormiva nel bidet.
0: Non c'era.
3: Oggi mi vedete così, ne ho visti di tutti i colori, ragazzi. Ma sono felice di essere viva. Grazie.
0: Siete rimasti male, un pochino. Insomma. Vedi, uno pensa che il programma procediamo, quello è. Da lì arriviamo.
5: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: però...
1: Faccio un annuncio a Milly Carlucci: vogliamo Aldo Preda nella prossima edizione di Ballando con le Stelle.
2: Perché sì, no?
0: Addirittura! Sapete che comunque, ascoltando la sincerità di Regina e dei suoi trascorsi un pochino difficili, molta gente si è emozionata, secondo
2: ci credo.
3: Adesso sì, Regina, che hai raccontato un po' del tuo passato, capisco tante cose, traumi che hai avuto, adesso sì che capisco.
0: C'è poco da scherzare. Grazie. Belle! Se noi vi diciamo qualche cosa che fa parte, insomma, della nostra vita, lo diciamo con sincerità, non state lì a...
2: Beh, ognuno ha avuto,
0: sono commosso, anche mio marito, leggo, si è commosso. Vi ascolta sempre tutti i giorni, previsti, siete meravigliosi. Mi piace questo saperci stati in difficoltà. Vabbè, anch'io raccoglievo. Sì, io fumavo i mozziconi delle sigarette da terra, pensa che schifo.
2: Però è necessità, è così, ragazzi.
0: Magari mi avevano sviluppato anche degli anticorpi, magari oggi fai una roba che se ti cade la sigaretta la prendi e la butti. Porca miseria. Da noi, da ragazzini, insomma.
4: Quindi dobbiamo impietosire, quella è la strada.
0: Esatto, quello. Adesso tutt'altro, non vi facciamo impietosire.
1: Sempre di cazzate parlando.
0: Per favore, te ne vai, maleducata. Oh, perché Regina va di fuori.
5: Oh. Regina di fuori. Regina vai fuori.
0: Facciamo impietosire, peggio. Allora, Carepa, colleghiamoci con l'esterna di... Vabbè, ci vuole un secondo, schiacci e fai, mamma mia. Allora, siamo in largo Stati Uniti d'America, dove c'è la sede di Radio Mediaset, diciamo il primo studio, quello più bello, quello più grande, è quello di RC. Andette le cose. E allora in esterna, fuori dal nostro studio, canta la signora anche per, come dire, il godimento, il piacere di alcuni passanti, di alcuni ascoltatori che vogliono venire ad assistere gratuitamente, ripeto, a questo mini show di un minuto e mezzo. Dipende come la prende la canzone, se va bene è un minuto e mezzo, se va male è 30 secondi, quindi è proprio un mini mini mini show oggi. Guarda che bella, guarda come bella illuminata Milano oggi, è una volta bellina, un po' in tutta l'Italia, no, non bellina, bella. Canta la canzone che era prima in classifica il 14 settembre, corretto?
4: 14 settembre 1981,
0: capolavoro di Renato Zero, la signora canta Più su. Mamma mia, guarda come emozionata. Dice attacca bene? Forse è già passato l'attacco. Sì, è passato, sì, l'attacco, Regina.
2: Ah, chiedo scusa, Marcello, me lo ridai per favore?
0: Ho detto un minuto e mezzo dura il mini show. Ok, taccio, così ti faccio prendere il gancio.
2: E poi.
0: Qui siamo partiti.
2: Di colpe eccomi qua.
0: Tacco buono,
2: Sarei arrivato io.
0: Certo, questo deserto che c'è a Milano è ancora più triste.
2: Sogno mio.
0: Non perdere il tempo, tieni il tempo, bella. Com'è lontano, dai. Accelera, accelera, sei un pochino indietro. Dai, che bella questa, dai.
2: E poi.
0: No, più alta, che scendi.
2: Più un'altra ancora su.
0: Questa

0: signore, dai, accelera.
1: Perché mi trovo qui?
0: Oh, dai, più veloce.
1: Se non conosco amore,
0: dai.
2: Ma che cazzo stai a dire?
0: Dai,
1: mentre l'acqua fiera un segreto morirà, andrai.
0: Sì, affanculo.
1: Il poeta si distrugge il ricordo di una poesia.
0: Yeah, dai, no.
1: Questo tempo affamato consuma la mia allegria.
0: Tira sì. Dentro l'anima.
1: Canto piano pensando a un uomo si butta via.
0: Oh, dai.

0: 4.
1: Puntuale
2: al posto tuo,
1: sarà te spettatore.
0: Ad apre gambe. Guarda come apre gambe, esatto.
1: Che io viva un sogno.
3: Ah, che un mal di testa.
0: Basta.
1: Te. Grazie maestro Zero. Grazie.
4: Beh, vabbè, dai, poteva andare peggio.
0: Quello sicuro. Però no, il fatto che l'abbiamo portata alle lunghe, perché dalle 9 di stamattina che abbiamo deciso per questa canzone, no? Passano 2 ore e mezza, lei l'ha pompata, cioè, ha creato delle aspettative, sono emozionato, che bella. E l'emozione che ti fotte. Vedi?
4: Se lei riflette troppo sulle canzoni, va
0: Sabrina,
4: peggio.
0: Sabrina, tu che hai fatto le riprese, cos'è che secondo me l'ha fottuta?
1: Sabrina non parla, è muta.
5: Eccomi.
0: Cos'è che l'ha fregata?
5: Ma quando stava partendo il ritornello si è persa un pochino. Però c'era tanta interpretazione, dai.
1: Grazie.
5: Poi abbiamo appena parlato del periodo più difficile della vita di Regina.
0: Tu fai la somma di tutto, dice, è stato un successo.
6: Regina, non ti preoccupare, domani è un altro giorno.
1: Procediamo.
7: Ogni mattina dalle 9 alle 12
8: su R101.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
3: Can't touch this. Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19,990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Frequenziamoci con Iren.
7: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
8: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
9: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
6: Frequenziamoci con Iren.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da €16,800 con €3,500 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Temptation Island vi aspetta.
14: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
13: Con imperdibili novità.
15: C'è qualcun altro nella tua vita?
13: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
16: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
13: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
17: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Da 20 anni Deco è accanto a milioni di famiglie offrendo varietà, qualità e convenienza per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
20: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
17: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99 in store, app e su decathlon.it.
21: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
22: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
23: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
24: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli €29,90 al mese per 18 mesi, anziché €54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
25: Buon gustaio?
0: Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 €. Scopri di più su conad.it.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: la montre était, je n'ai pas compris la téléphone à sonner, je me suis pas réveillé, direction salle de bain, j'ai fait tout mon nom, je regarde mon miroir, oh wow, attiré pour pure sous les gars, capisci il livello, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili,
0: un po' sballottati, no Aldo, un po' da sì. Alcune dichiarazioni shock sul passato di alcuni dei componenti del Procediamo, scioccati anche dall'interpretazione di Regina.
2: Chi... da capolavoro a incubo è un
0: per
2: attimo
0: favore, per grazie. Favore, per favore, per favore. Già ci sono io, ci mettete anche voi, va. E diciamo che l'emozione tira brutti scherzi. O l'aspettativa.
1: Come no? L'aspettativa più che altro.
0: Perché tu avevi un'aspettativa enorme su questa canzone, poi hai capito la maestosità anche del. Perché si rivolge a Dio, capito? Sì, toccando momenti, parlo della canzone. Dica.
1: Mi rifarò, amici, mi rifarò, aspettate belle cose.
0: Ma il viso? Dici.
1: No, la canzone no di Renato Zero.
0: Il viso, le tette, no. La canzone.
1: No, io sono a posto, ringrazio.
0: Voglio fare la canzone perché
1: è troppo bella.
0: 40 e rotti anni fa era la prima in classifica. Su oggi abbiamo omaggiato malamente Renato Zero, però va premiata con l'intenzione. Ora vediamo se nella prossima mezz'ora cambia qualcosa nella nostra settimana, se siamo lucidi e centrati. Cos'è?

0: semplicemente, cioè, così d'amblè ti viene che sia molto semplice, molto facile, invece non lo è, almeno non lo è stato nel primo passaggio. È un test psicoattitudinale di logica, quindi richiede velocità, immediatezza. E siete stati un po' così, siete girati attorno. Prego.
1: Cos'è?
0: Mi rifarò.
1: 2026, mi rifarò.
0: Ok.
1: Ti fa vedere tante cose. Cos'è?
0: Cos'è? Ti fa vedere tante cose. Tu dici, che domanda è? Ti fa vedere cose. Ma cos'è? Logicamente, tu cosa ci attaccheresti? E quindi avete detto tutto: la lente, la televisione, il futuro, una cosa, ma è molto più semplice. Indicazione. Qual era l'indicazione, Sabrina?
2: Indicazione che è una cosa concreta.
0: Concreta, che si è grossa.
2: Che si può toccare.
0: È grossa.
1: Oh, è grande, molto grande.
0: È una cosa che si tocca.
3: Allora non è quello che penso.
0: Cosa pensavi, Aldo?
3: Il telefono cellulare.
1: No, no, Aldo?
0: No, no. Ti fa vedere tante cose. Cos'è?
4: L'abbraccio.
1: No, tesoro.
0: Tesoro è una cosa che si tocca ed è grande. 331 80 90 101 test psicattitudinale.
4: Regi, riaggomitolamelo. Prego. Il sesto senso.
1: No, amore.
2: Riaggomitolamelo. La finestra.
0: La finestra. No, potrebbe essere. Perché può essere, capito, logicamente è una cosa apparentemente banale, no? Semplice, sì. Potrebbe essere. Ti fa vedere tante cose. La chissà cosa sarà, chissà cos'è.
3: Chissà cosa ha in testa quella donna.
0: Cosa ti meraviglierà? Ti meraviglierà. 331 80 90 101 ti fa vedere l'orizzonte.
5: Buongiorno, ragazzi. Volevo avvisarvi che da qualche giorno c'è la canzone nuova di Joliet e il nostro Achille Lauro.
0: E cosa c'entra col test psicattitudinale?
3: No, lei ci ha avvisati. Ha fatto bene.
0: Ok. No, va bene che qui entra chi vuole. Insomma, molto.
6: Uno spinello.
0: No, non è un detto qualunque tipo di droga. Non è la droga, è qualcosa che si tocca ed è grande. Ora, è il mare, credo. Ti fa vedere tante. Il cielo.
6: No. Dici, il telescopio.
1: No.
0: Il telescopio. Ci vuole un'altra indicazione perché lo risolviamo ora.
1: Amici cari.
0: Attenzione.
1: Si può anche sentire tante cose in questa cosa.
2: Beh, che ci hai detto in più? Scusa,
0: perché ridete?
7: Regina, l'hai preso beta bloccante?
1: No,
2: cioè si può vedere ma anche sentire.
1: Attraverso.
0: Vai. In amplificazione?
1: No, carissimo.
0: Ah, forse qualcosa.
2: Riaggomitolamelo. La televisione.
0: No, l'ultima pausa al rientro va risolto. 331 8090
8: 101.
9: Procediamo.
10: Lo show di Fernando Proce
9: su R101.

0: Lady Gaga è diventata mamma.
1: Auguri.
0: È nuova, no?
1: No, la canzone
0: nuova.
1: Non è nuova.
0: Però dicevo, è nuova, lo fa tutti.
1: No, è diventata mamma, è l'ultima news.
0: La bambina è nuova, volevo dire. No, ma qualcuno dice che non l'ha mai vista incinta.
1: Vabbè, più di qualcuno.
0: Non c'è niente di male, però insomma ha annunciato di essere diventata mamma, no, ieri mi pare, proprio nelle ultime ore. Auguri Germanotta.
1: Auguri.
0: 11.38, mentre stiamo arrovellandoci per la risposta del test psicattitudinale, vi diamo ancora 3 minuti per pensarci, dopo troviamo la soluzione. 3 minuti abbondanti li consumiamo con una canzone nuova. Quale?
1: L'ultimo singolo di Elisa, che si intitola Kintsugi.
2: Procediamo.
3: Disco nuovo.

0: Kintsugi?
1: Eh sì, Kintsugi.
0: Che mi pare, praticamente. Allora, nuova canzone di Elisa, Kintsugi, con la K, Kintsugi, che è un'arte giapponese.
2: È una tecnica d'arte giapponese che ripara gli oggetti di ceramica rotti con della polvere d'oro.
0: Quindi è un pochino metaforica, no? Sulle cose che si cercano di riparare. Va bene, andiamo verso la canzone.

0: dire questo evento S Lunga, SC Johnson, Dual e Lego. Allora iscrivetevi subito anche voi su pigiamarun.it. Insieme possiamo fare la differenza.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
0: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 6-7 del digitale terrestre. Ale!
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Temptation Island vi aspetta.
2: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
1: Con imperdibili novità.
3: C'è qualcun altro nella tua vita?
1: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
4: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
1: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare.

0: devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: finito.
1: Non è vero, ho fame, ho fame.
0: È dalle 8 di stamattina, 11:50. Attenzione, c'è un po' di polemica sul test psicattitudinale che risolveremo tra poco. C'è tantissima, tantissima gente, ma prima dobbiamo fare la canzone che ti fa stare. Beh, a proposito, Aldo, prima parlavamo, non l'abbiamo detto, stamattina ce l'avevo qua sulla punta della lingua, perché hanno centrato il Super Enalotto da 223 o 233 sì. milioni a Oggiono, non tanto
2: provincia di Lecco.
0: È il paese di un sacco di miei amici, li ho chiamati tutti, dalla dottoressa Montini Barbara, Marco Ventola.
2: Beh, ma non se l'avrebbero detto.
3: Ti hanno risposto
0: sì,
3: tutti?
0: Sì, tutti ci scherzano, però non è che Oggiono sia così grande.
3: Scherzando.
0: La Emi, ne conosco.
2: Allora, la tabaccheria ha detto che presumibilmente è un loro cliente abituale.
0: Anziano, hanno detto?
2: E che si aspettano anche un regalo, una vacanza per le ragazze del bar.
0: Tanti 223.
1: Tantissimi, complimenti.
0: Più o meno sistemo tutto. Allora, attenzione.
2: Più o meno.
0: Vabbè, mica facile. Abbiamo tanti buchi di qua e di là.
2: Cioè, sfami una nazione.
0: Allora, arriva una canzone speciale, speciale nel testo, nel titolo, perché l'indicazione per una canzone che ti fa stare bene era il termine speciale che deve essere contenuto, deve apparire nel testo o nel titolo. Non è stato facile, però anche sto giro i nostri eroi ce l'hanno fatta.
4: Colore verde!
5: Bentornati amici di Procediamo. Per la canzone che mi farebbe stare bene, a me piacerebbe ascoltare Sei un pensiero speciale di Eros Ramazzotti.
6: Canzone viola.
7: Buongiorno ragazzi, per la canzone a tema propongo Via di Rap.
8: Canzone blu.
9: La canzone con la parola speciale Ridere di te di Vasco Rossi.
3: Ah, c'è Vasco.
10: Canzone azzurra.
11: Ci vuole un fisico speciale per fare i conti con la vita. Cri Ferrara, ciao.
12: Canzone
11: ciao.
12: Rossa.
13: La canzone mi farebbe stare bene e Starman di David Bowie.
14: Canzone fucsia.
15: Buongiorno, era 101. La canzone in tema di oggi potrebbe essere Special Needs dei Placebo.
16: Canzone gialla.
17: 50 Special degli 883. Bellissima.
0: Grazie. 883. No, gli 883.
2: E Luna Pop.
0: Luna Pop. Però 7, tutte speciali, belle, no?
1: Sì.
0: Che un Ramazzotti a quest'ora, no? Oh, da tanto dice Vasco. Quando c'è gialla.
16: Canzone gialla.
17: 50 special degli 883, bellissima, grazie.
0: Andiamo un po' da zibaldone. La bambina, dai giocattolini, dai ste canzoncine, guardala lì, cambia d'umore. Allora, la canzone che ti fa stare bene, gli esordi di Cremonini e Luna Pop, siamo a metà degli anni 90, la canzone che ti fa stare bene in radio, in TV, è questa, 50 special.

0: Coco, leale.
1: Va bene, va bene. Una canzone che ti fa stare bene. Ritrovato il 50 special del Luna Pop. La prossima è senza nessuna indicazione, per cui deve essere una canzone della vostra vita, quella che vi piace, quella che vorreste condividere con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
0: imparagonabili.
1: Dovete mandare un vocale, sceglierla al
0: 331 8090 101.
2: Procediamo anche sul canale 67 del digitale terrestre. Un amore.

0: Ma che bel mix il genovese e il napoletano. Però la cosettina in genovese poteva buttarla dentro, Alfa, no?
1: Bello, sì,
0: il contrasto. A Gigi, che bella nuova Genova e Napoli. Chiudiamo la puntata. Siete stati esagerati anche stamattina. Grazie, per cui un bel avvio di... È sempre così. Avvio di settimana, siamo al contrario. Facciamo il contrario, capito? Non quelli che partono con difficoltà, partiamo a bomba il lunedì, poi il resto facciamo che...
1: No,
0: no, scherzo. Chi ha lavorato per la TV?
2: Canepa.
0: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zoara.
0: Il caporedattore
2: Aldo Freda.
0: Buongiorno Bambi.
1: Buon lunedì a tutti.
0: Regina Saraiva.
1: A domani.
0: Precisi e puntuali domani alle 9. Che Dio ci accompagni. Grazie a tutti e

0: 1001 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Gli arrivi nazionali e internazionali vengono deviati in altre infrastrutture siciliane come il Falcone Borsellino di Palermo. La guerra in Ucraina, Trump se la prende con Zelensky, deve smettere di colpire le raffinerie di carburante in Russia, intima il presidente americano all'omologo ucraino. Ieri l'attacco russo al confine con la Polonia, i droni hanno centrato un treno, un attacco, ha dichiarato poco fa Parigi, che punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev. La Svezia frena l'onda dell'estrema destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata a scrutinio terminato, la formazione del governo però potrebbe richiedere mesi. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Chi vince nell'intelligenza artificiale vince, lo sostiene Trump. Perciò il presidente americano non è disposto a frenare lo sviluppo dell'AI. Forze negative sollevano problemi, dice. Amodei di Anthropic avverte, in 6 mesi può crollare internet. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma, in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna. Il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: R101, qui su R101 si intende dal lunedì al venerdì da mezzogiorno alle 14, noi siamo presenti, ma quando dico noi,
1: intendi,
0: non è plurale maiestatis.
1: Intendi un 2 più 1 più una virgola. Allora, i due sono Fabio De Vivo e il Musashi.
0: Aspetta che alzo il microfono.
1: Il più 1 è il nostro grandissimo Diego Petthausers in regia,
0: la virgola?
1: E invece la virgola è alla mia destra, la Roberta Bussolage.
0: Esatto, esatto.
1: Nonché finta redattrice, oserei dire, perdonate.
0: Fa che un attimo che va avanti voi per 2 ore a dire, ma che io lavoro! Ma che io lavoro! Io non posso farcela di lunedì, lo capisci?
1: Allora, vediamo le notizie che ci ha procurato oggi.
0: Precurato perché le ha prese prima della puntata. Imagine Dragons, iniziamo così, dai!

0: Believer degli Imagine Dragons qui su R101 in questo lunedì 14 settembre, come dicono quelli che hanno fatto dizione.
1: C'è un messaggio per te, The Live. Dica. Lo leggo. Allora, volevo fare i complimenti a Fabio per la serata di venerdì sera con la Brancale. Poi volevo dire che mia moglie da venerdì è innamorata di lui perché è troppo bello e buono. Un saluto a tutti, Luca.
0: Grazie Luca, grazie Luca. Sai che mi sono trovato un po' in difficoltà quando venerdì sera a un certo punto un marito con la moglie è arrivato da me e mi fa: ti prego, puoi baciare mia moglie?
1: Bello.
0: Se no,
1: bello.
0: A casa poi mi fa le storie.
1: Bello.
0: Io sono rimasto, ho detto: ma mi perdoni, perché in quel momento dovevo creare del distacco.
1: Ma in, che senso?
0: Ma in che senso? No, però c'è stata una roba bellissima quando invece un altro marito ha detto: ti prego, fai la foto con mia moglie anche quest'anno, che si è anche rifatta i denti. Questa bello. Cosa
1: si fanno belle per fare la serata di R101. Che festa era?
0: Però,
1: perché era di R101 la festa.
0: Sì, era praticamente al Franciacorta Designer Village, dove chiudevamo l'estate con R101. C'era un sacco di gente appunto in un outlet veramente molto bello. La cosa divertente di questa coppia è che appunto lui mi ha detto questa roba dei denti, siccome lui aveva una scella in testa, ho risposto:
1: poverino.
0: Però dai, il prossimo anno
1: poverino.
0: Però avevo bisogno di difendere lei.
1: L'anno prossimo verranno trapiantato di capelli lui e lei col naso rifatto.
0: Quello
1: farà
0: che
1: un qualcos'altro
0: ho detto. Facciamo
1: lei.
0: Che il prossimo anno tu invece vieni con me in Turchia e facciamo la foto tutti quanti insieme. Senti, detto ciò, io ho qua tre notizie così pescate un po' nel mucchio di quello
1: mucchio
0: che la Bussolati durante il weekend ha prodotto, perché lei non è uscita apposta per creare una puntatona per noi.
1: Quindi avrà sicuramente trovato delle notizie incredibili.
0: Io te ne dico tre, tu decidi e poi dopo andiamo a sciorinare insieme.
1: Scioriniamo.
0: Allora, impazza, mi
1: la
0: piace
1: festa.
0: Già, impazza la moda di prendere il sole dove non batte mai. Un trend che fa bene o no? Tra miti di energia e pericoli reali, perché esporre le parti intime ai raggi solari. Quindi, se tu vuoi prendere il sole, diciamo...
1: Sbirillato,
0: poi vuoi prendere il sole...
1: Non mi affascina come argomento, devo dirti la verità. Vediamo gli altri due.
0: Gli altri due. Cos'è l'undertourism? La rivincita dei borghi contro l'overtourism. Quindi quei posti che non si calcola nessuno e tu vai.
1: Un po' noioso. Un po' noioso come argomento questo. Terzo, vediamo.
0: Interrompere il partner. Chiedo a Roberta, ma non parliamo di coito interrotto, cioè parliamo di interrompere mentre parla? Ah, ok. Interrompere il partner rovina la coppia. La scienza spiega perché dovresti tacere.
1: Allora, mi piace questo argomento, chiaramente preso nella qualità di quello che c'è scritto, non di quello che hai detto te. Questo, il terzo, scelgo il terzo.
0: Okay.
1: Terzo argomento.
0: Dopo lo andiamo ad analizzare insieme e lo facciamo appunto con coloro che ci ascoltano ogni giorno. Siete su R101.
1: I pinguini, dai, i pinguini.
0: I pinguini, c'erano stare.

0: Manu Chao qui su R101 con Viajando por el mundo.
1: Viajando por el mundito.
0: Va bene, siete qua su R101 con noi, nuova settimana con il Musazzi, Fabio De Vivo e un argomento che tu hai scelto a menadito dopo che io ti ho propinato quello che insomma la nostra Roberta Bussolati ha setacciato sul web.
2: Che fierezza, guarda lì Roberta, conosciamo i suoi argomenti, proprio lo sguardo felice.
0: Interrompere il partner rovinerebbe la coppia e la scienza ti spiega il perché. Ma a tal proposito c'è già qualcuno che ci ha interrotto.
3: Mi ci rispecchio in questo. Io parlo di notte, parlo nel sonno. Ho intervistato un dottore e lui mi ha detto: guarda che tu parli nel sonno perché è l'unico momento in cui tua moglie sta zitta, solo per quello, quindi non preoccuparti più di tanto.
0: Allora, secondo la scienza, sì, il 98% delle persone ammette di essere interrotto almeno qualche volta al giorno, rendendo questa abitudine un vero e proprio virus relazionale. Andrebbe un po' ad inasprire i rapporti perché quando tu parli, il partner, secondo questa ricerca fatta immagino nello Utah,
2: nel Massachusetts,
0: anche nell'Idaho,
2: può essere,
0: non bisognerebbe mai andare ad interrompere il partner affinché insomma si mantenga una sorta di equilibrio e il rapporto possa nel tempo continuare alla grande.
2: Allora bisogna anche capire chi interrompe chi, perché secondo me questo campione preso appunto in considerazione per questo esperimento,
0: ma campione il tuo amico?
2: Grande campione. No, il 90% di queste persone sono donne, nel senso secondo me è più l'uomo che interrompe la donna. Beh dai, la donna non interrompe l'uomo, ma più che altro perché l'uomo non parla, capite? Cioè, manca non sussiste il caso, perché non c'è mai stato un caso di un uomo che si metta di sua spontanea volontà a aprire un discorso.
0: Perché va detto, quando torniamo a casa, no, noi uomini,
2: silenzio,
0: quanta voglia abbiamo di raccontare come è andata la giornata?
2: Ma zero, e ancor meno vogliamo sentire la vostra, non ce ne frega niente. Poi lo facciamo perché dobbiamo farlo, perché è un compromesso, però.
0: Ed è lì che vogliamo andare a parare, non tanto sull'interruzione quanto sul... Ma quando il vostro lui o la vostra lei a casa vuole parlarvi di come è andata la giornata, voi come reagite?
2: Ma non è possibile. Adesso io voglio sapere se c'è un uomo all'ascolto che venga interrotto da una donna. Non è possibile. No, è l'uomo che interrompe la donna, non la donna che interrompe l'uomo.
0: Esatto. Allora, noi vogliamo saperne di più. Al 331 80 90 101, chi interrompe?

0: Spyro con Material Lover qui su R101. Stiamo parlando insomma di rapporti di coppia, chi interrompe chi tra l'uomo e la donna, ma soprattutto chiediamo anche a voi, una volta arrivati a casa la sera con la voglia solamente di sdraiarvi sul divano e non sentire più nessuno, avete voglia di sentire il vostro partner che invece vi racconta la giornata lavorativa?
1: 331 80 90 101, fatecelo sapere con un messaggio vocale.

0: sei un fan del volley femminile. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
2: Il tempo passa ma il fascino resta e noi rappresentiamo i Bonazzi di R101.
3: Loro sono i nostri ascoltatori, sono i Bonazzi che possono guardarci sul canale 67 del digitale terrestre.
2: E allora fatelo, guardateci anche adesso in TV.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Radio Trailer.
10: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
11: Dopo aver trovato l'amore?
10: Io e te, cosa siamo?
11: Cosa può andare storto?
10: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
11: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
12: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via vigili?
13: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
11: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
16: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché? Perché?
21: Ecco perché.
18: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
22: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
23: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo. Can't
25: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
26: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
27: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
26: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
28: Messaggio promosso da Sanofi.
29: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross, Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: di Travis qui su R101 alle 12:34 minuti. Si parla di coppie, un argomento spinoso che però insomma sortisce sempre effetto, diciamo, alle orecchie di chi ci ascolta.
1: In una coppia chi interrompe chi?
2: Allora, sfatiamo il luogo comune che siano le donne ad interrompere, perché io mio marito non lo interrompo perché non lo ascolto proprio, cioè lui parla ma io penso ai fatti miei.
1: Giusto.
2: E invece lui mi parla costantemente addosso.
1: Ah, quindi è un rovescio della medaglia in questo caso.
0: Ma secondo te,
1: alla mia teoria,
0: addosso nel senso che la interrompe o addosso proprio che si mette con la bocca sulla spalla?
1: All'addosso proprio con la bocca sulla spalla, perché sì, lì bam bam bam, una civetta nell'orecchio.
0: Fastidio,
1: mamma
0: molto
1: mia.
0: Fastidio.
3: Ciao ragazzi, forse sono l'eccezione alla regola. Il mio compagno parla per tre e io quando arrivo a casa non ce la faccio più, ma lui mi racconta tutto del suo lavoro, della sua giornata. Guardate, è un'angoscia.
1: Ma chi è il tuo compagno? Chicco Meraviglia?
0: Probabilmente. E poi abbiamo ancora un altro messaggio, sì?
4: Io con una come Musazzi non mi ci metterei neanche morta.
0: In che senso con una?
1: Parolo, con una come Musazzi. Parole forti queste. Io
0: non è che ce l'avesse con una delle tue tre sorelle, con una Musazzi.
1: Mi sento di dissentire comunque.
0: Dai che adesso arriva comunque lo stuolo invece di chi dice...
1: No, ma non me ne frega assolutamente niente.
0: No, lo so, ma lo dico io, lo so che a te non te ne frega niente. Cos'è che ha detto la bussola? Che non ho capito.
1: Ma niente, lasciamola perdere per cortesia. Vedi, interrompiamola quando parla Roberto.
0: Io direi di interrompere anche l'argomento, di andare lì per lì di nuovi.
1: Abbiamo dato troppo adito a questa notizia, appunto, scelta dalla nostra Roberta.
0: Esattamente, Clean Bandit.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Qui su R101, sia in radio che in TV sul canale 67, è lì che potete anche guardarci, ma se vi andasse anche in piccolo sulla nostra app, tanto quella è gratuita.
1: Sì, scaricatela appunto, noi ci stiamo spremendo le meningi perché faremo un gioco nuovo tra
0: poco. Esatto, state con noi qui su R101, dai!

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali

0: Quale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
3: Volete emozionarvi, volete star bene, e allora esiste la canzone che ti fa stare bene.
4: Perché R101 ti dà questa possibilità di scegliere la canzone che ti fa stare bene mandando un messaggio vocale al 331 80 90 101.
3: Fatelo anche adesso.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
14: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
15: Temptation Island vi aspetta.
16: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
15: Con imperdibili novità.
17: C'è qualcun altro nella tua vita?
15: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
18: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
15: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
19: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
20: E per il gas?
21: Ottima!
20: Internet?
21: Ottima!
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!
21: Davvero!
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero! Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
23: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per 2 show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol.

0: Forum, 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour, biglietti su livenation.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
4: C'è la canzone che ti fa stare bene qui su R101, quel pezzaccio che arriva ogni momento dove voi mettete le mani e soprattutto le sinapsi.
5: Scelta da voi, riprodotta da noi, sentiamo chi l'ha richiesta.
6: Sono di Parma, la canzone che farebbe stare bene oggi, la canzone di Corona, The Rhythm of the Night.

0: Ad ogni canzone di Corona dovrebbe corrisponderne un'altra di Regina, che sono un po' antagoniste, diciamo, di quella fascia degli anni 90, la nostra Regina, si intende. Questa è The Rhythm of the Night, qui su R101, canzone che ti fa stare bene.
1: Ma qualcuno ha mai chiesto la canzone che ti fa stare bene Day by Day?
0: Vabbè,
1: di Regina.
0: Sì.
1: Io voglio, la voglio.
0: Penso
1: nella
0: di
1: prossima
0: sì.
1: ora io voglio Day by Day di Regina.
0: Senti, oggi invece leggevo, sai che ogni giorno comunque è la giornata di qualcosa, no?
1: Oggi cos'è?
0: La giornata dei calvi.
1: Dei calvi?
0: Dei calvi, cioè praticamente di Diego Petta, di Bruce Willis,
1: di Paride, di Claudio, perché
0: Claudio
1: fare il regista qua bisogna essere pelati praticamente, altrimenti
0: Giuseppe Milano ci sta arrivando.
1: Colpa nostra, siamo noi che li facciamo diventare pelati.
0: Probabilmente è quello, perché se ci fai caso comunque la media diciamo è un po' a sfavore del cuoio capelluto.
1: Cisini sta andando, anche lui.
0: E anche Giuseppe Milano è verso la via.
1: Beh, però Jeps comunque è già più grandicello rispetto a Cisalfaville. Cisalfaville tra 10 anni non c'ha più niente in testa.
0: Dici?
1: No, né sopra né dentro, tra l'altro, lui.
0: Sì. Ma pensi che tra 10 anni lui possa avere proprio un ginocchio in testa?
1: Sì, ma già tra 10, no, anche tra 5. Grande Cisalfaville.
0: No, però salutiamo tutti coloro che comunque con grande spocchia, spolvero e orgoglio, al contrario di noi, dicono: sai che c'è? Io mi tengo la pelata perché sono sexy uguale.
1: Ma perché stanno bene.
0: E sì, cioè
1: se
0: io,
1: tu ce lo vedi del nostro Diego coi capelli?
0: No, perché l'ho conosciuto così.
1: Ma sì,
0: quindi
1: dici,
0: faccio fatica.
1: Però vabbè,
0: cioè io non mi raso completamente perché io sono convinto di assomigliare ad una supposta. Cioè se mi raso completamente,
1: che immagine drammatica.
0: Ho capito.
1: Vabbè, l'importante è che non finisci nello stesso posto.
0: Su quello
1: cosa facciamo adesso? Ah no, ci prepariamo per il gioco. Accomunage. Il gioco si chiamerà Accomunage.
0: Ma lo facciamo già adesso?
1: No, adesso abbiamo Sabrina Carpenter.
0: Ah, ok, no, perché era uguale
1: dopo,
0: l'inizio.
1: Dopo, tra poco, 10
0: Sabrina
1: minuti
0: Carpenter.

0: 101 ogni giorno in onda da mezzogiorno alle 14. Siccome questo è un periodo storico dove comunque molti ascoltatori della radio stanno decidendo dove andare,
1: qua rimanete qua, fissatevi con noi e rimanete per tutto il palinsesto.
0: Perché?
1: Beh, per noi siamo straordinari. Gli altri ci stanno provando, vabbè, comunque otterranno dei grandi risultati anche loro nell'arco di un paio d'anni.
0: Ma noi chi? Noi chi?
1: Fabio De Vivo, il Musazzi, Bonazzi di R101, capeggiati alla regia quest'oggi dal nostro Diego Petta. E poi abbiamo la redazione, la nostra redattrice Roberta Bussolage con le sue cuffie da call center. Tutto straordinario, insomma.
0: È tutto meraviglioso, accade qui da mezzogiorno alle 14, qualora vogliate vederlo anche sul 67 del digitale. C'è Shawn Mendes.

0: Band, Camilla Cabello con Signorita qui su R101. Allora, abbiamo un nuovo gioco in ballo che vogliamo provare con voi, un qualcosa di estremamente cinefilo quest'oggi.
1: Sì, molto potrebbe... è semplice come gioco, quindi attivate le sinapsi, ma fino a un certo punto.
0: Allora, comunque... prima di spiegarlo il gioco, abbiamo una sigla costruita ad hoc dal nostro Diego Petta, che metterei perché mi ricorda molto Tokas Miracle.
1: Il gioco è come un angelo.

0: Gioco straordinario, il titolo è Accomunage. Praticamente noi vi daremo quattro indizi brevissimi e voi dovrete dirci il film, appunto. Non so, se, siccome è più facile da spiegare.
1: Concetto è quello, cioè quattro robe che comunque riguardano un suddetto film. Oggi lo facciamo con un film, non è detto che domani non si possa fare con qualcos'altro.
0: Tipo se dicessimo nave, prua, poppa, iceberg, Titanic. Ok, il senso è quello del film, avete capito?
1: Esatto, quindi quattro cose che hanno a che fare con questo film.
0: Vado un po' sul difficilino,
1: sì.
0: Ok, le quattro cose, i quattro indizietti sono: caccia, por una cabeça, cavallo, chiave. È un film,
1: Chiave, cavallo, por una cabeça
0: e caccia. Esatto. Queste cose qua riguardano un film.
1: Ok.
0: Degli anni 90, diamo un aiuto.
1: Va bene, va bene, va bene. Oggi abbiamo messo qualcosa in palio?
0: Non lo so, perché abbiamo oramai tutto ciò che apparteneva a Mussolina. L'abbiamo cuffie, computer.
1: Abbiamo già dato via tutto. Ho capito,
0: Niente,
1: vabbè, per oggi ci organizziamo. Voi intanto fatelo per l'agonismo, per la competizione. Al 331 80 90 101 per questa prima e unica manche di Accomunage. Per la prima volta nei Buonazzi dovete indovinare il film in questione. C'è Miley Cyrus.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore qui su R101 mentre giochiamo a Accomunage, un gioco che oggi facciamo per la prima volta che vede mettere insieme quattro cose che riguardano il titolo di un solo film.
2: Esatto, in che film ci sono queste quattro cose? Allora, c'è Caccia, però inteso come un caccia militare.
1: Ah, ok.
2: Non la caccia, un caccia militare.
1: Ok.
2: Por una cavesa, una canzone, un tango, cavallo e chiave.
1: Ok, dovete indovinare voi, avete provato, sentiamo.
3: Tre uomini e una gamba.
2: No, no, non mi ricordo caccia militari per una cavessa.
1: Ma manco il cavallo.
2: Ma neanche un cavallo.
4: No, ciao, c'era una chiave. Bellissimo questo nuovo gioco. Grazie. Vediamo se indovino, però. Il film potrebbe essere Scent of Woman.
2: L'avevo detto.
1: Scent of Woman? Quello con Al Pacino?
2: Sì, accomuna perché c'è pure una cavessa che è un tango, c'è quella canzone lì. Ma no, c'è anche in un altro film che è questo che stiamo cercando.
1: No.
5: Ciao Bonazzi da Dario De Milano. Ma non riesco a capire por una cabeza, so il significato ovviamente, però direi se scappi ti sposo con la Roberts.
2: Non
5: ok?
1: Perché
5: ciao.
1: Lì effettivamente il cavallo c'è.
2: Por una cabeza non c'è, il caccia militare nemmeno, chiave neanche. No, non è.
1: No, dovete dai provare a indovinare voi con questi quattro indizi che sono stati dati appunto dal Musazzi. Ma sai perché? Perché oggi non abbiamo messo nulla in palio.
2: Dici che per quello?
1: Cioè, mettiamo in palio qualcosa a caso della Roberta che vedi adesso tra
2: il suo orologio.
1: Perfetto, 3 1 80 90 101, indovinate.

0: R101 Golden
1: Ticket. Qui cominciamo a regalare, cominciamo ad elargire, cominciamo insomma a far sì che i nostri ascoltatori possano essere ancora più felici portandosi a casa che cosa?
2: Sì, ci si può portare a casa due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026 che si terrà domenica 27 settembre al Courmayeur Sport Center.
1: È inutile dirvi che Courmayeur è una località splendida, guardare una partita di volley quando sono professionisti o professioniste è meraviglioso perché tirano di quelle secche pazzesche. Voi potreste portarvi a casa due biglietti per vedere questa finalissima, ma come?
2: Esatto, mandando un messaggio al mio via al 331 80 90 101 con scritto Courmayeur Cup.
1: Quindi,
2: 2026, mi raccomando, scrivetelo bene.
1: Lo stessero facendo adesso, poco conta,
2: non
1: perché
2: vale.
1: È al tuo via.
2: Esatto.
1: Cioè c'è questo momento di pathos iniziale.
2: No, mi raccomando, dovete scrivere correttamente anche la parola Courmayeur, che non... Via! Via!
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: C'è uno che vi fissa con la faccia da pesce adesso.
6: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
6: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
6: Con Francesco Carrilla e Linda Carighi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
9: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
6: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
4: Radio Trailer.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
19: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
9: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
9: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
9: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
5: Pyjamarun.it.
16: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
20: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
22: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
24: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
25: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
26: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
27: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
26: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
27: Sì, sì, come no?
28: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
29: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
30: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
29: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
30: Riapre la casa, riparte lo show.
29: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
31: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
32: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
33: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Golden
1: ticket. The winner is
2: Rossana da Omegna in provincia di Verbania. Ciao Rossana!
3: Ciao,
2: come stai? Come stai?
3: Bene, bene, sono felicissima, sono carica pallettoni.
4: Grande.
3: Troppo contenta.
2: Senti,
3: sì,
2: ma tu
3: sono
2: sei
3: qui con mia figlia.
2: Ottimo, ma tra le due abbiamo una pallavolista o semplicemente delle appassionate?
3: Sì, no, la mamma è una ex pallavolista, un po' chiappa. E invece la figlia è attualmente pallavolista, ha 13 anni.
4: Beh, allora direi che azzeccata è stata questa vittoria comunque.
3: Azzeccatissima, infatti è super felice.
2: Va da sé che veniate insieme, immagino, quindi a Courmayeur, giusto?
3: Sì, certo.
2: Senti,
3: che sì.
2: Ma la Pargola, la tua figlia, come
3: sì,
2: si chiama?
3: Sì. Emma.
2: Emma, che ruolo ha? Cioè, in quel caso, io ne so poco di pallavolo. Tu hai il libero,
3: allora,
2: hai l'ala.
3: Sono in sì, l'opposto, la banda. Allora, sono in fase di scelta, perché adesso è passata nel campionato delle più grandi. Lei vorrebbe fare l'opposto.
2: L'opposto.
3: Però...
2: Cioè l'opposto è quello che praticamente quando arriva
3: di Omegna. Sì.
2: L'opposto è quello quando arriva la palla, arriva da dietro e schiaccia, è quella roba lì l'opposto?
3: Schiaccia, sì, okay. La schiacciatrice, sì.
4: Ma
3: sì,
4: scusa,
3: sì. Però
4: ma
3: quel che viene viene.
4: Ma nella pallavolo i ruoli non girano mica. Ogni punto che si fa si gira. No, io sapevo questa roba qua.
3: Ma c'han tutti gli schemi, girano, ma alla fine tu fai sempre lo stesso, sempre quello.
4: Sono
3: però girano,
4: sono ignorante. Dovrei venire anch'io a vedere questa partita per capire qualcosa. No, io no. Però The Live ci sarà.
2: Io sarò lì.
4: The Live
2: sarò
4: ci
2: lì,
4: sarà.
2: Appunto, quindi ci vediamo,
3: bene.
2: Facciamo uscire un paio di maglie di R101, già che siamo in amicizia, va bene?
3: Bene,
2: Rossana,
3: benissimo.
2: Io vi aspetto a Courmayeur, vi portate a casa appunto due biglietti per la finalissima del volley femminile, quindi
3: mamma
2: ci vediamo
3: mia,
2: lì e ci divertiremo.
3: Vi ringrazio tanto, grazie mille.
4: Grazie a te,
2: ciao.
4: Un abbraccio.
2: Ciao.
3: Grazie, ciao.
0: Golden. R101 Golden Ticket.

0: Jacket in your eyes qui su R101, le 13:35 minuti insieme. Stiamo giocando ad Accomunage. L'abbiamo messo un attimino in pausa il gioco perché c'era l'incombenza del Golden Ticket che ha regalato due biglietti per la Courmayeur Cup, ma ritorniamo a bomba su questo.
1: Questi quattro indizi che appunto vi abbiamo dati accomunano un film. Quali di quei film stiamo parlando? I quattro indizi sono caccia militare, por una cabeça, cavallo e chiave. Il film?
2: Il nome del film potrebbe essere Il cavallo senza testa. Ciao Cristina,
0: no,
2: da Novara.
0: Quello è ciò che è rimasto del padrino, primo padrino, esatto. Appunto.
1: No, non è. No.
3: Potrebbe essere Il ciclone, il film.
1: Il ciclone, ci sono dei caccia militari nel ciclone. Io mi ricordo Tappami Levante, tappami.
0: Sì,
1: ma nessun caccia militare, no.
3: Il film è True Lies. Oh,
4: ciao a tutti ragazzi, giusto. Il film penso che sia True Lies.
3: Ciao
1: molto
3: Radio
1: bene.
3: 101. Allora, il film che ha un cavallo,
0: sì,
3: e caccia militari e pure una cabeza è True Lies con Arnold Schwarzenegger.
1: Lui, sì, l'ex governatore della California. True Lies, 1994, grandissimo film. Siete stati molto bravi.
0: Mi sembra di aver capito che la nostra Roberta non lo conosca. No. Siccome tu sei un grande appassionato di True Lies, è giusto anche che tu le dia un incipit per guardarlo, no?
1: Guardalo.
0: Cioè, quali sono i motivi per guardare True Lies oggi nel 2026?
1: Perché è un film che accomuna un po' una situazione romantica, perché c'è anche una storia d'amore all'interno, quindi possiamo prendere un po' di pubblico femminile e gran parte di pubblico maschile, perché è un gran film d'azione.
0: Perché
1: un film
0: c'è Arnold
1: Schwarzenegger. Quando lui faceva film proprio di un certo calibro.
0: Sì, sì, quando ancora non faceva le pubblicità dei supermercati, dei Trapani, quella roba là, insomma, ho capito.
1: E c'è anche Jamie Lee Curtis,
0: è vero.
1: Moglie di Schwarzenegger nel film.
0: Va bene, ora invece c'è Alex Warren, questa è Passenger. Enjoy the music.

0: Warren Passenger qui su R101.
1: Sono molto curioso di questo argomento che stavamo affrontando nel fuori onda.
0: Del congelamento pre-morte. Dopo lo affrontiamo in quei 20-25 secondi che ci restano.

0: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
1: d'ora in poi lascerò.
2: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
9: No, uno sicuramente per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
8: okay,
9: ogni
8: ora. Un altro magari?
9: Non so cosa ci penso.
8: Ah, va bene.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare. Deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
17: Voce generata in AI.
18: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
19: Kia. Movement that inspires.
20: È permesso?
21: Prego.
20: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui!

0: www.ikea.it. 99, 99, non è possibile.
1: Tesoro, tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99, Puma.
1: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: Un breve, luminoso cammino.
6: E tu, Acutis? Che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
16: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
17: C'è la canzone che ti fa stare bene che arriva ogni ora qui su Area 101.
18: Pezzo vero richiesto da...
19: A me la canzone che mi fa stare bene è Sweet Home Alabama dei, se pronunciato giusto, Lynyrd Skynyrd. Bellissima, una carica esplosiva. Ciao, Paolo Dallomazzo.

0: Pama qui su R101, canzone che ti fa stare bene, con il Musazzi, Fabio De Vivo, state ascoltando i Bonazzi. Prima non so per quale motivo abbiamo abbozzato questo argomento legato alla... non si chiama esattamente crioterapia perché no. È praticamente un processo che avviene quando muori e decidi di farti congelare nella speranza che dopo qualche centinaio di anni la tecnologia permette al corpo stesso di essere riportato in vita. Abbiamo fatto una ricerchina.
1: Non è vero niente.
0: No, ci sono.
1: Sì, no, 600 persone nel mondo l'hanno fatto. Però sono
0: lì come dei freddoloni, ok?
1: Sono morti.
0: Sì, loro hanno proprio detto, cioè hanno deciso di farsi congelare appena dopo essere trapassati. Quindi rischiando anche il fatto che potesse essere una morte apparente. Perché ogni minuto che passa dal decesso in poi le sinapsi se ne vanno via.
1: Non è possibile. Vabbè, magari non approfondiremo mai questo argomento.
0: È un po' come Vanilla Sky, capito? Quando poi alla fine...
1: Un po' come Demolition Man.
0: Demolition Man e così via. Un argomento inutile, però ci piace. Raccomiano di la cosa del diavolo.
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Timber, my body is ready qui su R101 per andare a chiudere questa prima puntata diretta, anzi della settimana dei Bonazzi.
1: Siamo giunti, ringraziamo Diego Pettausers alla regia, il nostro Roberto che riproporrà la sua presenza sfortunatamente domani. Ringraziamo Melita Tognola e Marco Santini che verranno qua a farvi compagnia al nostro posto.
0: Allora, domani ci vengono a trovare tra l'altro Giuliana Moreira, sono contento di rivederla, con Edoardo Stoppa, ci sarà comunque come sempre una diretta scoppiettante, molto folcloristica.
1: Giuliana Moreira, Fabio De Vivo, il Musazzi. A Dio piacendo, ci vediamo, sentiamo domani da mezzogiorno alle 14. Grazie, ciao!
2: Crazy Night!

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. La pace in Europa è a rischio, è evidente, bisogna prendere sul serio questa minaccia. Così il cancelliere tedesco Merz in Finlandia con altri capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea all'indomani dell'attacco russo a un treno al confine con la Polonia. Intanto il presidente russo Putin loda la richiesta di Trump all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe. La crisi in Medio Oriente, le borse europee restano in calo, sui mercati il clima è negativo. Gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita e il conflitto tra Stati Uniti e Iran alimentano la corsa del petrolio, che torna sopra i $108 al barile, e del gas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in corso, iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2.500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Il caso Roggero, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne rimarrà in cella, bollate nell'attesa della decisione del capo dello Stato sulla grazia. Nel giorno che segna il rientro a scuola per la maggior parte degli studenti italiani, arriva l'augurio del ministro Valditara per questo nuovo anno. Vorrei iniziare con una parola semplice ma fondamentale, dice, che riguarda tutti noi: rispetto per gli altri, per se stessi, per le differenze, per la dignità di ogni persona. Calcio, la quarta giornata di campionato di Serie A si chiuderà questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30, fischio d'inizio per Inter-Udinese alle 20.45. Tennis, Zverev vince gli US Open e spegne Shelton. Obiettivo per il tedesco è diventare il numero uno al mondo, ma ammette perché Sinner è infortunato e Alcaraz appena rientrato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Amici di R101, buon pomeriggio a tutti!
1: Eccoci qui, ciao
0: Marco
1: a tutti!
0: Marco Santini di fronte a
1: buon
0: me,
1: pomeriggio.
0: Come sempre, Dieghito in regia, la Toniolo con voi, questo team, questa mia squadra meravigliosa vi porterà insomma, in queste
1: male.
0: Due ore in un viaggio meraviglioso.
1: Sì, bene, allora visto che noi siamo i tuoi assistenti, visto che la squadra è tua...
0: Lo scrivono sempre che siete il mio team.
1: Sì. Bene, allora procedi, come direbbe Proce.
0: Procediamo!
1: Procedi! 331 80 90 101, amici, questo è il numero per mandarci i vostri messaggi, per farvi sentire. Siamo anche in TV canale 67 e la domanda è: come può funzionare un rapporto tra due persone nel tempo? Come può funzionare? Non sentendosi.
0: Ma non
1: quello
0: è vero.
1: Che facciamo io e Melita nel weekend, non ci sentiamo.
0: Hai ragione, è vero.

0: Giornalisti su R101 14.07, lunedì pomeriggio con noi, nuova settimana, quelli del Good Times. Dai che si comincia, amici. Dai, dove è stato?
1: Un attimo,
0: ma
1: ragazzi,
0: è giusto dare il là, dare la scossa.
1: È giusto, è giusto. Ma guarda che io ho già avuto la scossa questa mattina, visto che, ragazzi, lo sappiamo, Santini non lo sa, ma sono iniziate le scuole qui, almeno in Lombardia.
0: Giusto,
1: e quindi stamattina alle ore 6.45 ho avuto la mia scossa mattutina di mio figlio, che ovviamente non voleva andarci.
0: Beh, un classico.
1: Ovvio.
0: E noi abbiamo quindi, visto che sono cominciate le scuole, neanche a farlo apposta, deciso di alle 15 aprire una bella polemica dedicata proprio alle scuole e a una scuola in particolare. Ci arriviamo in Salento. Come sempre vi siamo per fare una domanda che si collega in qualche modo al tema della nostra polemica, al 331 80 90 101. Ora Melita vi chiederà la seguente cosa:
1: qual è quella cosa che indossavi quando eri molto giovane o comunque ragazzo, ma che ora non metteresti mai, nemmeno sotto tortura, o comunque insomma vi farebbe vergognare molto.
0: Diciamo che quella roba lì la mettevi da giovane, ma oggi, per tutta una serie di motivi che magari ci direte voi, non metteresti
1: mai. Io ce l'ho già,
0: più. Anch'io.
1: Posso?
0: Vai tu e poi
1: i
0: vado
1: sandali,
0: io.
1: Quelli con gli occhietti davanti, ve li ricordate? Solitamente erano blu o bianchi, si mettevano.
0: Potresti rimetterli
1: Santini.
0: Oggi.
1: Perché mi vesto male, dici?
0: No,
1: così
0: ma in generale
1: male?
0: Non mi sembra una cosa così. Vabbè, comunque.
1: Vabbè, per me sono osceni e mi vergognerei molto, soprattutto con i calzini bianchi che ci obbligava la mamma, ovviamente, a mettere.
0: Io nel 2015-16 portavo. Perché
1: 10 anni fa?
0: Sì, 10 anni fa portavo.
1: Non eri giovane 10 anni fa, eri già vecchio.
0: Stai scherzando? Ma io sono giovane anche adesso. Portavo, cioè figurati se sono vecchio io, amica mia, qui,
1: allora.
0: Non farmi dire cose. Nel 2015-16 portavo un jean skinny perché andava così, cioè noi che bazzicavamo in certi locali un po' indie rock and roll, si portava quel jeans. Ce l'ho ancora a casa.
1: Beh,
0: a parte che non mi entra neanche il piede adesso.
1: Potresti metterlo, però
0: no,
1: almeno il giorno del tuo compleanno,
0: ma neanche sotto tortura. 331 80 90 101, quindi diteci qual è quella cosa che indossavate da giovani ma che oggi non mettereste mai per tutta una serie di motivi, ok?
1: 331 80 90 101, un bel vocale oppure anche un messaggio scritto, tanto noi vi leggiamo.

0: droga, Emma, Fabri Fibra qui su R101. Ragazzi, ci stiamo divertendo un sacco, io e Marco, perché ovviamente stiamo ascoltando i vostri vocali. Ci state raccontando quelle cose che avete indossato quando eravate giovani e che ovviamente adesso non indossereste mai.
1: Cose che se portate oggi dovremmo essere tutti sottoposti ad un test antidroga, per citare ancora Emma e Fabri Fibra. Cominciamo, vai.
2: Non metterei mai più le spalline imbottite sotto i maglioni. Ilaria da Monza, ciao.
0: Non mi trovi tanto d'accordo, perché ogni tanto ritornano, ogni tanto.
1: Poi,
3: ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao.
3: Correva l'anno 2002, andavano di moda i jeans macchiati al tè. Una cosa orribile.
0: Vero.
3: Che non me li metterei più neanche se me li regalassero.
0: Mi ricordo,
3: ciao.
0: Andavo in discoteca con questi jeans e il toppettino.
1: Mamma, ragazzi. Poi sì. Giovanni da Trento dice: fine anni 80, le scarpe bombate con la puntazza in ferro lucido. Ne vogliamo parlare? Dice
0: quelle
1: Giovanni.
0: Quelle non me le ricordo. Tu le ricordi? No,
1: no,
0: io
1: non
0: no.
1: Me le ricordo.
0: Mi ricordo quelle con la suola, insomma, molto alta.
1: Sì, il tipo il carro armato.
0: Esatto, il carro armato.
1: 331 8090 101. Quindi, amici, il tema è chiaro, che si collegherà tra una oretta più o meno scarsa alla nostra polemica. Vi chiediamo qual è la cosa che non indossavi, che, no, la cosa che indossavi da giovane, ma che oggi non indosseresti mai, neanche sotto tortura.

0: qual è quella cosa che indossavi da giovane che ora non metteresti mai?
1: Ciao, sono Monica.
2: Ciao,
1: una
2: Monica.
1: Cosa che non metterei più è la minigonna inguinale, ecco,
2: ecco.
1: Perché sai, zucca e melone, ognuno la sua stagione. Ciao.
2: Quindi c'è anche un discorso anagrafico.
0: Ci sta.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore?
8: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
8: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
10: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
16: D'ora in poi lascerò.
15: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
17: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
18: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
19: Dual Motor, Dual Desire.
18: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
19: Suzuki.
20: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
21: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
22: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
23: Segui R101 anche sui social. Instagram,
24: Facebook,
23: TikTok.
24: Ti teniamo compagnia
23: ovunque. R101.
25: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
26: Febal Casa, Febal Casa.
25: Più info su febalcasa.com.
27: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
28: Messaggio da Marco. Piscina? Hai 2 nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
29: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro in store, app e su decathlon.it. You're walking like-
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fool's Garden, Lemon Tree R101, era il 1996, ragazzi, e nel 96 mettavamo delle cose
1: sì,
0: in tema d'abbigliamento che oggi probabilmente, magari chi lo sa, non avremmo nemmeno più il coraggio di indossare. Per questo è un po' il tema che vi stiamo chiedendo al 3318090101, ovvero sia qual è quella cosa che indossavi da giovane che oggi non metteresti nemmeno sotto tortura. Ve lo stiamo chiedendo perché tra mezz'ora parte la nostra polemica e il tema sarà proprio questo: abbigliamento. Andremo dentro a una scuola, visto che oggi sono ricominciate le scuole, una scuola salentina dove è successa una cosa legata all'abbigliamento.
1: Esatto.
0: Ma intanto ancora
1: intanto
0: voi vai.
2: Ciao, sono Gigi.
0: Ciao,
2: voglio
0: Gigi.
2: Dire cosa portavo io tanti anni fa che non metterei più.
0: Vai.
2: Chiaramente
0: vai, Gigi.
2: Usavo dei jeans con scritto Rich sul sedere. Una mia fidanzata si era rifiutata di uscire con me. Ora non lo farei più. Buona giornata.
1: E dov'è finita lei? Vogliamo sapere.
0: Che avevo anch'io.
1: Perché costavano tanto.
0: Dai.
3: Ciao ragazzi,
0: ciao.
3: Alessandra da Milano.
0: Ciao, Alessandra.
3: E mia mamma mi obbligava ancora a mettere quei colli,
1: sì,
3: della camicia, quelli con tutti i pizzi, ma non era una camicia, era solo il collo,
1: sì, sì,
3: come se fosse un bavaglio davanti con solo il collo attaccato sotto ai golfini. Niente, cioè, ovviamente adesso
0: però
3: non li rimetterei mai più.
0: Lei non li mette, però non so se lo sapete, non
1: sono
0: so se
1: tornati.
0: Lo sai. C'è da, non da adesso, ma da tanti anni, una stilista italiana,
1: sì,
0: che fa queste camicie meravigliose, molto costose.
1: Ovviamente, le conosce solo Santini.
0: No, che io purtroppo regalai a una mia ex fidanzata. Me lo ricordo bene perché regalai quella camicia con quel collo a una mia ex
1: fidanzata. Io mi ricordo invece mia madre, per andare in chiesa, perché ragazzi sono andata in chiesa, mi metteva le camicie con sopra il maglio, perché magari qualcuno non
0: fa
1: ci crede qui
0: tu
1: dentro.
0: Tu dichiari che sei stata in chiesa, vabbè, non c'è niente di male.
1: No, e con i maglioni di lana, quella bella,
0: sì,
1: pesante sopra, fastidio.
4: Il gonnellone scozzese con lo spillone, mamma mia che brutto.
1: Ma no, era carino quello delle tattoo.
0: Poi Annalisa dice: non metterei mai più la felpa nei jeans. Anni 90, anni dei paninari, si andava con quello stile.
1: Beh, un angolino della felpa, sì, però
0: ci
1: dai,
0: ci può stare. E poi ancora qualcuno scrive: i pantaloni di velluto.
1: No,
0: non metterei mai. Beh,
1: ma sono tornati
0: ancora, tantissimo. Va bene, dai, 331
1: anche
0: 80,
1: con
0: 90...
1: le calze a rete, lo diciamo?
0: Le calze a rete?
1: Con la riga nera dietro.
0: Dice non le metterei,
1: esatto,
0: mai.
1: Esatto, sì.
0: Beh, insomma,
1: beh,
0: molto sexy.

0: R101, il Good Times, 14:38, Melita e Marco. Tutti voi che ci state rispondendo a qual è la cosa che indossavate da giovani e che oggi non mettereste mai neanche sotto tortura.
1: Ragazze, vi ricordate? Andavamo a cercare i veri outfit su Cioè.
0: Mamma mia, vai, vai.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Metà anni 80, primi 90 comunque,
0: sì,
2: si osavano i ciclisti. Cioè il classico pantaloncino del ciclista,
0: sì,
2: però veniva indossato dalle donne per andare in giro.
0: Ecco.
1: Però è tornato, amica mia, sì, con la maglia un po' larga.
0: Sì. Monica da Frosinone, io non metterei mai più quelle maglie di lana che pizzicavano tanto a collo alto che ci obbligavano i nostri genitori a mettere.
1: Anch'io.
0: Facevano anche le scintille alcuni maglioni.
1: Sì, i miei facevano le scintille, infatti.
3: Ciao Marco, ciao Melita, le mutande. Le mutande, indossavo le mutande, adesso non le indosso più. Sarà 5 anni che non le indosso più. Sono del 1964.
0: Sì.
3: E sono in forma smagliante.
1: Vai.
3: Credo di avere ancora 50 anni fisicamente. E
0: sì,
3: 20 anni mentalmente.
0: Ma tu lo credi?
3: Fuori,
0: cioè,
3: di testa, ma è di un bello. Libertà, libertà,
1: libertà,
3: amore, sesso e rock and roll. Ciao.
0: Ciao,
3: Enzo da Milano.
1: Ma Enzo, ma c'è l'energia, ragazzi.
0: Libertà, libertà, viva
1: Enzo,
0: la libertà.
1: Alza il volume.
0: Sì, lui dice credo di avere, sì, appunto.
1: Sì,
0: credo,
1: ma ragazzi, ma
0: credo,
1: l'energia
0: credo
1: di un uomo così, numero uno, complimenti.
0: Va bene, 3318091, qual è quella cosa che indossavi da giovane che oggi non metteresti mai sul volume, ragazzi?
1: Anche gli stivali quelli morbidi che si usavano per andare in spiaggia, ragazzi.
0: Ma ricordo
1: orribili,
0: io.
1: Noi donne sì, ce li ricordiamo
0: non
1: sicuramente.
0: Non è orribile, la prossima che già sentite, la nuova di Pe-

0: La nuova di Peggy Gou e Ayra Starr, Human, su R101. Qual è quella cosa che indossavi da giovane e che ora non metteresti proprio mai
1: salve,
0: più?
1: Ragazzi, io personalmente non metterei mai più quelle tute da ginnastica lucide, tipo busta dell'immondizia, che sembrano le tute per andare sopra la luna.
2: Quelle acetate
0: sono. A me piacciono.
3: Se cercate un modo per dare nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente.
0: È il nuovo trattamento Shiseido dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia.
3: In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima.
0: Regolamento su naima.it.
4: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
5: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
6: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello. Frequenziamoci con Iren.

0: Non ci credi.
1: Temptation Island vi aspetta.
2: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
1: Con imperdibili novità.
3: C'è qualcun altro nella tua vita?
1: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
4: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
1: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
13: Niente.
12: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 kg a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: detto, ogni giorno qui su R101 ci sono le vostre canzoni, vai!
1: Per la canzone super bomba che ci fa stare bene, Joe Cocker con You Can Leave Your Heart.

0: Joe Cocker su R101, You Can Leave Your Head On, per la canzone che ci fa stare bene. 1985, dalla colonna sonora, è sempre giusto rimarcarlo e dirlo, 9 settimane e mezzo.
1: E dai.
0: Oh, invece, per tornare al tema che abbiamo lanciato poco fa, cioè quei vestiti, quelle cose che mettavamo quando eravamo giovani, che oggi non metteremmo nemmeno sotto tortura.
1: Tanti messaggi,
0: tantissimi. Sentiamo ancora
2: voi. Ragazzi, vai. Ma me li ricordate gli anfibi? Io avevo tutti, all'elementare avevo gli anfibi e tutti i miei compagni avevano gli anfibi.
1: Sì.
2: Che mi sentivo un figo. Adesso sembra neanche i peggiori manovali hanno gli anfibi. Hanno tutte scarpe da lavoro iperfighe. Ciao, Andrea da soldi.
1: Ah, lavoro dici? No, perché adesso io di anfibi ne ho tantissimi a casa.
0: Sì.
1: Io li adoro.
0: Come tutte le cose, la moda è ciclica e torna. Vi abbiamo chiesto questa cosa non a caso, perché tra pochissimo arriva la nostra prima polemica di questa settimana. Vi porteremo in una scuola del Salento. Oggi sono ricominciate le scuole, quindi non a caso il tema è questo.
1: Sì.
0: Dove sono stati, diciamo, obbligati i genitori, obbligati tra virgolette i genitori, a dover fare indossare
1: una cosa. Ve ne parleremo ovviamente tra pochissimo sulla nostra polemica, ma prima ci ascoltiamo i Bundabash.

0: amici del Good Times,
1: amici.
0: Siamo sempre noi, nessuno mai ci dividerà, come diceva Gigi D'Alessio e Alfa.
1: Brava
0: Marco
1: Meli.
0: Santini, Melita Toniolo e Dieghito in regia.
1: E ovviamente anche tutti voi lì fuori, grazie per sceglierci ogni giorno, ricordiamolo sempre. Siamo in radio ma anche in TV, canale 67. E se invece siete nuovi ascoltatori è giusto che sappiate questa cosa: ogni giorno durante il Good Times alle 15 scatta un appuntamento che ha un nome ben preciso, ovvero sia la polemica. Si parte da una notizia che può arrivare dall'Italia, esatto, o dal resto del mondo, per poi creare un grande dibattito, una sorta di polemica dove voi vi schierate e ci dite liberamente la vostra opinione, che ne pensate, da che parte state, ok? Questo è, diciamo, il momento che sta per arrivare e questa è la nostra musica, ragazzi. Ricominciamo con lei, Malika Yand.

0: Malika Ayane, senza fare sul serio, qui su R101, le 15:06, ma qui durante la polemica sì che si fa sul serio, ragazzi. Parte il nostro dibattito libero e senza censure. A pochi giorni dal ritorno tra i banchi, in Salento la nuova divisa scolastica diventa terreno di scontro. Al centro non c'è soltanto la decisione di archiviare i tradizionali grembiuli a quadretti, ma soprattutto il costo che il cambiamento comporterà per le famiglie, perché gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria indosseranno infatti la nuova divisa dell'istituto comprensivo in sostituzione appunto dei grembiuli. Attraverso un sondaggio digitale rivolto ai genitori, la maggioranza si è espressa a favore, ma la decisione non è stata unanime e ha lasciato aperte alcune perplessità. Tra queste anche il prezzo del kit minimo: due magliette a manica corta, due magliette a manica lunga e una bella felpa con la zip, 40 euro, signori. Questa è la polemica che abbiamo deciso di sottoporvi oggi.
1: Quindi 40 euro il prezzo di questo kit, di questa divisa scolastica meravigliosa, io direi.
0: Scolastica,
1: posso dire...
0: non dello sport, della
1: sì,
0: palestra,
1: sì, sì, sì.
0: Niente, della scuola.
1: Due maglie a manica corta, come dicevi tu, due magliette a manica lunga e una felpa. 40 euro, ragazzi, mi sembra un prezzo ragionevole.
0: Non io
1: mi sembra
0: non
1: una
0: ci
1: cosa...
0: sto, ma tu non hai capito già quanto costano i libri, tutto quello che bisogna portare a scuola.
1: Ho capito, la mensa. Ma io capisco tutto.
0: Il post scuola, il prescuola.
1: Allora, non posso dire niente. Allora, ma se questa decisione è stata presa tramite, come hai detto tu, un sondaggio,
0: sì?
1: E la maggioranza ha votato in democrazia.
0: Perché la maggioranza magari sono ricchi.
1: Ma figurati, se la maggioranza dei genitori ha votato che sì, ci poteva stare l'introduzione di questa divisa scolastica, e allora la polemica già finisce.
0: Ma il grembiule è così comodo,
1: vabbè,
0: ne prendi tre, ne lavi uno, gli dai l'altro,
1: sì,
0: dai, sporcano solo
1: quello. La promozione del supermercato, compri tre, paghi uno.
0: Beh, anche, ci sono i tre, paghi due, paghi uno, sì, o due. Comunque basta lavare solo quello, tutto il resto sotto è perfetto, non si sporca mai.
1: Io non ci vedo niente di strano, il prezzo non mi sembra neanche così esagerato, hai una divisa.
0: 40 euro?
1: Divise che puoi sempre portare per tutto l'anno e ci sta, insomma, no? E poi ripeto, c'è stato un sondaggio, i genitori hanno votato.
0: E se si rompe? Se si rompe una felpa, se si strappa
1: dalla sarta e si fa una bella cucitura, una toppa come una volta.
0: E se si macchia di qualcosa di indelebile?
1: Sale la nostra Claire delle polemiche.
0: È uscita la mamma che c'è in me.
1: E facciamo entrare le vostre idee. Cosa ne pensate e da che parte state? Come vi schierate sul caso di oggi? Le vostre voci al 331

0: Magnetic Bowser R101, c'è il Good Times qui insieme a tutti voi, Marco e Melita, e le vostre idee al 331-8090-101 in quella che è la prima polemica di questa settimana. Siamo a Parabita in Salento, ci stiamo occupando di questa scuola dove appunto è stata, diciamo, presa questa decisione: tutti i bambini delle elementari dell'asilo in divisa.
1: Un bel kit ha deciso di
0: tutti,
1: far
0: che,
1: pagare.
0: Secondo me è una cosa meravigliosa, la divisa, cioè come un tempo, no? Come tanti tanti anni fa.
1: Del grembiule siamo tutti uguali lo stesso.
0: Ma la divisa ha quel fascino particolare.
1: Questo kit costa 40 euro, tante famiglie non sono d'accordo, ma sentiamo voi.
2: Beh, ma ragazzi, allora, al di là di tutto quello che può costare la scuola, qui stiamo valutando il kit. Il kit, due magliette lunghe, due magliette corte e una felpa a 40 euro, non è tanto.
0: Infatti.
2: Perché facciamo finta di pagare 5 euro a maglietta, che è pochissimo.
0: Sì.
2: 20 euro una felpa, ci sta, è poco.
0: Dai.
2: Non è tanto.
1: Ma non mi interessa, non devo pagare alla scuola pure questo.
0: Ma perché?
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Gabriele da Sanremo.
0: Vai.
3: Io sono d'accordissimo con il kit scuola. Costa sempre meno dei grembiuli.
0: Vedi.
3: I grembiuli sono arrivati alle stelle.
1: Ma esagerato.
0: Sono tutti d'accordo con me, vai.
4: No, non sono per niente d'accordo. È una spesa eccessiva.
1: Donna.
4: In più, a questo punto, se devo mettere la divisa scolastica, benissimo, la divisa me la deve passare la scuola.
1: Brava.
4: Perché oltre tutto quello che pago,
1: vedi?
4: A questo punto, se volete la divisa scolastica, me la dovete passare voi.
1: Giusto,
0: sì.
1: Questo dico,
0: sì,
1: capisci?
0: Sì,
1: come i libri,
0: vabbè,
1: come le copertine, come tutto il resto.
0: Cioè, quindi tutto gratis.
1: E vabbè.
0: Ma non è che se poi non è sostenibile.
1: Non è,
0: beh, invece, secondo me, è una cosa molto utile. Ribadisco, io punto sulla divisa. Tutti i bambini dell'asilo, elementari.
1: Ho capito, ma guarda che anche il grembiule è una divisa.
0: Ma è diverso. Il grembiulino è una cosa un po' più leggerina. La divisa ha un altro fascino,
1: un altro sapore.
0: Ecco.

0: Flamenco Paranoia e la nostra polemica. Dio grembiule, arriva la divisa scolastica all'asilo e all'elementare, il prezzo 40 euro fa scoppiare la polemica.
1: Ciao ragazzi, io direi che va bene. Sì, va bene, tutti vestiti uguali.
2: Ecco.
1: Giusto.
0: Ma anche col grembiule sono tutti vestiti uguali.
2: Sì, ma costa un sacco il grembiule.

0: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%, condizioni su comet.it.
1: R101 è anche una radio social.
2: Siamo dappertutto, Instagram, TikTok, X, Facebook, oppure puoi andare anche sul nostro sito www.r101.it.
1: Siamo ovunque.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Ma che pelle stupenda!
11: Merito di Shiseido!
10: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
11: Ah, quale?
10: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
11: Corro subito nelle profumerie Naima!
10: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
16: Ma settembre sta finendo.
15: Allora direi buona la prima, posso andare?
16: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
17: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
18: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
19: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
20: Un breve, luminoso cammino.
21: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
22: Essere originale, non una fotocopia.
20: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
23: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
24: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
25: d'ora in poi lascerò.
26: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
27: Dimmi, Giulio, come stai?
28: Ma bene, lavoro tanto, ho mille impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
27: Credo che tu ti stia scaricando.
26: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
29: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
30: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
29: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
31: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
0: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Can't
1: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani: al mattino nuvole a sud e regioni del medio Adriatico con isolati acquazzoni e temporali su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia orientale, in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio cielo in generale nuvoloso a sud con rovesci e temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Nel resto d'Italia prevalenza di bel tempo con un po' di nubi innocue solo al nord-ovest, temperature massime con poche variazioni e in generale comprese tra 25 e 31 gradi con afa debole o del tutto assente. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Nora Jones, Sunrise, qui su R101, 15:28. Buon pomeriggio a tutti, lunedì 14 settembre. Marco e Melita insieme a voi. Siamo nel bel mezzo, come sempre a quest'ora, della nostra immancabile polemica. E oggi ci stiamo occupando di un caso che arriva da Parabita in Salento, dove si parla di questa nuova divisa scolastica diventata appunto terreno di scontro. Al centro del confronto non c'è soltanto la decisione di archiviare il tradizionale grembiulino, ma di introdurre appunto questa divisa meravigliosa, una divisa scolastica meravigliosa per i bambini dell'asilo e delle elementari, e con un prezzo diciamo già stabilito di 40 euro.
1: Perché
0: il
1: è un kit, bel kit.
0: È un kit che comprende due maglie a manica corta, due maglie a manica lunga e una felpa con zip. Il prezzo, qualcuno dice, è troppo caro, e poi insomma perché devo pagarlo io, perché invece non me lo fornisce la scuola, perché non ci sono degli aiuti, insomma tante le polemiche. Ma è giusto anche dire, per completezza di informazione, che questa decisione della scuola è stata maturata dopo aver fatto un sondaggio verso i genitori, un sondaggio digitale in cui si sono espressi e hanno detto sì, accettiamo la divisa con questo kit a 40 euro. Voi invece cosa ne pensate? Troppo? Ci vuole invece qualcosa di offerto? Sentiamo voi, vai!
2: Scusatemi, forse mi scappa qualcosa, ma se questi bambini devono andare a scuola, vanno a scuola nudi, se non ha la divisa avrà comunque delle magliette e qualcos'altro, quindi il prezzo più o meno è quello, non è una questione di prezzo. Mi sembra assurdo sta roba qua.
1: No, ho capito.
2: Niente, Cesare da Ferrara.
1: Ma no, Cesare, i 40 euro sono in più all'armadio che già ha pieno di cose.
0: Vai!
3: Ciao ragazzi, io sono completamente d'accordo, ma soprattutto per la differenza sociale che si viene a creare con il vestito griffato e quello no. Questo è quello che mi dà fastidio.
0: Quindi lui, diciamo, è d'accordo con la divisa.
1: No,
0: ecco,
1: i grembiuli dove li mettiamo?
0: Soldi. Via, via, i grembiuli.
4: Ciao, per la divisa sono favorevole, il prezzo discutibile, perché comunque per la quantità delle divise che vengono fatte potrebbe essere più contenuto, e anche perché i bambini così non hanno differenze tra quello che si veste con le firme e quello che magari si veste con gli abiti del mercato, perché non se lo può permettere.
0: Benissimo, e ancora?
5: Poi, Santini, per te che 40 euro le guadagni in 10 minuti? Non so niente, ecco. Ma per un genitore che poi guadagna 40 euro,
0: vabbè,
5: ci vuole mezza giornata.
1: Bravo.
0: Bravo cosa?
5: E sudati.
0: Ma parli tu.
5: Soprattutto sudati.
0: Ma sì.
1: Bravo, sono sudati, no, quei 40 euro,
0: certo,
1: sono tantissimi.
0: Ma lo so che sono, cioè, per carità, lo so che sono tanti soldi in più che uno deve mettere, ma non è neanche sta cifra esagerata.
1: Ma vuoi mettere il grembiulino nero? 15 euro e via. Andale a scuola.
0: Vabbè, amici, vai. Continua la nostra polemica. Che ne pensate voi? 331 8090 101. Ok.

0: Gail su R101, la nostra polemica. Vi abbiamo portato in Salento oggi, dove dicono addio al grembiule. Arriva la nuova divisa scolastica, all'asilo e anche alle elementari. Il prezzo del kit, 40 euro, fa scoppiare la polemica, anche se tra i genitori comunque è stata votata appunto questa nuova divisa. Sentiamo voi.
1: Ragazzi, ma una felpa dura una settimana? Quale bambino di elementari barra scuola materna può utilizzare la stessa felpa per una settimana? Quindi di conseguenza stiamo già parlando di almeno due felpe.
0: Brava.
1: Quindi si parla di 80 euro.
0: Stavo pensando la stessa cosa.
2: Dai.
3: Ciao, sono Grazia da Cremona.
2: Ciao.
3: Mi sta bene il prezzo, credo che sia equo. Due magliette, manica corta e due manica lunga va benissimo, ma una felpa sola è troppo poco, perché se si sporca che fai? E poi tieni su una settimana una felpa e comunque nel momento in cui la lavi non hai il ricambio, quindi io avrei fatto 50 euro con due felpe anche.
2: Ah, lei dice 50 euro però aggiungendo una felpa.
0: Pure, chi
2: in
0: offre
2: più.
0: Di più?
2: Vai.
4: Sono d'accordo, come no. La prima la fornisce la scuola, il cambio lo si compra. Forse sarebbe una buona opzione.
0: Anche ciao, perché Ale. Diciamolo, adesso vanno alle elementari, c'è questo odorino quando escono, no, da scuola che...
2: Comunque non è una scuola privata, attenzione amici,
0: pubblica,
2: stiamo parlando
0: pubblica.
2: Di una scuola pubblica, normalissima, però c'è questa voglia di introdurre la divisa con questo kit a 40 euro, ma scoppia la polemica perché tanti dicono sono tanti soldi e quindi insomma non tutti hanno questa disponibilità. Voi che ne pensate? Da che parte state?
0: 331 80 90 101, intanto ci ascoltiamo la nuova di J-Ax, si intitola Vita, Morte, Miracoli.
5: Enjoy the music.
6: 101. E ti racconto ancora vita, morte, miracoli, grida.
7: Bella zio, sono J-Ax.
5: R.
7: R 101.
5: 101.
7: E

0: Morte e Miracoli, la nuova DJ Axe. La polemica di oggi: addio grembiule, arriva la divisa scolastica all'asilo e alle elementari. C'è un kit, il prezzo è 40 euro, siamo in Salento. Che ne pensate voi?
1: Divisa sì, divisa no, è un po' divisivo questo argomento,
2: beh,
1: ragazzi.
2: Allora. Tortorella Challenge, vai!
3: Aspettando il Chewing Gum Day.
4: Eh sì, mancano 16 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni. E noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
0: Ad esempio, sapete qual è stato il primo chewing gum prodotto in Italia? A metà degli anni 50, Egidio e Ambrogio Perfetti decisero di produrre per la prima volta il chewing gum nel bel paese. Nacque così Brooklyn, nota a tutti come la gomma del ponte. Il resto è storia. Per altre curiosità, seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day.
4: Prossimo appuntamento 19 e 20 settembre a Roma presso il Castel Romano Designer Outlet.
3: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
5: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
5: Cari amici di R101.
6: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
0: Proprio così sono le vostre canzoni anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027, l'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno, info e biglietti ticketone.it.
13: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: 99, 99, non è possibile.
15: Tesoro, tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso.
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
19: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio

0: Burger King a poche house nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a €16,90 al chilo. Scopri di più su conad.it.

0: La canzone che vi fa stare bene qui su R101 torna ogni ora. Tra poco andiamo a chiudere la nostra polemica, ma prima sentiamo, vai.
1: La canzone che mi farebbe stare bene in questo momento è Smooth Criminal di Michael Jackson. Ciao.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal, R101, wow. Siamo andati nel 1988, abbiamo anche scoperto che c'era un bel giochino tantissimi anni fa proprio dedicato a questo.
1: L'hai scoperto tu adesso.
0: L'ho scoperto io, infatti ho detto
1: l'abbiamo. Ti ricordi che c'era un videogioco?
0: Appunto.
1: Di questa gara, tu? No.
0: Ma
1: ecco.
0: Posso fare un passo indietro anche con i miei amici ascoltatori?
1: No, puoi fare un upgrade
0: team.
1: Tutti i giorni qui gratuitamente grazie a me, vedi quante cose che impari.
0: Voi
1: Meli.
0: Siete il mio team, sì. E io parlo con i miei ascoltatori.
1: Senti Tim, allora facciamo che andiamo a chiudere la polemica di oggi. La prima, ci siamo occupati di scuola, oggi è cominciata la scuola, è ricominciata la scuola, siamo andati a Paravita in Salento dove appunto questa scuola pubblica ha introdotto la divisa scolastica, quindi via il grembiule, divisa scolastica, però c'è un kit da comprare che costa 40 euro. Tanti hanno detto bello, perché
0: una
1: c'è stato
0: sola felpa, dai.
1: C'è stato un sondaggio che hanno fatto i genitori, quindi è stata votata a sì questa cosa, ma tanti dicono no, costa troppo. Che ne pensate voi?
2: Pienamente d'accordo con la divisa scolastica, anzi introdurrei anche pantaloni e scarpe tutti uguali,
1: butto.
2: E sollevo un discorso in più, ma medie e superiori non sarebbe il caso anche
1: bellissimo.
2: Lì? Abbo da 100.
0: Tutti uguali, vabbè, il cappellino pure, stessi capelli, tutti uguali.
1: Tutti vestiti.
0: Ma dai!
1: Ma sì, ma è
0: e la personalità dove la lasciamo a questi ragazzi? Giovani che devono crescere e aprire i loro orizzonti.
1: Ma no, invece tutti uguali, tutti vestiti bene e se c'è bisogno si fa anche tanta attività, tanto sport.
0: Beh, quello sì.
1: Anche all'aperto,
0: certo,
1: no?
0: Quello sono d'inverno d'accordo.
1: All'aperto, respirare l'aria,
0: sì.
1: Non chiusi dentro nelle palestre.
0: Sono d'accordo.
1: Ma non è vero.
0: No, è vero, sono d'accordo, ma cosa vuoi, ma cosa
1: quando
0: ne
1: c'è
0: sei
1: inverno,
0: tu?
1: Sì, ma quando fa freddo proprio.
0: Giusto.
1: Fuori questi bimbi,
0: sì,
1: ma non è
0: che
1: vero.
0: Si fanno almeno le ossa.
1: Si fanno così, come si dice? Si fanno
0: le ossa.
1: No, si fanno
0: gli anticorpi. Sono gli attributi.
1: Anche. Si fa tutto.
0: Vabbè, quando avremo un figlio io e te Santini, ecco, decido io,
1: ecco,
0: ok? Così siamo a posto.
1: Mamma mia.

0: If parlare d'amore.
1: Bisogna saper parlare d'amore, cioè non è facile parlare d'amore.
0: Io so parlare d'amore benissimo.
1: Sì.
0: Ragazzi, grazie a tutti per essere stati con noi anche in questo lunedì 14 settembre. Da Marco e Melita e Dieghito è tutto. Ovviamente torniamo domani sempre alle ore.
1: Torniamo domani alle 2 di pomeriggio, sempre qui con il Good Times e la nostra immancabile polemica.
0: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'attacco russo al treno è un messaggio per il mondo occidentale, ma non dobbiamo farci intimidire. Così l'alta rappresentante europea Callas, dopo il raid su un convoglio passeggeri ucraino vicino al confine polacco, poco dopo il transito di un altro treno con a bordo funzionari continentali. Il segretario della NATO Rutte, l'attacco dimostra che Putin è ormai disperato. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra. A Belfast i leader indipendentisti firmano un documento per l'autodeterminazione, chiesti referendum o leggi speciali, ma il premier Burnham risponde picche: siamo al meglio quando risolviamo i problemi di tutti invece di dividerci. Papa Leone XIV riavvolge il nastro, abrogata la riduzione degli stipendi dei cardinali voluta dal predecessore Francesco per affrontare le ristrettezze del periodo Covid. Ora, superata l'emergenza, i salari dei corporati risaliranno del 10%. Le nuove tecnologie dischiudono possibilità inusitate, ma rischiano di mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. Questo il monito di Mattarella sull'intelligenza artificiale. Il capo dello Stato riflette sul tema nel suo messaggio a Papa Leone, che oggi festeggia 71 anni. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta ancora la richiesta di differimento della pena per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Il 72enne spera ora nella concessione della grazia da parte del Presidente della Repubblica. Calcio questa sera, 3 posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18:30 le sfide Torino-Roma e Como-Parma, poi alle 20:45 sarà il turno di Inter-Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: infatti chi dalla radio, chi dalla TV, il canale 67, chi dall'app, quindi comoda direttamente con lo smartphone su R101. Buon pomeriggio dalla zia Manu, buon pomeriggio Fede Salvia, ai contenuti, a tutte quelle che sono le idee della diretta di oggi.
1: E che idee!
0: Che idee, è vero. Ne abbiamo parlato ampiamente fuori onda e tra poco le raccontiamo insieme. Poi Diego Petta in regia, buon pomeriggio, un abbraccio anche a te, a tutti voi collegati. C'è anche Michi Rossetti in regia, hai ragione, sono già così, all'inizio.

DJ producer danese, si chiama Kato, Turn the Lights Off su R101. Buon pomeriggio da me, Manu, 5 minuti dopo le 16 dalla Danimarca. Vi porto subito negli Stati Uniti, perché vi dicevo in apertura abbiamo chiacchierato ampiamente con Fede Salvia del contenuto della diretta di oggi, perché mi fa scaldare molto, mi appassiona. Partiamo da una domanda. Vi è mai capitato, pensando a voi adulti oggi, al vostro lavoro o al vostro hobby, di pensare che quello che fate oggi come lavoro, come hobby, fosse qualcosa che voi da piccolini già amavate in qualche modo fare? Cioè, mi spiego meglio, non so, oggi magari di lavoro o appunto come hobby avete a che fare col mondo della danza, ballate o cucinate o fate escursioni, quindi scarpinate parecchio, o siete a contatto con gli animali, o c'è la musica, insomma qualsiasi tipo di interesse che voi oggi sviluppate, esprimete da adulti nel lavoro extra lavoro e che in realtà, facendo una piccola riflessione, vi apparteneva come inclinazione già da quando eravate bambini, no? Magari papà e mamma vi dicevano, vi raccontavano che voi da bambini, per passare il vostro tempo, facevate questa attività. Vi piacevano gli animali, vi piaceva ballare, vi piaceva mettere le mani in pasta. Partiamo da qui, partiamo proprio dall'inclinazione che avevate da bambini e se si è espressa nel corso del vostro percorso di crescita. Al 331 80 90 101 aspetto i vostri racconti attraverso nota vocale e poi aggiungiamo vari pezzettini. Su R101 arriva Ed Sheeran.

0: proposito di Viajando por el Mundo, Carol G e Manu Chao su R101, immagina quel bimbo, quella bimba già che da piccolo in qualche modo apprezza, ha la curiosità per i paesi stranieri, per altri territori del mondo e appena può viaggiare con i genitori ama viaggiare, lo scopre questa inclinazione, magari da adulto, se è fortunato, oltre che all'impegno che ci metterà, riuscirà a vivere, a lavorare viaggiando. Stiamo parlando dell'inclinazione che avevamo da bambini, se poi si è espressa diventando un lavoro o un hobby principale da adulti.
1: Ciao Manu, io da piccolo ho sempre seguito radio, ascoltato audiocassette e quindi mi costruivo dei piccoli microfoni di carta e poi negli anni ho cantato, tuttora canto in un coro gospel o in studio. Ogni tanto mi ritrovo per fare delle cover e poi ho studiato comunicazione, quindi è come si dice, un cerchio in cui tutto si tiene. Buon pomeriggio Anna da Potenza, un
0: grazie
1: bacio.
0: Anna, hai parlato proprio di un cerchio che si è chiuso, non è per tutti così e poi andremo a fondo partendo da una teoria di questo psicologo statunitense che si chiama James Hillman, che ha scritto anche un libro a riguardo. Qui a Cari Amici su R101 arriva Ernia con la sua Berlino. Sei partito

0: Cari amici, cari amiche, come state? 16:17, siamo in diretta su R101 con Ernia a Berlino, con me e Manu, chiacchierando di inclinazioni che avevamo da bambini e che abbiamo poi scoperto aver realizzato, fatto sì che si potessero esprimere da adulti. Al 331 80 90 101 potete raccontare la vostra storia con nota vocale. Poi, se vi va, condivido anche proprio la mia sensazione, perché da adulta ho scoperto delle cose che facevo da bambina che c'entrano molto col tutto il meccanismo radio, il lavoro radiofonico. Tra poco.
1: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99, anche a tasso zero. Tane Tag 0%. Condizioni su comet.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer.
9: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
10: Dopo aver trovato l'amore?
9: Io e te, cosa siamo?
10: Cosa può andare storto?
9: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
10: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
11: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
12: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
10: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da €16.800 con €3.500 di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Edo, sei pronto?
15: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
14: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
15: Hai già scelto il tuo pigiama?
14: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
15: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
14: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
15: Pigiamarun.it.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
21: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
23: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
24: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Cari amici, cari amiche, come state? Come è iniziata questa settimana? Credo di aver incontrato almeno tre persone che ricordi, contandole, che alla domanda come stai, come va, mi abbiano risposto è lunedì. Quindi il mood, la sensazione da lunedì riguarda molti di noi, che significa difficoltà a carburare. Piano piano, con i nostri tempi, 16:28 in diretta su R101 con Inegramaro, con me Manu, con anche le riflessioni di questo psicologo che mi sta facendo proprio appassionare. Credo che comprerò il libro, magari molti di voi l'hanno già letto, si intitola Il codice dell'anima e dice questo per farvi capire. Lo psicologo James Hillman immagina che ogni persona nasca con una sorta di ghianda, tra virgolette, metaforicamente, quello che vi dicevo poco fa, una predisposizione, un'inclinazione, un modo unico di stare al mondo che cerca continuamente di emergere. Attenzione, non un destino già scritto. Un richiamo. Avete presente quando vi capita di raccontare a qualcuno? Sai che io da bambino, vi faccio, faccio proprio il mio esempio, che sono andata a ritroso in realtà. Io ho iniziato ad avvicinarmi al mondo radiofonico in una piccola radio locale in Piemonte quando avevo 18 anni, quando mi immatricolavo all'università. Per varie ragioni. Questo lavoro mi è entrato nel cuore e sono molto felice e grata di poterlo fare, e sono andata indietro nel tempo coi ricordi per capire se ci fosse qualche avvisaglia quando ero piccolina. Ci credete che io ho proprio questo ricordo vivido della festa dell'asilo, neanche delle elementari, dell'asilo, avrò avuto 5 anni, di carnevale, dove qualcuno, non so chi, una maestra che forse ha avuto uno spiccato senso, mi guardava, mi ha detto: tu presenti la festa del carnevale a 5 anni. Io mi ricordo che ero vestita da fatina, con una bacchetta in mano e con delle foto con i costumi dei miei compagnetti, perché chiaramente, non sapendo leggere, avevo le foto davanti ed evidentemente dovevo dire qualcosa. Ora non me lo ricordo, ho dei ricordi molto semplici, vaghi, però per farvi capire che quella cosa mi ha fatto pensare da adulta. Però vedi che qualcosa c'era, qualcuno l'aveva visto, e oggi posso dire di aver unito un po' i puntini, perché amo alla follia il mio lavoro. Questo vi sto chiedendo, poi andremo ancora più a indagare su ciò che dice Hillman. Vi sto chiedendo, è successo anche a voi? Non necessariamente solo realizzando poi un lavoro, magari un hobby particolare che avete che rispecchia la vostra inclinazione da bambini. Su

0: Su R101 la voce di Marco Mengoni. Mentre ascoltavo insieme a voi mandare tutto all'aria, pensavo chissà se lui da bambino aveva già delle esternazioni, delle inclinazioni che poi esprimeva nella sua voglia di cantare, di diventare un artista nel mondo della musica. James Hillman, l'abbiamo citato poco fa, psicologo che ha scritto il libro Il codice dell'anima. Tra l'altro qualcuno di voi mi ha detto che l'ha letto e che l'ha trovato esattamente non solo interessante ma utile per il percorso relativo al capire la nostra inclinazione e magari far sì che diventi il nostro lavoro o il nostro hobby principale, come questa amica.
1: Ciao Manu, ciao. Sei meravigliosa. Io sono Loredana e da Milano. Ho letto qualche anno fa, quasi 20, il codice dell'anima, e devo dire che la storia del Diamond eccetera mi ha veramente aperto un mondo, e l'obiettivo che avevo da bambina non l'ho dimenticato, e la mia fissazione è l'arte in tutte le sue forme, e finalmente posso dire che faccio questo nella vita.
0: Oh, vedi, una recensione del libro e anche proprio dell'averlo applicato su se stessi. Cosa dice Hillman? Dice che secondo lui ognuno di noi sin da bambino ha questa sorta di richiamo già esistente che dobbiamo poi negli anni imparare ad ascoltare, che spesso si scontra con i condizionamenti che arrivano dai genitori, dalla scuola, dalla società. E dice: come si fa a capire l'inclinazione che abbiamo, nostra naturale? Ve ne dico uno, poi continuiamo. Magari sono, che ne so, gli stessi libri che andiamo a leggere, o da piccolini la musica che ascoltiamo, le pratiche, cioè dove mettiamo le mani. Dicevo poco fa, le mani in pasta se ci piace cucinare, nella terra se da piccolini ci piace giocare con l'orto, magari è quello, e così via. L'avete avuta questa sensazione? Al 331 80 90 101, come l'amica Loredana poco fa, attraverso nota vocale. Nuovo disco, ultimo uscito in ordine di tempo, firmato Sienna Spyro, si intitola Great Expectation.

0: La voce di Sienna Spyro su R101 Great Expectation. Ah, cari amici, con me Manu, 20 minuti alle 17, stiamo chiacchierando di inclinazioni da bambini, del fatto che poi si siano verificate, espresse da adulti oppure no, lo state raccontando. Vi ricordo anche il numero della diretta, il 331 80 90 101, che servirà, e tra poco ve lo racconterò meglio, per richiedere la canzone che ti fa stare bene. E poi i social Facebook, Instagram, TikTok e il sito r101.it, rimaniamo collegati anche lì. Cari amici, cari amici di R101. Amici, amiche, dedicare il giusto tempo alla propria pelle significa prendersi cura di sé. Nelle profumerie Naima è arrivata una novità sorprendente: il nuovo trattamento Shiseido, pensato per aiutare a ridisegnare l'ovale del viso. La sua tecnologia innovativa lavora sulla microcircolazione, regalando un aspetto più tonico, luminoso e definito. In più, fino al 20 di settembre riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento. Solo da Naima. Regolamento su naima.it.
1: 99 Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
0: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce!
10: D'ora in poi lascerò!
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
13: Febal casa, Febal casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia.

0: Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Temptation Island vi aspetta.
4: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
3: Con imperdibili novità.
5: C'è qualcun altro nella tua vita?
3: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
6: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
3: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand, 57 lavaggi, a 7,99€. Scopri di più su conad.it.

0: Ce lo siamo ricordati poco fa, la possibilità di richiedere un disco, quello che piace a voi, anzi quello che vi fa stare bene. La canzone che ti fa stare bene su R101, richiedetela al 331 80 90 101.
1: Sono Francesco e come canzone che mi fa stare bene per questa giornata di pulizia e di compiti vorrei Never Ending Story di Limahl.

0: Proprio così, è una storia infinita, Limal Never Ending Story, canzone che ti fa stare bene su R101, la storia infinita tra me e Manu e Federica Salvia ai contenuti di Cari Amici, che già mi sta guardando storto, perché tutto il tempo di questa diretta che stiamo facendo raccontandoci delle inclinazioni che abbiamo da bambini, Fede dice: ma no Manu, ma non è che tutti noi dobbiamo avere per forza un'inclinazione da bambini, o no? Adesso voglio proprio sentire qual è l'altra versione, perché io non ne vedo un'altra.
1: No, allora, innanzitutto nel mondo siamo tantissimi,

0: quindi,
1: fin qui,
0: voglio dire, c'è possibilità di avere la propria opinione e la propria inclinazione, ammesso che uno ne abbia. Io non sono totalmente d'accordo con te, anzi quasi per nulla.
1: Per nulla.
0: Strano. Perché per me non è così o bianco o nero. Questa è una fortuna di alcune persone. Questa è la mia opinione, pure semplice, di alcune persone che hanno già delle inclinazioni molto forti e soprattutto si sanno ascoltare così bene da poterle riconoscere. Non è sempre così. Io domani potrei fare un altro lavoro, un altro ancora, il mio focus sarebbe non sulla mia inclinazione, ma per esempio sulla mia serenità. Quindi se la mia serenità è fare un domani tutt'altro, forse anche la vostra, ascoltatori, e la tua, la Manu, tutt'altro, stando bene, non devo per forza andare a sublimare quella parte di me che cerca
1: l'appagamento
0: nell'inclinazione, sì.
1: Però lo stare bene sul lavoro non passa anche un po' dal, cioè la serenità, scusami, non passa anche un po' dallo stare bene sul lavoro e di conseguenza dal dare sfogo, sì, al tuo talento, quello con cui nasci.
0: Sì, ma dipende, il tuo stare bene nel lavoro è dare appagamento a quella tua parte, il mio stare bene sul lavoro è dare trovarmi magari bene con i miei colleghi di lavoro, basterebbe quello,
1: certo,
0: per esempio,
1: certo.
0: Ognuno ha poi un focus differente.
1: Siamo curiose di sapere se siete più dalla parte del da bambino avevo un'inclinazione, l'ho riconosciuta e quindi fa parte dell'appagamento che ho da adulto, hobby o lavoro, oppure se dite no, effettivamente io mi trovo a fare qualsiasi cosa bene con facilità senza un'inclinazione specifica. Al 331 80 90 101.

C'è anche Bruno Mars nella playlist che abbiamo scelto insieme per cari amici su R101, Oh My Soul. Vi dico solo, vi do un piccolo annuncio. Domani probabilmente continueremo, ma con contenuti e argomenti diversi, più sviluppati, la chiacchierata che stiamo facendo oggi, perché stanno venendo fuori delle idee tra me, Fede, Salvia, proprio i contenuti di cari amici che ci fanno ridere e sorridere, e spero di poter ridere insieme a voi anche nella diretta di domani. Mi avete chiesto il titolo del libro, ve lo dico tra poco, quello citato poco fa su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dopo il raid russo su un treno al confine ucraino con la Polonia, l'Europa stringe i ranghi. Un messaggio al mondo occidentale, ma non dobbiamo farci intimidire, dice l'alta rappresentante Callas. Il segretario della NATO Rutte: Putin è ormai disperato e Varsavia minaccia, potremmo distruggere metà delle raffinerie russe in poco tempo anche senza gli Stati Uniti. Da Rovaniemi in Finlandia, 12 paesi dell'Unione esortano Bruxelles a rafforzare la presenza nell'Artico in risposta alle minacce russe e alle provocazioni americane. La strategia continentale è attesa per ottobre. Il presidente del Consiglio europeo Costa: è una regione chiave in gioco la nostra sicurezza. Scozia, Galles e Irlanda del Nord sfidano Londra. A Belfast i leader indipendentisti firmano un'intesa per l'autodeterminazione. Chiesti referendum o leggi speciali, ma il premier Burnham risponde picche: risolviamo i problemi di tutti invece di dividerci, il suo appello. In corso da stamane lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, 2500 dipendenti dell'indotto a rischio licenziamento per la chiusura dell'area a caldo. Domani l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi. Ancora respinta la richiesta di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio, resta in carcere a Bollate. Il 72enne spera nella concessione della grazia da parte del presidente Mattarella. Nel giorno del suo 71esimo compleanno, Papa Leone XIV fa marcia indietro sulla riduzione degli stipendi dei cardinali. Abrogata la misura voluta dal predecessore Francesco durante la pandemia per ridurre i costi, che prevedeva un taglio del 10% degli stipendi per i porporati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.

che ti fa stare bene in diretta 2 minuti dopo le 17 con me, Manu. Va in onda, cari amici, ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. Ne approfitto per ricordarvi il sito r101.it da tenere sotto controllo per un po' di aggiornamenti, sia di tipo musicale che anche proprio di ciò che accade nel mondo, ma in particolar modo per le repliche. Nel caso di Cari Amici, appunto, sotto la sezione Cari Amici trovate le repliche di tutti i giorni per poter riascoltare, se vi siete persi, qualche appunto di chiacchiere che abbiamo fatto. Arriva Dua Lipa.

0: citata poco fa, Dua Lipa su R101, Don't Start Now. Ah, cari amici, allora, per l'amica Chiara da Milano, se ricordo bene, che mi ha detto: Manu, non ho sentito bene il titolo del libro di cui parlavate, ve lo ripeto, deve essere molto interessante, lo leggerò, ancora non l'ho letto. Il codice dell'anima, James Hillman, Il codice dell'anima, la teoria che riguarda i racconti all'interno di questo libro da parte dello psicologo è riferita al fatto che ognuno di noi sin da piccolino, secondo lui, nasce con una sorta di inclinazione. Basta ascoltarsi durante il corso, percorso di crescita, per esprimere quell'inclinazione, quindi farla diventare il proprio lavoro, il proprio hobby principale. Fede Salvia poco fa diceva: no, ma non è che tutti per forza hanno solo un'inclinazione, magari si fanno più cose con facilità, ognuno è fatto a modo suo.
1: Premesso che io avevo un'inclinazione da bambina che ho soddisfatto crescendo, anzi due, una sul piano lavorativo, che poi era un po' il vivere i miei giochi quotidiani, e l'altra su quello sportivo che ho portato per tutta la vita, anche se sono avanti nell'età. Ma ascoltando la vostra conversazione mi è venuto in mente: ma non potrebbe essere anche un talento la capacità all'adattabilità e al multitasking, che non è da tutti? Comunque sentirsi bene in ogni luogo può essere davvero un talento che si ha magari fin dall'infanzia, quindi quei bambini che riescono davvero a stare bene un po' ovunque, che hanno quel carattere capace ad adattarsi senza vivere stress.
0: E potrebbe essere, però allora non lo so, vuol dire che il tuo appagamento non passa dal talento, ma passa da altre cose che non si esprimeranno nel lavoro o nell'hobby. È complessissimo. Ci torniamo a ragionare insieme. Questa è R101, la radio che ti fa stare bene, con Achille Lauro.

È una combo, ci sono diverse mani su questo progetto che si intitola Move Into The Sun. Hugel, produttore francese, DJ francese, Imael Angel. C'è un po' di... è un po' nebuloso il progetto Imael Angel dal punto di vista discografico, produttore elettronico, e poi Altranate, che è quella di Free, la ricordiamo sicuramente. 17:14, cari amici, su R101 con me Manu. Si diceva poco fa, e come si fa a capire qual è la propria inclinazione? Da bambini, vabbè, ce l'avevi, poi lo scopri da adulto. E se da adulto ancora non l'hai capito, sempre ripartendo un po' dallo psicologo che abbiamo citato prima e dal libro, James Hillman, dice magari sono gli stessi libri che continuiamo a regalare, magari è un argomento di cui finiamo sempre per parlare a cena, la nostra motivazione, l'inclinazione, magari è il motivo per cui apriamo Wikipedia e mezz'ora dopo ci ritroviamo a leggere qualcosa di specifico, quella curiosità che ritorna anche quando proviamo a ignorarla, quell'interesse che resiste ai cambi di lavoro, alle aspettative anche degli altri. Si può partire da qui. A proposito di aspettative, occhio, alzate il volume che tra poco piovono regali su R101.

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. Amici, amiche, il primo di voi che manda un messaggio WhatsApp al 331 80 90 101 ora con scritto Courmayeur Cup 2026, Courmayeur Cup 2026, avrà in regalo due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup proprio di quest'anno, che si terranno domenica 27 di settembre al Courmayeur Sport Center. Quindi 331 80 90 101, scrivete ora Courmayeur Cup 2026.
0: R101 Golden Ticket.
2: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartar di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
18: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare! L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
19: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
20: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
21: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
0: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101
1: Golden Ticket. The winner is...
2: E la nostra superstar, come ha appena cantato Jamilia, di questo Golden Ticket è Chiara da Monza. Ciao Chiara.
3: Ciao Manu.
2: Che bello, sei stata la più veloce ad aggiudicarti due biglietti per la finale finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, proprio al Courmayeur Sports Center. Quanto sei feliciona?
3: Tantissimo, io faccio parte della curva del vero volley, quindi wow. Non avevo ancora preso i biglietti e quindi sono contentissima.
2: Ma che regalone! Ma senti, a proposito di curva vero volley e quindi della tua passione per la pallavolo, da bimba sognavi di diventare una pallavolista?
3: Allora, ho sempre giocato, anche se non sono diversamente alta, ho sempre giocato fin dalla prima media e gioco ancora una volta alla settimana, vabbè, con una squadra di scappati di casa, però mi diverto ancora a giocare ogni tanto e poi, vabbè, seguo il vero volley sia femminile sia maschile.
2: E tra gli scappati di casa c'è qualcuno che porterai con te a vedere la finale?
3: Sì, il mio amico Alan, sicuramente.
2: Che bello, allora, Chiara, Alan, divertitevi, la zia Manu vi manda un abbraccio, tutta R101 è con voi a fare il tifo.
3: Grazie Manu, grazie a tutti voi.
2: Grazie a te.
3: Ancora.
2: Bacio, ciao.
0: R101.

La frase molto bella che vale sempre quella cantata, e tra l'altro titolo di questa canzone di Tommaso Paradiso, Non avere paura, su R101. A cari amici, finora abbiamo chiacchierato, se vi siete appena collegati, di quanto sia importante riconoscere nel corso della propria crescita, da bambini fino ad adulti, e credo non ci sia neanche un limite. Mi piace l'idea. Mi piace pensare che si può arrivare anche a 70 anni e capire a 70 anni quale possa essere la propria inclinazione, che nasce da bambini. Leggevamo poco fa, grazie a questo psicologo statunitense Hillman, sicuramente gli adulti che crescono, i bimbi, hanno la loro responsabilità. Ve lo chiedo, da adulti, da genitori, da zii, da nonni, che tipo di impegno vi date con i vostri figli o comunque con i bimbi che avete in famiglia per far sì che loro scoprano la loro inclinazione? Cioè, che domande fate loro, che esperienze fate fare loro perché possano toccare con mano cosa li appassioni e così via. È molto interessante questo argomento che ci porteremo sicuramente in questa settimana in varie chiacchierate. Al 331 80 90 101 il vostro racconto attraverso nota vocale. La playlist in questo momento firmata Madonna arriva Danceteria. Enjoy the music.

questo è il contributo dal punto di vista musicale di playlist di oggi di Cari Amici per sentirsi un po' più stilosi. Guardatevi addosso, se avete uno specchio, guardatevi allo specchio. Dopo Danceteria di Madonna, su R101 in diretta, non sentite di avere quella sicurezza in più, quella possibilità di uscire da dove siete in questo momento e spaccare il mondo, diventare di successo, famosi, stare bene, essere felici. Tutto questo su R101 insieme.

0: il divertimento continua per tutta la serata.
1: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
0: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
12: Frequenziamoci con Iren.
13: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
14: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
15: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
12: Frequenziamoci con Iren.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ops.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via.
7: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Qual è quel disco che avete non semplicemente voglia di ascoltare, ma di condividere sulla radio, che ti fa stare bene? In diretta su R101 al 331 80 90 101, raccontatelo con una nota vocale.
1: Ciao, sono Licia da Lampedusa. La canzone che mi fa stare bene è Amore senza fine di Pino Daniele.

0: Pino Daniele, protagonista della canzone che ti fa stare bene, scelta da voi su R101, Amore senza fine, come ogni giorno. Ah, cari amici, chiudiamo grazie alla buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: La fede ci è stata data e l'avete sentita poco fa. Fede Saglia ai contenuti di Cari Amici, la pensiamo diametralmente nella maniera opposta io e lei.
2: Sempre, tra l'altro.
0: Sempre.
2: Non si sa come facciamo a volerci bene, infatti.
0: Beh, ma magari non passa per quello.
2: Ah, pensavo dicessi magari non ci vogliamo bene.
0: Allora, inclinazione, quella cosa che hai da piccolissimo e che hai anche la responsabilità di scoprire da adulto per esprimere il tuo talento. Io penso che ce l'abbiamo, Fede no. Ma Fede chiude questo intervento, quindi io non valgo niente. Come lo chiudiamo?
2: No, lo chiudo grazie a te che mi sceglierai destra-sinistra, perché è collegato sul canale 67 della nostra app gratuita OTV. Sto facendo il gioco delle carte stazione.
0: Destra.
2: Tua o mia?
0: Mia.
2: Quindi questa?
0: Sì, vai.
2: Ok.
0: Attenzione. Non ti piace?
2: No, va bene, le ho scelte io. Coltivare benefiche inclinazioni è comunque lodevole al di là del risultato.
0: Oh.
2: Niente di strano se non arriva in cima chi ha tentato una scalata difficile. Seneca.
0: Hai visto? Non è che ho scelto
2: quindi
0: proprio male.
2: Quindi come dire... Non vi preoccupate, l'importante è seguire l'inclinazione ed è difficile seguire l'inclinazione, quindi non vi stupiate nel caso in cui non arrivaste dove voleste.
0: Sì, quella cosa lì, ci siamo capiti. Mi piace molto anche perché abbiamo messo il focus su quello, l'inclinazione alla fine.

0: è quello che ci piace fare molto facilmente, no? Quando tu vedi un bambino incline al disegno,
1: sì, dove vuoi arrivare?
0: E allora semplicemente facciamo quello che ci piace. Se poi diventa un lavoro o un hobby predominante, ne siamo felici. Se non lo diventa, abbiamo comunque investito il tempo nel fare qualcosa che è naturale per noi.
1: Certo, sono d'accordo. Ho temuto per un attimo, perché con te inizi da una parte e poi finisci da tutt'altra, e da qualche parte arriva l'inghippo. Invece
0: lei
1: sciolta.
0: Si chiama Fede, ma non si fida. Guarda, d'ora in poi tu sarai la Fede che non si fida. Su R101.
1: Beh, è meraviglioso.

0: ci dividerà.
1: E questo che dedico a Federica Salvia, che anche oggi niente ci dividerà, Fede.
2: Mamma mia, ma sai che mi fai paura? Quando parli di eternità mi fai paura.
1: Ti metto l'ansia un pochettino.
2: Sì, mi metti un pochino l'ansia, questa cosa per sempre. No, magari no. Domani non veniamo.
1: Ma noi adesso diciamo che veniamo. Alfa Gigi D'Alessio su R101, Genova e Napoli, la zia Manu, Fede che domani ci sarà, fidatevi, fa così, ma poi
2: è
1: alla
2: fine.
1: Da vedere. E Michi Rossetti in regia. Arrivano i filli sulla radio che ti fa stare bene. Ciao belli, ciao belli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Secondo l'alta rappresentante dell'Unione Europea agli affari esteri Callas, l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco era un messaggio per il mondo occidentale, pensato per spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Callas ha parlato prima del summit europeo sull'Artico in corso a Rovaniemi in Finlandia. Cambiamo argomento, premono per l'autodeterminazione dell'Inghilterra i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, tutti di orientamento separatista. Un documento che ribadisce tale diritto è stato firmato tra i tre paesi a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente. In Israele l'IDF ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato a Venezia. L'esercito ordina la creazione di un team interagenzia e multidisciplinare guidato dal capo della direzione della pianificazione. Stati Uniti. Donald Trump, in un messaggio su Truth, sostiene che è in atto una cospirazione malata contro l'intelligenza artificiale e i data center. Chi vince questa sfida, ha aggiunto il presidente americano, vince tutto. Siamo in vantaggio sulla Cina e su tutti gli altri, le parole del presidente. In Italia ancora un no alla richiesta di differimento della pena per Mario Roggero. Resta in carcere a Bollate il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Calcio in chiusura, Inter impegnata questa sera dalle 20:45 a San Siro nel posticipo della quarta di Serie A con l'Udinese. Neroazzurri alla ricerca di 3 punti che le riporterebbero in testa. In campo dalle 18:30 anche Como Parma e Torino Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 chiuso per un incidente il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, di conseguenza si registrano 5 km di coda tra Isola del Cantone e l'inizio della chiusura. Per un altro incidente sulla A14, in collonamenti tra l'allaccio con il raccordo di Casalecchio e quello con la A1 verso Bologna. Ancora per un incidente 6 km di coda sulla A52 tangenziale nord di Milano tra la barriera di Sesto San Giovanni e Nova Milanese in direzione della tangenziale ovest. Per traffico intenso in colonnamenti sulla A10 tra l'allaccio con la A7 e Genova Pegli verso Ventimiglia. Infine sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre prestare attenzione per un veicolo in avaria all'incrocio di Cortaccione con la statale 3 via Flaminia. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre guidi è come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Giovedì 14 settembre. Buonasera, buonasera a tutti voi trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Salutiamo la nostra Emanuela Maisano che ci ha preceduti, così come Michele Rossetti in regia,
3: yes,
0: con noi quest'oggi. Giacomo Gianni in redazione.
4: Come no.
0: E voi che magari siete in giro per le strade italiane, quelli che sono a casa e ci vedono dal canale 67 della TV, oppure quelli che ci ascoltano dall'app di R101, dal sito r101.it.
2: Volevo salutare tutti i genitori che oggi hanno accompagnato i figli a scuola, perché oggi è toccato praticamente a tutta Italia.
4: Siete sopravvissuti al periodo più difficile dell'anno, ovvero l'estate.
2: E bravi, che hanno vissuto questa piccola illusione: oh, finalmente i figli a scuola, e
4: sì,
2: poi... ritornare a prenderli a mezzogiorno.
5: Ma che roba è? Ma è una finta.
6: Che fa? Devono dormire a scuola.
5: Ma piuttosto iniziate a pieno regime e basta. Cioè, è un'illusione questa roba qua.
0: Ma quando andavi a scuola tu volevi tornare a casa a mezzogiorno, eh?
2: Mio figlio si è lamentato oggi. Papà, non è andata tanto bene. Cos'è successo, Diego? Io non ci ho fatto fare niente.
5: Ma come? Bellissimo!
4: Cioè, ma spiega,
2: cioè, c'è
4: però
2: il figlio secchione.
4: Mamma mia, che brutta roba.
2: Bella cosa. Si fa sempre in tempo a tornare indietro.
4: E salutiamo anche tutti quelli che non fanno niente. Perché cioè, non è che bisogna per forza fare qualcosa.
5: Certo.
4: Cosa hai fatto? Niente.
0: Oh, sempre sta iperproduttività. Mica è obbligatorio.
2: Questa ossessione per il lavoro, per il fare.
0: Diamo le nostre coordinate? Prego.
4: 331 80 90 101. Questo è il numero di R101 per le vostre segnalazioni di traffico, per le vostre canzoni che vi fanno stare bene, per le vostre
0: chiacchiere da bar.
4: Bravo.
2: Quello
0: in
2: che
0: questo
2: volete. Programma che non fa, ma è. Noi dobbiamo portare la rivoluzione dell'essere.
4: Sì.
2: Perché
4: dice?
2: Noi siamo. Non facciamo, siamo.
0: Questa è ma
2: deficienti.
4: Ma in italiano?
2: Ma
0: non lo so, poi me la spieghi. Iniziamo con la musica. Madcon, Ray Dalton su R101. Don't worry.

0: con Ray Dalton, Don't Worry, don't su worry. R101. Eh sì,
1: sto fenomeno, eh sì. Don't Worry.
0: Ufficialmente.
1: Vorrei vedere a te, caro Ray Dalton, vabbè, caro Madcon, nelle chat dei genitori, nel pre-inizio scuola, quando si comincia a fare il recap delle cose da fare, no?
0: Che bello.
1: Senti qua.
2: Ciao trafficanti, io vorrei dedicare un minuto di silenzio anche per tutti i genitori che, come me, da circa 10 giorni cercano di raccattare tutti i libri che non sono ancora arrivati.
0: Certo.
2: E da oggi di raccattare tutta la roba di cartoleria, copisteria, cose mai sentite, che se arriveranno i nostri figli e che probabilmente non useranno mai,
0: vero,
2: ma che i professori vogliono.
0: Cose mai sentite. Posso dire che quando si andava a scuola, quando eravamo più piccini, io ero contento quando andavo a prendere il diario, i quaderni nuovi.
3: Per forza, non lo pagavi tu.
1: Guardalo.
0: Beh, certo, naturale.
3: Bello fresco.
0: Però era proprio bello vedere queste cose tutte nuove. Poi tanto non le uso, cioè, come diceva lei, poi non le userò. Però era bello vederli nuovi di pacca.
1: C'è
0: proprio
1: una linea di demarcazione tra il te bambino, che annusavi i quaderni appena aperti.
0: Quell'odore della plastica delle copertine.
1: Bravo,
0: ci sono ancora.
1: Nociva.
0: Ci sono ancora.
3: Non so se tossica allo stesso modo.
0: A qualcuno piace l'odore di benzina, a me piaceva l'odore della copertina dei quaderni. Ok.
3: Ecco, quando... mi hanno tolto un po' la gioia quest'anno del diario. L'anno scorso mio figlio faceva la prima elementare come la bimba di e ci aveva il suo diario personale, l'abbiamo scelto, incoordinato con lo zaino. Quest'anno, una scelta che sposo, devo dire la verità, tutti hanno lo stesso diario, una scelta ministeriale, non so se della scuola di per sé. Abbiamo dovuto pagare una piccolissima cifra e mi è tolto un po' di romanticismo,
0: il
3: fatto di scegliere il diario che ti rappresenta.
0: Non ti preoccupare che tra qualche anno non compreranno più neanche quello, avranno il calendar cloud, tutti gli studenti, bello,
3: mia,
0: sincronizzato.
4: Però la scelta del diario da bambino era proprio un momento incredibile.
3: Comunque era un'estensione di te, ti rappresentava.
4: Io lo compravo, mi ricordo, ad Acquarica del Capo, in Salento, il mio paese di origine. C'era una fiera in questi giorni,
3: certo.
4: E andavo lì, compravo il mio diario.
3: E qual era il suo diario?
4: Cambiato
3: un po' grezzo, ironico, con un certo acume.
0: Però c'era l'appuntamento fisso quel giorno dell'anno. C'era la fiera e si sapeva che noi quel giorno si andava tutti insieme a comprare il diario a quella fiera lì. Non male. Ma spesa media per tutta sta roba, cioè io ero piccolo,
1: Dani,
0: non mi ricordo.
1: Non lo vuoi
0: quanto
1: sapere.
0: È il salasso? No, stiamo parlando di scuole elementari.
3: I libri di Diego, mio figlio, sono sovvenzionati dal comune. Cioè, quindi non so, però la cartoleria, ovviamente.
0: Una roba di penne, quaderni.
1: Siamo oltre i 120.
0: Davvero? Oltre i 120, ok, super.
3: Davvero così tanto?
4: Gianni, ma non ci credo.
1: Ma li ha tirati fuori lei o li ha tirati fuori io?
4: Già tirati fuori.
0: Escluso zainetto, astuccio.
3: Li ha presi con rilegature in pelle umana. Lui. Un po' tantino sopra i 100, cosa hai preso, scusami?
1: Ma infatti, queste cose che hai preso tu, probabilmente non ne sai nulla. Non ne sai nulla.
0: Perché non paghi tu, paga tua moglie, Pedro. Questo è che lui va lì e poi sgancia un'altra.
1: Il profumo del nuovo inizio. Inizia la scuola, la cartoleria. Insomma, bello, ma non ci vivrei. 331 80 90 101.

0: Shakira su R101. Ehi, si parlava del rientro a scuola, che era bello. Il primo giorno era bello quando si andava a scuola, poi già dal secondo non era più bello.
1: E adesso per i genitori invece è brutto anche il primo giorno, anzi anche la settimana precedente, perché c'è una quantità di spese di cancelleria che sono...
2: E poi non vuoi essere da meno rispetto agli altri, vuoi mandare tuo figlio a scuola senza il materiale,
3: un poveraccio,
2: senza
3: no?
2: Tutti i libri però, di ascolta, cui necessita.
0: Qua, dovete dire ai vostri figli di fare come facevamo noi quando andavamo a scuola, non so se ricordate, noi tre facevamo così, che poi a giugno tu andavi a rivendere i libri usati, sì. E i nostri erano così intonsi e poco, davvero erano pulitissimi,
3: perché venduti bene,
0: non
3: vero.
0: C'era una macchia, non c'era una grinza, che recuperavamo gran parte dei soldi, perché non li usavamo.
3: Era stupito, dice, ma mazza, come l'hai trattato bene sto
2: poi
3: libro?
2: Recuperavamo i soldi che non avevamo messo, ragazzi,
0: certo.
2: C'era un win-win.
0: Cioè, ma è bello sto libro, eh? Io l'ho usato, ma l'ho usato con cautela. Ecco, noi non lo usavamo proprio.
2: Con parsimonia, responsabilmente.
0: Immunità antinucleare su R101. Sorry, scusa, lo sento.

0: località Tesci Nucleari su R101.
1: Drin, la c'è? Sentite? La campanella, è già ora dell'intervallo. Che bello era l'intervallo!
2: Meraviglioso.
1: Mamma mia, tiravi fuori la merenda, c'era la crostatina che era diventata praticamente
3: il pan grattato con dello zucchero sopra.
0: E poi durava sempre troppo poco, perché quando avevi le scuole quelle magari con 3-4 piani, stavi al quarto piano, facevi c'è. In tempo a scendere le scale, arrivare nel cortile dove già tornare su, è finito. Invece chi stava al primo piano era avvantaggiato, prendeva più aria.
1: Che bellezza l'intervallo. Torniamo tra poco.
4: I trafficanti di R101.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
12: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
20: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
21: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
22: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
2: Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mario, Love Me Love You su R101. Siete con i Finlay.
1: Grande Mario.
2: Ho paura, ho molta paura.
1: Fai bene.
2: Speravo, bene. Pensavo che questo momento potesse traslare più in là nel corso della puntata.
1: E invece no, perché dopo l'intervallo, signore e signori, arriva la TG Song.
3: Che forse R101, TG Song 24, Singing News.
4: Allora, so che in queste ore, in questi ultimi minuti, gli Oasis hanno annunciato le date.
1: E la dice così.
4: Ma noi oggi abbiamo un'altra notizia per la TG Song 24, cioè, guardato con l'inchiesta.
1: Più importante di questa.
4: Sì, più importante di questa. Perché sono state ore di tensione per i trafficanti, soprattutto la scorsa settimana, in tanti non lo sanno, perché è fuori onda, riusciti a mascherare in onda quello che è
2: successo. I grandi professionisti fanno così, comunque portano comunque un sorriso in diretta, lasciano toccare da quello che vivono tra le mura domestiche.
4: Però quello che noi vivevamo qui era qualcosa di
1: angosciante.
4: È angosciante, sì. Siamo andati alla ricerca degli ospiti sgraditi potevano essere nei pressi di Pedro, perché a casa Pedretti è successo, ragazzi.
1: Lo diciamo?
4: È successa una cosa.
1: Un caso di pericolosi.
2: Non così pericolosi, ma pericolosi.
4: I due splendidi.
2: Spieghiamo che cos'è per chi non ha mai.
1: Sono i pidocchi.
2: Un caso di pidocchi a casa mia, ragazzi.
4: Pedro è arrivato qui da me e ha detto: non mi toccare. Perché forse
2: stammi distante.
5: Ma deve ancora iniziare la scuola di solito. Quando
2: non si sa come. Però c'è stato un caso. Fatto sta che abbiamo subito, come si dice,
1: intervenuto. Abbiamo intervenuto
2: sul nascere. Abbiamo scapigliato i figli. Abbiamo scongiurato il pericolo.
1: E abbiamo spidocchiato i bambini.
2: Ma soprattutto,
4: dillo!
2: Io non sono stato intaccato da questa piaga.
4: Beh,
2: è la cosa importante. I bambini chi se ne frega.
4: Ma scusa.
2: E non lo portassi in onda. Quindi queste ore convulse le viviamo tramite la nostra TG Song 24 di oggi.
5: Ah, gli 883 pure.
2: Sì, qualcosa di più distensivo. Basta tensione.
5: Roviniamone un'altra, dai. TG Song 24. Prego, maestro. Tutto live. Per sfortuna.
4: Con imitazione?
5: Paura di sì.
2: Tutti me la buffavano, vedrai. Oh, sono partito alto.
1: Volevi andare su, eh?

0: Francesco Gabbani, Occidentali, Scarma su R101. Abbiamo cantato la TG Song 24 per un allarme pidocchio rientrato, fortunatamente.
1: Prima però dicevo che gli Oasis in questi sì. minuti, in queste ore, hanno annunciato. La notizia va ovviamente...
2: Che non hanno i pidocchi, ragazzi. Esatto. Fratelli Gallagher non hanno i pidocchi.
0: Gianni, davvero io oggi non sono stato attento, avevo troppo da fare tutta stamattina.
1: Hanno annunciato delle date per il 2027, sì. tornano in Italia, andranno sì. a Roma il 27. No,
3: 28,
1: non è il 27, 29. Non è il 28.
2: Ragazzi, basta leggere, abbiamo qui davanti le linee.
1: 30 luglio a Roma, Stadio Olimpico.
3: Ci stavo arrivando, stavo solo contando.
0: Nebworth l'hanno messo?
2: Sì, Nebworth, sì, okay. diciamo uno dei concerti più importanti della storia degli Oasis, verrà replicato nuovamente in 4 date settembrine.
0: Mi
2: se
0: sta
2: non
0: interessando,
2: era.
0: Mi sta interessando.
3: Paderno Dugnano c'è?
2: No? Faranno diverse date in Inghilterra, diverse in Europa e alcune anche negli Stati Uniti.
0: Vabbè, mo con calma me ce metto, tanto già so che non ce la faccio. Ma parliamo di musica nuova invece, perché è Miley Cyrus, ma adesso no, si fa chiamare solo Miley.
3: Non lo devi più dire.
0: Quindi,
3: però
0: Miley e basta, per farvi capire, ex Miley Cyrus, è uscita con un nuovo album e con un nuovo disco.
3: Vi va di ascoltarne un'anticipazione?
0: Ecco, questa è la title track, cioè il singolo ha lo stesso nome del disco che uscirà a breve. Il singolo si chiama Bass Persuades su R101. Miley.

0: Miley, Bass Persuasion, il suo nuovo singolo che anticipa il disco in uscita tra 4 giorni praticamente.
1: Questa nuova fase di Miley in cui decide di abbandonare il proprio cognome mi ricorda molto, che ne so, David Bowie, che cambiava spesso.
0: Prince, l'ha
1: Prince
0: fatto,
1: bravo,
0: anche.
1: Bravo. Da oggi, se possibile, vorrei cambiare. Se potete chiamarmi Filippo. Perché non lo so, mi sento così.
0: Ma è che non c'è un motivo.
1: Non lo
0: cioè,
1: so.
0: Esserci un significato.
1: Mi sarebbe piaciuto, capito, chiamarmi Filippo da domani.
0: Va bene, ok.
2: I trafficanti di R101.
3: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
1: Beh, trafficanti, lo sapete qual è l'unica radio che vi fa stare bene? Beh, ve lo dico io, R101, perché ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Allora, armatevi del vostro smartphone, 331 80 90 101.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché?
12: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere. Deghi.

0: momento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale. TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare?
11: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Bene. Wow. Le 18 e 50 minuti, siete su R101 con i Finlay ed è il vostro momento di scegliere una canzone che vi porti indietro nel tempo, una canzone che vi faccia stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene è Kiss di Prince. Oh, sono Antonella e chiamo da Brindisi, un saluto.
1: L'abbiamo nominato prima,
3: vero?
1: Ed eccolo qua, scelto da voi, la canzone che vi fa stare bene, Prince, Kiss su R101.

0: Kiss.
1: Prince, Kiss su R101, la canzone che vi fa stare
2: bene bene, amici.
1: Eccolo
2: qua, grande Prince, artista incredibile,
1: diciamo,
2: del
1: diciamo
2: rock and roll mondiale.
1: Vabbè, sì, anche non solo, ma anche,
2: tra l'altro, non so se lo sapevate, è originario di Minneapolis, che come tutti sanno essere la città delle minne.
1: No, no, ascolti, lei non
2: bella e siamo... ci vivrei bene bene.
1: Vabbè, ci vivrei da vedere, insomma, torna più tardi magari per un
2: vediamo,
1: altro.
2: Vediamo.
1: Sabrina Carpenter ora con Taste.
3: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be

0: Summer. My body isn't ready su R101.
1: E tra poco, amici, giochiamo. Vogliamo fare un bel conto circuito?
2: Ma perché no?
1: Ma
2: amico?
1: Certo, Dani!
0: Bene, bene, bene!
2: Bene, bene!
1: Sapete, se sapete come si gioca al conto circuito, candidatevi al 331 80 90 101, scegliendo anche un nome di battaglia a vostra scelta, un nome di fantasia. Se non sapete come si gioca, tra poco vi spieghiamo il regolamento. Niente paura.
3: Dai, forza, Baldassarre da Urbino, ti aspettiamo.
2: Sì. Prima però le news, Digicom 24.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca nel quadro del conflitto russo-ucraino, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. L'alta rappresentante europea agli affari esteri Callas dice che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Callas dice che l'atto serve a spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Zelensky afferma che l'Ucraina è disposta a fermare i suoi attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe se anche Mosca farà altrettanto. Zelensky lo ha scritto su Telegram dopo che Trump ha annunciato una tregua negli attacchi reciproci sulle raffinerie. Cambiamo argomento: i capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles di orientamento separatista premono per l'autodeterminazione da Londra. Un documento che ribadisce questo diritto è stato firmato e formalizzato a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente, il capo di Stato Maggiore dell'IDF Zamir ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato nei giorni scorsi a Venezia. La pellicola diffonderebbe, secondo Israele, calunnie contro soldati e comandanti. Chiudiamo con il calcio. Si completa oggi il quadro della quarta giornata di Serie A. In campo nei posticipi Como Parma e Torino Roma. Inter dalle 20:45 a San Siro con l'Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: R101, traffico e mobilità.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro per un veicolo in avaria tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione Milano. Un incidente sulla A7 causa la chiusura del tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano, di conseguenza si registrano 9 chilometri di incolonnamenti tra Isola del Cantone e l'inizio della chiusura. Per traffico intenso sulla A8 code a tratti tra Milano Nord e Origio Ovest in direzione Varese. Infine sulla statale 407 Basentana, rallentamenti tra stazione di Pisticci e Bernalda viaggiando verso Metaponto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
13: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19 e 5 minuti su R101. Siete con Pedro, Kai, Dani e Finlay in diretta fino alle 20. Ed è il momento di giocare al contocircuito. Facciamo un piccolo ripasso delle regole.
1: Sì.
0: 12 domande, un minuto e mezzo di tempo per rispondere. Se si sbaglia si ricomincia da capo. E a queste domande, alle quali si risponde solo con numeri, voi risponderete sempre sommando, di domanda in domanda. Faccio un esempio con i miei amici.
2: Anche i bambini all'ascolto, che oggi hanno ricominciato le scuole. Sto gioco vi accende il cervello.
0: Certo.
2: Con me ancora non ci riesco. Però a voi secondo me ci può riuscire.
0: La prima domanda è sempre quella: uno per tutti, tutti per uno. Settembre nel calendario è il mese numero
2: 10.
0: Sarebbe il 9, ma voi dovete sommare la domanda precedente, che era 1. Quindi 1 più 9 fa 10. Voi rispondete 10. Tenete a mente il calcolo. Siamo a 10.
2: Sì.
0: Quante dita ci sono in una mano?
2: 15.
0: Quante persone ci vogliono per battere il 5?
2: 17.
0: Due persone più 15, 17.
3: Siamo
0: Di domanda in domanda, dai.
2: Forza, giocate con noi al 331 80 90 101. Basta un messaggio vocale in cui ci dite il vostro nome di battaglia, il vostro nome da supereroe.
0: Ma tipo
2: l'estintore
0: di Castellammare di Stabia, l'estintore di Villa Cortese,
2: il pidocchio di Treviso.
0: Bello. Perché no? Scegliete voi. 331 80 90 101, candidatevi al conto circuito. Ora i Train Drive By.

0: Nanai analizza storie brevi su R101, giochiamo a conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Bene, bene.
0: No, male, male invece, perché vi preannuncio che la concorrente che era in linea fino a 10 secondi fa è caduta.
4: Storia
0: il telefono
4: breve, quella di Judith.
0: Vabbè, è caduta.
3: Male, male.
0: È caduta la linea, stiamo provando a recuperarla, ma mi sembra che...
5: Posso vabbè, ma qual è il problema? Lo
3: sappiamo.
5: Io un desiderio che ce l'ho da tempo, perché fa lo splendido, dice sempre qualcosa su sto contocircuito. Io vorrei vederlo all'opera, sinceramente.
0: Beh, a questo punto te tocca, Ka. Vuoi giocare tu?
6: Gianni,
0: Mica.
6: Io le volevo solo spiegare questa cosa, che c'è una sottile linea che divide lo show da ciò che c'è dietro. Io
0: quindi
6: vengo a fare lo scemo in onda, ma fuori.
5: Allora, passami quel foglio intanto che c'è lì.
6: Prego.
5: Grazie.
6: Venga.
0: Niente indizi sotto mano.
6: Andiamo.
0: Gioca Ka al contocircuito di oggi.
6: E che problema c'è?
4: Ricordiamo
6: bambini,
4: che
6: lei imparate.
4: Vuoi il regolamento?
6: Lo so perfettamente.
0: 12 domande. Si risponde sempre solo con numeri. Io non sto dicendo a te, lo sto dicendo a chi ascolta e magari non ha mai sentito questo gioco. Si risponde sempre solo con numeri. Ogni domanda che facciamo, tu sommerai progressivamente i risultati.
4: Sei pronto?
5: Troppo semplice.
4: Un nome da battaglia ce l'hai?
5: Prima.
4: Un nome da battaglia ce l'hai?
0: Volevi chiamarti Filippo prima.
6: Il biscotto che non si sponza.
0: L'Imbizkit.
6: Bravissimo. Perché a Castellammare fanno questi biscotti duri duri che tu anche se li inzuppi non si ammollano.
4: Senti, biscotto che non si sponza. Sei pronto?
6: Sono
4: 3,
6: pronto.
4: 2, 1, via. Uno per tutti, tutti per...
6: Uno.
4: Se un tempo di una partita di calcio sono 45 minuti, 90 minuti formano quante partite?
6: 2.
4: Se Biancaneve insieme ai 7 nani prenota un tavolo al ristorante, prenota per quante persone?
6: 10.
4: Se la parola feta ha una sola T, la parola fetta quante F ha?
6: La parola fetta quante
4: F ha?
6: 11.
4: Un bilocale e quante stanze da letto?
6: 12.
4: Se giro un 8 di 360 gradi ottengo un...
6: 20.
4: Un numero che è meno alto di 13 ma più di 11?
6: 32.
4: Un'ora fa erano le 6, ora sono le...
6: 51.
4: No, 39.
6: Ripartiamo.
4: Uno per tutti, tutti per...
6: Uno.
4: Se un tempo di una partita di calcio sono 45 minuti, 90 minuti formano quante
6: Due.
4: Partite? Se Biancaneve insieme ai 7 nani prenota un tavolo... Se la parola feta ha una sola T, la parola
6: 11.
4: Fetta quante F ha? Un bilocale a quante stanze
6: 12.
4: Da letto? Se giro un 8 di 360 gradi ottengo
6: 20.
4: un numero che è meno alto di 13 ma più di 11.
6: 39.
4: 32, ripartiamo. Uno
5: ma
4: per
5: l'hai
4: tutti,
5: detto
4: tutti
5: tu
4: per...
5: prima. Ha ragione, hai...
4: Uno per tutti, tutti per...
6: Uno.
4: Se un tempo
6: Uno.
4: Di una partita di calcio...
6: Due.
4: Se Biancaneve insieme ai 7 nani prenota un tavolo al ristorante...
5: No,
4: mi spiace.
5: No, dai, che domanda non ce l'aveva.
6: Cioè, un numero che è meno alto di 13,
0: ma più di...
6: È il 12.
5: 32.
6: Vabbè, 32.
0: 32.
4: Sono stato abbastanza crudele sulla velocità... diciamo
6: sì, con i trafficanti sei un pochino
5: allora,
6: più docile.
5: Ti dico, avevo avvisato il nostro regista Michele dicendo se arriva l'ultima domanda facciamo suoniamo il gong.
6: Infatti perché siete dei pezzi di
0: fango. Va bene.
4: Sei stato bravo, ritenta. Guarda che un po' di stoffa ce l'hai. Non so se è cotone o lana, ma un po' di stoffa ce l'hai.
6: Grazie.
0: Ora su R101 The Bowser Magnetic. Enjoy the music.

0: pausa. Magnetic su R101, siete con i Finlay, torniamo tra pochissimo.
1: I trafficanti di R101.
2: Sei un fan del volley femminile? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro. Anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
4: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops!
8: Ops!
9: Ops!
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
10: Ops!
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops! Con Cheops.
11: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
16: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
17: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Dimmi Giulio, come stai?
5: Ma bene, lavoro tanto, ho 1000 impegni. Mio figlio è sempre più scalmanato.
4: Credo che tu ti stia scaricando.
2: Quando la stanchezza ti fa sentire così, puoi scegliere il mix di vitamine e minerali di Carnidin Plus con carnitina. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gianna Nannini, Giorgia su R101, salvami! Facciamoci salvare anche noi!
1: Non da Gianna Nannini, ma da Giacomo Giannini!
2: Che è un po' l'anagramma di Gianna Nannini, quasi anagramma. Rispondo all'appello di Gianna Nannini e Giorgia che chiedono salvami, salverò questo programma da, diciamo, dalla poca cultura che c'è, con tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Stavo per andare via. Nessuno essere salvato da... noi sguazziamo. Allora,
3: finalmente, finalmente, stop al pressapochismo e arriviamo con le informazioni quelle giuste.
2: Ma dopo la numero uno, Davide Agostini, a soli 21 anni, ha ideato un ragazzo,
0: italiano,
2: ha ideato un'app gratuita capace di prevedere con anticipo dove potrebbe cadere la grandine. L'obiettivo è aiutare gli automobilisti a proteggere le proprie auto, diciamo, colpite dal maltempo.
1: Certo. Questo è amico delle assicurazioni, te lo dico io.
0: Ah no, ma ti aiuta?
3: Basta assicurarsi, però, ragazzi, ormai fai l'RC auto con copertura grandine.
1: Salutiamo tutti gli amici dell'assicurazione.
2: Andiamo avanti. Grande stima. Numero due. Parliamo di Germania. In Germania restare a secco in autostrada è vietato. Ma non da me. Non da te.
3: Nemmeno dall'etica, dalla morale.
2: No, dalla legge. Sulle autobahn, infatti, la sosta.
3: Autostrade tedesche.
2: La sosta è consentita solo per emergenze imprevedibili. La mancanza di carburante è considerata una negligenza del guidatore e costa una multa fino a 70
3: incredibili
2: euro.
3: Tedeschi. Si può andare a 230 all'ora in autostrada, ma guai a te essere in riserva. Oh.
4: Ma guarda che non è vero neanche quello, eh.
3: Come?
4: Non è che puoi fare quello che ti pare e piace.
3: Non ci sono i cartelli.
4: Ci sono però dei velox in giro. Puoi fare quello che vuoi.
1: Però tornando al carburante.
3: Non è velox, non ci credo.
1: Che devo fare? Devo girare con una tanica di benzina.
0: Devi assicurarti di fare il pieno prima di imboccare l'autostrada.
1: È
0: il tuo compito vedere se sei a riserva.
1: Che mi devo prendere anche del pirla perché non sono rimasto a piedi.
0: Quella è negligenza, dico.
3: Classico italiano, guarda.
2: Chiudiamo con la numero 3. Il codice del lavoro francese vieta di pranzare davanti al PC. La pausa pranzo è sacra e il capo deve farti staccare.
3: Hai capito? Ci danno dei lassisti a noi e poi vieta. Ma posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Bravi francesi.
2: Bravi francesi.
3: Viva la Francia!
1: Left.

0: sia Gimme Love su R101. Siete con i Finlay. Il buon Gianni ci avvisa che ci sono anche degli incontri in corso, risultati parziali a quanto pare.
1: Sì, perché si sta per completare oggi la giornata di Serie A. Puoi collegarci, il collegamento?
2: Ci colleghiamo direttamente dagli stadi. Qualcuno mi vuole portare via al lavoro, ma anche se abbiamo 30 secondi a disposizione, lasciatelo fare a chi ha le facoltà per poterli annunciare.
1: Ecco. Dice?
3: Ci dice i risultati, per favore.
2: Ma vorrei tenere anche un po' il pubblico sulle spine.
0: No, abbiamo 30 secondi.
2: Spoilerare tutto il risultato mi sembra
0: 20
2: un po'
0: secondi.
2: Il Como in vantaggio 1-0 sì. Sul Parma con il gol del difensore Jacobo Ramon.
0: 10 secondi.
2: E allo stesso modo la Roma in vantaggio 1-0 in casa del Torino. Torino 0, Roma 1, Como 1, Parma 0. Non so se si è capito chi gioca contro
3: niente,
2: uno o l'altra.
3: Facciamo
2: le due squadre favorite sulla carta.
0: 6 secondi.
2: Vantaggio.
3: Cercate su Google i risultati.
1: Fate andrebbe, secondo me, lui. È eliminato, non fisicamente, ovviamente. Poi ricoperto d'oro. Come Kitsugi.
2: Accetto.

0: dimentica.
1: Il nuovo singolo di Elisa su R101, Kintsugi. Non è la pronuncia giusta?
2: No, non lo so, perché guardi, ma io non parlo il portoghese.
3: Kintsugi, proviamo a spiegare giapponese. Che cosa significa questo concetto
2: allora,
3: giapponese.
2: Quando una cosa si rompe, loro cosa fanno? Invece
1: chi?
2: Di buttarla,
1: loro chi? I giapponesi.
2: Ma basta spiegare sta cosa. Mettono loro per cercare di... Non la sappiamo spiegare.
3: No, ma perché è preziosa la ferita, no?
2: Sì, ma non la sappiamo spiegare. Perché ci dobbiamo mettere a fare sta
1: Elisa,
2: cosa?
1: Elisa, vieni ospite che ce la spieghi tu, per favore.
4: I trafficanti di... 101.
5: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
6: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
10: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: 99, 99, non è possibile!
16: Tesoro, tutto ok?
15: 99, Puma, microtasso!
16: Calmati, ora chiamo qualcuno.
15: 99, Puma,
16: pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?

0: euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: La canzone che, le canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
3: Eccoci qua, pronti a ricevere le vostre richieste per la canzone che vi fa stare bene. Cosa
4: Ciao,
3: volete
4: sono
3: ascoltare?
4: Paola, per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Mike and the Mechanics con Over My Shoulder.
3: Va bene, va bene. 331 80 90 101 per le vostre richieste per la canzone che vi fa stare bene una volta ogni ora, dalla mattina alla sera. Guardi, dopo, prima ascoltiamo il brano.

0: My Shoulder, la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici della rock and roll. Che canzone fantastica, Michael Magnetic.
0: No, no, aspetta,
1: quante cose potrei
0: Mike
1: raccontare.
0: And the Mechanics,
1: bravissimo, ecco. Bene,
0: cosa
1: bene.
0: C'è questo Mike chi
1: sulla
0: è?
1: Radio del rock and
2: no,
1: roll.
2: No, questa è R101, Enjoy the Music. Poi che lei venga qui e faccia i suoi porci comodi, quello è un altro discorso.
0: Un po' di mal di
1: testa
0: oggi.
1: Quante cose abbiamo passato io e Mike.
0: Ma Mike Rutherford, lui, no? Che era?
1: Certo, beh, lui era.
0: Era?
3: Era
0: bassista e chitarrista.
1: Mio amico.
0: No, era bassista e chitarrista dei
1: The Journalist.
0: No, Journalist, no.
2: Dei
1: Gemelli Diversi.
0: No,
2: quelli non suonano, cantano e basta.
1: Genitori
2: genitori in blue jeans.
0: No, dei Genesis.
1: Beh,
0: e poi ha creato il Mike, col suo nome, Mike Rutherford and the Mechanics.
1: Perché avevano un meccanico in comune.
0: No,
1: no, praticamente tutti e due dallo stesso meccanico.
0: Dallo stesso
1: rock
0: and roll.
3: E Mechanics con la S è plurale, quindi saranno diversi.
1: Beh, Sassone, genitivo Sassone.
0: Come va bene?
2: Sassone, glielo tirerei io in testa, okay. Il Sassone.
0: Vabbè, grazie, alla prossima.

0: Parlare d'amore su R101 era l'ultima per quest'oggi. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Appuntamento come sempre per domani dalle 18 alle 20 con noi.
1: Bello, me lo segno, che non vorrei dimenticarmelo.
2: Facile, mettiti un promemoria.
0: Restate qui che tra poco arriva Yaki in diretta.
3: Yes!
0: Grazie a Michele Rossetti in regia, a Giacomo Gianni in redazione.
2: E come no?
0: A domani, noi siamo i Finlay e questa è R101. 101!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha annunciato la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina concorda di non colpire obiettivi energetici russi, dice il presidente. La Russia ha accettato di fare lo stesso. Secondo Trump, l'aumento del prezzo della benzina è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Cambiamo argomento e scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla sull'argomento di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic, Amodei, che aveva lanciato l'allarme. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale della stessa intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. Il Medio Oriente, l'esercito israeliano contro Gaza, film premiato a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'IDF dispone un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato che era stato utilizzato nella pellicola. Dall'Italia con la cronaca, ritorno a scuola oggi a Milano per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio che hanno vissuto l'orrore del rogo a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Chiudiamo con il Vaticano, dove è finita l'austerity, complice anche il Covid. Leone XIV ha rialzato gli stipendi dei cardinali, il predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, Prevost ha abrogato le decurtazioni, il Vaticano proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: R101, traffico e mobilità.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 chilometro tra Guidonia, Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord per un veicolo in avaria in direzione Milano, per un incidente sulla A7 8 chilometri di incolonnamenti tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine sulla statale 34 del Lago Maggiore si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di Cannero. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

4 minuti amici, buon lunedì sera a tutti, siete su R101, al via adesso le stories di questo 14 settembre, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi come vuole la consuetudine, anche The Cheesiest, Davide Cesini in regia con voi al 331 80 90 101, i messaggi, le voci per condividere questo inizio di settimana. Noi vi accompagniamo con la musica su R101 per dare il via alle stories di questa sera, c'è Ellie Goulding, Burn.

Cruise Control con Teddy Swims ad aprire le stories di questo lunedì sera. Sono le 20 e 12 minuti, amici. Buona serata a tutti. Ragliacchi con voi per le prossime 4 ore, dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, in radio su R101, anche sul canale 67 del Digitale Terrestre. Oggi mi sono fatto un grande ripasso di tutti quelli che possono essere i problemi delle coppie nell'epoca social. In particolare, questo ripasso è nato da un meraviglioso post di questo ragazzo che si lamentava del fatto che la propria fidanzata non volesse mai postare nessuna foto pubblica sui social con lui. Ora, ci sono tante persone che scelgono di mantenere la propria vita sentimentale privata, magari hai un grande pubblico sui social, su Instagram, non vuoi condividere ogni proprio lato della tua vita, quindi la tua fidanzata o il tuo fidanzato li tieni un attimino da parte, ma anche al riparo dai commenti di certe persone. Si sa che le persone su internet tirano fuori il peggio di loro stesse. La cosa che mi ha colpito di questo post è la ragione per la quale la ragazza non vuole postare foto con lui. La scritta recita esattamente: perché non sei abbastanza bello. E secondo me questo, a parte che è già un motivo per lasciarsi, cioè nel senso, perché non è proteggermi magari dai social o qualcosa, è ti vergogni di me, non mi vuoi postare, una cosa veramente tremenda. È l'equivalente secondo me di tutt'oggi, ma 20 anni fa ancora di più, di non ti voglio presentare ai miei amici perché mi vergogno di te. Può essere per l'aspetto, può essere per un determinato comportamento, eccetera eccetera. Io volevo subito mettere un po' di pepe al nostro lunedì sera insieme, quindi al 331 80 90 101, amici e amiche, soprattutto quelli che sono, anzi in particolare coloro che sono in coppia, chi è il bello della coppia? Voi o la vostra dolce metà? 331 80 90 101, vediamo di animare subito questo lunedì sera. Noi ci mettiamo la musica su R100.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Sento il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni nelle stories di R101. Le 20 e 20 minuti, buon lunedì sera a tutti. Poco fa stavamo parlando di questa ragazza che non posta mai le foto con il suo fidanzato sui social perché, a detta sua, non è abbastanza bello. Al 331 80 90 101 con la voce state condividendo qui su R101 chi è secondo voi il bello della coppia fra voi e il vostro partner. Aggiungiamo un po' di pepe subito a questo lunedì sera. Tra poco vi ascoltiamo.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
2: Dopo aver trovato l'amore?
3: Io e te, cosa siamo?
2: Cosa può andare storto?
4: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
2: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
5: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
6: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
2: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99, Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
16: Febal Casa, Febal Casa.
15: Più info su febalcasa.com.
17: Edo, sei pronto?
18: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
17: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
18: Hai già scelto il tuo pigiama?
17: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
18: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
17: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
18: Pigiamarun.it.
19: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
21: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
22: Qualcuno ha detto Just Eat.
23: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
24: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: Chief! Un solo spray! Chief!
23: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
26: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower. L'energia che ti serve.
27: Così questa è la nuova Volvo X60.
28: Che ne dici? 100% elettrica.
27: Bellissima, ma giusto un limite.
28: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
27: È vero, ma il prezzo?
28: Come la tua ibrida.
27: Ma effettivamente non c'è più differenza.
28: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
26: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
29: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
30: Permesso? Che bel parquet!
31: Ha visto?
30: E che bel freschetto, condizionatore!
31: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
30: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
31: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
30: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
26: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
0: Temptation Island vi aspetta.
1: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
0: Con imperdibili novità.
2: C'è qualcun altro nella tua vita?
0: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
3: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
0: Temptation Island e poi, stasera prima serata, Canale 5.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani. Al mattino nuvole a sud e regioni del Medio Adriatico con isolati acquazzoni e temporali su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia orientale. In prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio cielo in generale nuvoloso a sud con rovesci e temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Nel resto d'Italia prevalenza di bel tempo con un po' di nubi innocue solo al nord-ovest, temperature massime con poche variazioni e in generale comprese tra 25 e 31 gradi con afa debole o del tutto assente. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Marmellata numero 25, Cesare Cremonini nelle stories di R101. Buon lunedì sera a tutti. Da Iachi, poco fa parlavamo di questo meraviglioso articolo che cito il titolo: la fidanzata non posta mai le foto con lui sui social perché non sei abbastanza bello. Al 331 80 90 101 state condividendo con noi, secondo voi chi è il bello nella vostra coppia? Sentiamo una voce.
1: Chi è il bello della coppia? Come si definisce la bellezza? Dico che lui è uno, a parte che siamo in fase di tutte le rotture, ma no, dico lo stesso, che ha molto seguito, ha molte donne che si fanno avanti, e io più o meno anche, nel
0: anche
1: senso
0: che
1: io tengo
0: avanti
1: un po' più a distanza, non sono una che lascia avvicinare, però tante volte complimenti di persona o anche sui social. Sono una di quelle che non ama pubblicare relazioni, soprattutto se sono relazioni prive di fondamenta certe. Silvia da Cattolica.
0: Silvia, io ti voglio bene, ti mando un abbraccio, soprattutto perché ho capito che non è un buon periodo con il tuo fidanzato o quasi ex, adesso non so quanto sono indelicato a dirlo, ma 50 minuti di audio per non dirmi alla fine chi è secondo te, invece lui ha tanto seguito, tante donne si fanno avanti, io anche, però allora capisco la cosa del voler tenere fuori dai social le relazioni sentimentali, la ragazza dell'articolo appunto perché non è abbastanza bello, non mi sembra una scusa così carina, tu hai le tue ragioni, ma quindi chi era il bello in questa cosa? Mandate una foto a questo punto, giudichiamo noi, perché tanti stanno dicendo io sono il bello, io sono la bella della coppia. Il fatto è che sono tutte persone che sono in macchina da sole in questo momento e quindi hanno la libertà di dire quello che vogliono. Io ho un sogno, una coppia insieme in macchina, adesso che ci manda un vocale congiunto in cui ognuno dei due esprime il proprio parere. So già come andrà a finire, però vediamo, ci proviamo comunque. Comunque, su R101 Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Talk to me, Damiano David, Tyla Nile Rodgers nelle stories di R101 al 331 80 90 101. Chi è il bello della coppia o la bella? Sentiamo.
1: Siamo tutti e due bellissimi, quasi sessantenni, e spacchiamo. Marina D'Alecco.
0: Marina, io ti mando un abbraccione. Allora, tanti stanno allegando anche le foto oltre agli audio. Marina è una di queste. Posso confermare che siete bellissimi. Io voglio però l'opinione personale su, secondo voi, chi è quel mezzo gradino sopra, giusto per mettere un po' zizzania stasera.
2: Ciao, sono Damiano da Modena, sono in auto con la mia fidanzata, okay, e abbiamo concordato tutti e due che la più bella è lei. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, vi mando un abbraccio. Io poco fa appunto ho detto, io ho il sogno che una coppia ci mandi il vocale dall'auto. So già come andrà a finire, ma perché noi uomini, posso dire, anche se pensiamo di essere un pochino superiori, uno, le donne sono molto più belle in generale proprio, ma io sono di parte e ci sta. Due, per evitare qualsiasi tipo di conflitto, di discussione, possiamo essere, cioè, lei dice, io secondo me sono più bella, lui magari pensa, io sono più bello, ma ti do ragione, perché non voglio poi sennò passare il resto del tragitto in macchina a litigare sul perché ho detto una cosa del genere. Ovviamente ci fidiamo però delle vostre voci. C'è la musica su R101, il nuovo singolo di Ernia, si chiama Dedica. 20 e 38 minuti, alzate il volume.
3: Che nome dai ad un sogno

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia su R101, dedica alla città di Milano, ma anche per tutti coloro che sono all'ascolto, magari una dedica al proprio partner in macchina insieme al 331 80 90 101. Ci state raccontando, secondo voi, chi è il bello della coppia?
2: Ma indubbiamente fra me e mio marito è più bello mio marito. Oh. Ed è anche più fotogenico, porca miseria.
1: Porca miseria, è meraviglioso, c'è un filo di rosicamento. Ma va bene, beata te, amica mia, tra poco la canzone che ti fa stare bene.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
3: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro, 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ma che pelle stupenda!
10: Merito di Shiseido!
9: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
10: Ah, quale?
9: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
10: Corro subito nelle profumerie Naima!
9: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
11: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
12: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi! Lascerò un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
18: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
19: Un breve, luminoso cammino.
20: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
21: Essere originale, non una fotocopia.
19: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
22: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
23: C'era una svolta e poi un'altra.
0: e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
23: Cosa fa Oscillo Coccinum?
24: Cosa fa Oscillo Coccinum?
23: Cosa fa Oscillo Coccinum?
25: Cosa fa Oscillo Coccinum?
24: Cosa fa Oscillo Coccinum?

0: 9 su R101, la canzone che ti fa stare bene l'avete scelta voi, come sempre in questo appuntamento fisso qui su R101, sentiamo.
1: Sono Rosy, la canzone che mi farebbe stare bene è Jon Bon Jovi, It's My Life.

John Bon Jovi, i suoi Bon Jovi, It's My Life, l'anno era il 2000, la canzone che ci fa stare bene nel nostro lunedì sera di Stories. Io ogni volta che ascoltiamo i Bon Jovi immagino sempre com'è andata la loro discussione per scegliere il nome della band, con John Bon Jovi che dice: io ho un'idea geniale per il nome della band, perché non utilizziamo il mio cognome? Chiunque abbia qualcosa da ridire è fuori dalla band. Da lì tutti hanno dato il loro consenso a chiamare Bon Jovi la band di John Bon Jovi. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra meno di un'ora, 331 80 90 101 per scegliere la vostra con la voce. Il prossimo appuntamento è particolare perché la scegliete voi, ma la selezione è ristretta agli anni 90-2000, mondo R&B e hip hop. Sbizzarritevi appunto in quell'immaginario lì. Nel frattempo su R101 la musica non si ferma, questa l'abbiamo scelta

1 a pochi secondi alle 21. Buon lunedì sera di Stories a tutti i Ragliacchi. Tra pochissimo ancora insieme e ci sarà spazio anche per giocare. Non diamo ancora troppe anticipazioni su quello che è il gioco a cui giocheremo, perché qui su R101 arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca ha accettato di fare lo stesso con questo messaggio. Oggi Donald Trump ha annunciato la tregua tra Mosca e Kiev. Zelensky conferma che l'Ucraina è disposta a fermare gli attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe, se anche Mosca farà altrettanto. E proprio nel quadro del conflitto russo-ucraino oggi l'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. In precedenza Kaya Kallas, alta rappresentante europea agli affari esteri, ha affermato che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Per Kallas, l'atto ha lo scopo di dissuadere gli alleati dal sostenere l'Ucraina. La cronaca dall'Italia: è stato arrestato a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, il 26enne che nella notte tra il 2 e 3 agosto scorsi ha sequestrato e violentato una ragazza poco più che maggiorenne che aveva conosciuto sui social. L'uomo ha liberato la sua vittima con la promessa del silenzio, ma la giovane lo ha denunciato. E siamo al calcio con i posticipi di Serie A. La Roma batte 2-0 il Torino in trasferta e al momento in testa. Vince anche il Como 2-1 col Parma. L'Ariani al secondo posto con la Lazio in campo in questi minuti. Inter e Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.

alle 9, lunedì sera 14 settembre, siete su R101, amici, queste sono le stories con me, Yaki, ad accompagnarvi, con Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia, e con voi al 331 80 90 101. Le vostre voci tra poco saranno fondamentali, ancora più del solito, perché stiamo per giocare a Sottosopra. A breve ripassiamo insieme come funziona Sottosopra. Nel frattempo c'è la musica su R101, Avicii, Hey Brother.

0: Mike Smith su R101, 21 e 9 minuti, buon lunedì sera da Yaki, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca a Sottosopra, vi starete chiedendo, è molto semplice, tra pochissimo vi faremo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario, voi al 331 80 90 101 con la voce dovrete dirci che canzone è. In studio abbiamo il nostro notaio, come sempre ultra pignolo, quindi sia il titolo del brano che chi lo canta deve essere corretto al 100%. La prima mancia italiana, sentiamo il pezzettino. Allora, come sempre, due specifiche importanti. Io gioco con voi perché anch'io sono all'oscuro della canzone che abbiamo appena ascoltato. La seconda, io sono molto scarso in questo gioco. Risentiamo il pezzettino? Più per me. Ha qualcosa che mi solletica da qualche parte, ma non riesco bene a capire cosa. 331 80 90 101, amici, che canzone è quella che abbiamo messo al contrario? Provateci con la voce che tra pochissimo vi ascoltiamo. Magari, vedo già che arrivano i messaggi, magari fra questi c'è la soluzione. Lo scopriamo tra poco. Nel frattempo su R101, agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso.

Manu Chao viajando por el mundo nelle stories di R101, mentre siamo nel pieno della prima manche di Sottosopra, sentiamo il pezzettino della canzone al contrario. Che canzone è? Provateci con la voce, 331 80 90 101, tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi, state con noi.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer.
7: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
8: Dopo aver trovato l'amore?
7: Io e te, cosa siamo?
8: Cosa può andare storto?
7: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
8: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
9: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
10: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
8: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Perché?
14: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
15: Non fartela scappare.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
19: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
20: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
21: 99, 99, non è possibile.
22: Tesoro, tutto ok?
21: 99, Puma, microtasso.
22: Calmati, ora chiamo qualcuno.
21: 99 Puma.
22: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
21: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
23: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
24: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
25: D'ora in poi lascerò.
24: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
0: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
13: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
25: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
26: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
27: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Shiva, Rome wasn't built in a day su R101 nelle stories alle 21:28 del nostro lunedì sera. Buon inizio settimana a tutti i ragazzi. Stiamo giocando a Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone messa al contrario. Voi al 331 80 90 101 dovete dirci che canzone è. Sentiamo il pezzettino. Ricordiamo che la prima manche è italiana, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao R101, ciao. Samuele da Treviso, è arabe de palo, depende.
0: La prima manche è italiana, quindi la canzone che stiamo cercando è italiana, non sono gli arabe de palo, non ne depende.
2: Ciao R101, sono Caterina e chiamo Silvia.
0: Ciao Cate.
2: Ti scrivo da
0: Ferrara. Preoccupare.
2: Per me la canzone al contrario è Swalla di Swalla, una cosa del genere di Jason Derulo.
0: Io cosa dico a fare allora che la prima manche è italiana, però non è Jason Derulo.
3: Ciao, sono Maria de Manduria, mi è sembrato Raff con Cosa resterà di questi anni 80, quella lì, ciao.
0: Non è Raff, però bello sentire qualcuno che dice almeno un grande artista italiano.
4: Ciao Yaki. Ciao. Una terra promessa di Eros Ramazzotti. Un bacio, Anna.
0: Anna, io ti mando un bacio, ti abbraccio, perché per me sei una vincitrice morale. Ma abbiamo il notaio che scuote la testa, dice no, lui è pro bono, cioè non viene pagato una lira, quindi è anche infervorato come una biscia, quindi particolarmente cattivo. Non è una terra promessa, cos'è?
5: Terra promessa, Eros Ramazzotti.
6: Ciao ragazzi, sono Francesca da Bergamo. La canzone è Terra promessa di Eros Ramazzotti.
7: Terra promessa di Eros Ramazzotti. Oh yes.
8: Terra promessa, Eros Ramazzotti. Riccardo da Pescara, ciao!

Di R101 e immagino anche in macchina o a casa da ovunque ci stai ascoltando. 1984, la soluzione della nostra prima manche di Sottosopra, Eros Ramazzotti, Terra Promessa. Non potevamo evidentemente accettare quel una, l'articolo indeterminativo davanti al titolo di Eros. Tra pochissimo, allora, bravi a tutti coloro che hanno trovato la canzone misteriosa. Chi invece ha sbagliato, dicendo soprattutto un artista che non è italiano, tra poco potrà rifarsi, perché la seconda manche è internazionale. Se quelli che hanno detto un artista internazionale nella manche italiana diranno un artista italiano nella manche internazionale, io prendo e me ne vado. C'è Mika nel frattempo, tra poco la seconda manche, adesso su R101, Mika, We Are Golden.

0: Baby Don't Hurt Me su R101, siete nelle stories. Buon inizio settimana a tutti da Yaki. Stiamo giocando a Sottosopra. Poco fa abbiamo concluso la prima manche. La soluzione per chi se la fosse persa era Terra Promessa di Eros Ramazzotti. Al via adesso la seconda. Si gioca come nella prima, noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è, titolo e autore. Prima manche era italiana, seconda internazionale. Sentiamo. Ci sono, secondo me, degli elementi altamente riconoscibili anche al contrario. Risentiamo. U e A, sia al contrario che nel verso giusto, sono uguali. 331 80 90 101 per provarci, come sempre, con la voce. Nel frattempo, su R101, J-Ax. Enjoy the music. E chi racconta ancora vita,
1: morte, miracoli e grida. Bella zio, sono J-Ax. R. R101. 101. Enjoy

DR101 J-Ax, passato dai nostri studi qualche giorno fa per recuperare l'intervista fatta dai Bonazzi. R101.it, stiamo giocando sotto sopra. Che canzone è? Provateci al 331 80 90 101. Tra pochissimo vi ascoltiamo. E anche la canzone che ti fa stare bene.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
14: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
15: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
16: Frequenziamoci con Iren.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle, in farmacia e parafarmacia.
18: Così questa è la nuova Volvo X60.
19: Che ne dici? 100% elettrica.
18: Bellissima, ma giusto un limite.
19: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
18: È vero, ma il prezzo?
19: Come la tua ibrida.
18: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
19: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
21: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
22: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
21: Ops.
22: Ops.
21: Ops.
22: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
21: Ops.
22: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
23: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
24: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
25: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
1: No, il manutentore. È anche carino, sa?
0: Pure.
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
26: Messaggio promosso da Sanofi.
27: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
28: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Regulate 1994, Warren G, Nate Dogg, la canzone che ci fa stare bene. Questo è R101, secondo me la figata totale di questo appuntamento, e anche per chi ci sta guardando sul canale 67 del digitale terrestre, vedere i videoclip di queste canzoni. In questo videoclip ad esempio fa un breve cameo Tupac, e pensate, per registrare questa canzone Warren G e Nate Dogg si sono rintanati nell'armadio, che è un metodo ultra fai da te per avere, diciamo, un audio, non dico di qualità, ma quantomeno senza disturbi. Loro non avevano una lira e finirono per creare Regulate nell'armadio e farla diventare il brano che ha incassato di più negli anni 90 per la Def Jam, appunto, la loro etichetta. La canzone che ti fa stare bene a tema R&B pop ritorna domani sera alle 21.45. Il prossimo appuntamento più generico invece tra poco meno di un'ora. Qualunque sia la canzone che vogliate scegliere, 331 80 90 101, fatelo con la voce. Allo stesso numero stiamo giocando a Sottosopra, stiamo provando a capire qual è la canzone che abbiamo messo al contrario. Sentiamo. Quegli U e quegli A sono molto riconoscibili, infatti l'avete azzeccata tutti. Amici, che canzone è?
1: Saluti da Michael. The Line dei Toto.
2: Ciao ragazzi, la canzone è All the Line dei Toto. Un saluto da Samuele e da Paolo.
3: Secondo me è All the Line dei Toto.

I Toto, la soluzione della seconda manche di Sottosopra. Amici, grazie a tutti per aver partecipato. Bravi, perché l'avete trovata tutti. C'è la musica qui su R101. Ci fa da colonna sonora Samurai J nelle stories Ossessione. Mm, yeah, yeah, yeah.

Enjoy the music. 101. I'ma love you like I've never been.

Oh My Soul alle 22 un minuto, lunedì 14 settembre. Buona serata a tutti i ragliachi. Tra pochissimo ancora insieme nelle stories di R101, come sempre, dal lunedì al giovedì dalle 20 a mezzanotte, con voi, con tutta la nostra musica a farci da colonna sonora. Nel frattempo ci sono le news.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ancora nessuna intesa ufficiale tra i due paesi, nonostante l'annuncio di Donald Trump in merito a una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Fonti vicine al Cremlino fanno sapere che Putin è riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno. Zelensky da parte sua è pronto a una tregua se anche la Russia farà altrettanto. Stati Uniti non si attenua allo scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi del settore che hanno chiesto di rallentarne lo sviluppo allo scopo di evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump ha parlato di cospirazione malata e si è scagliato contro il CEO di Anthropica, Modei, che aveva lanciato l'allarme. La Cina dice intanto che allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale. Anche l'ONU però chiede un intervento nel settore e denuncia rischi senza precedenti. La cronaca dall'Italia con il ritorno oggi a scuola per Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore a Capodanno a Crans-Montana. Oggi insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto per riprendere le lezioni. Ancora un no alla richiesta di differimento della pena per Mario Roggero. Resta in carcere a Bollate il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa. Chiudiamo con il Vaticano, dove Papa Leone ha rialzato gli stipendi anche dei cardinali. Il suo predecessore Francesco li aveva tagliati del 10%, ma Prevost ha abrogato le decurtazioni. Il Vaticano fa sapere che proseguirà comunque nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. Queste le breaking news di TGCOM24.

9:04, lunedì 14 settembre, sì, siete su R101, amici, no, perché ogni tanto io mi confondo con i mesi per una troppa leggerezza e poi vengo massacrato con i vostri messaggi. Tornando a noi, 331 80 90 101, appunto il nostro numero per condividere il vostro lunedì sera, il vostro inizio settimana, e se siete in macchina anche dove siete diretti. Noi ci mettiamo la musica, Tiziano Ferro, Troppo Buono.

0: Midnight Sky, Miley, nelle stories di R101. Miley che ormai ha accantonato definitivamente il Cyrus, che si sta preparando al un nuovo capitolo della sua vita artistica. È anche finita l'estate, l'arrivo di settembre coincide di solito anche con la stagione discografica che inizia ad animarsi, con i tanti progetti che poi escono durante l'autunno. Miley che è uscita un paio di settimane fa con il suo ultimo singolo Buzz Persuades, che trovate qui in rotazione musicale su R101, e che appunto sarà anche il titolo del suo nuovo album, attesissimo per l'autunno del 2026. Comunque entro fine anno dovremo avere il nuovo progetto di Miley. Tanti sono gli album che si susseguiranno nelle prossime settimane. Per guardare anche un po' al fronte italiano, Malika Ayane che ritornerà dopo 5 anni, dopo Manifesto con un album di inediti. Roger Taylor, il batterista dei Queen, torna anche lui con un progetto che sicuramente scalderà i fan di lunga data. Molto bello anche quel progetto che riguarda Domenico Modugno con l'affetto della memoria, che originariamente è stato pubblicato nel 1971, ritorna dopo 56 anni in un'edizione speciale su vinile. Sappiamo quanto il mercato dei vinili negli ultimi anni sia letteralmente esploso, oltre che per la qualità dell'audio, quella nostalgia anche che la accompagna, anche la bellezza di avere un oggetto da collezione come un bel vinile di uno dei più grandi artisti della storia della musica italiana. Continua la musica su R101 nelle stories, ci fanno da colonna sonora Giulia Bresce, il loro ultimo singolo Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Angel, Email Angel, Altro Anate, Moving to the Sun, siete su R101, queste sono le stories del nostro lunedì sera con me, Yaki, ad accompagnarvi con voi al 331 80 90 101, come sempre per dire la vostra sui nostri argomenti, per aggiornarci anche sui vostri spostamenti in macchina, ovviamente per tutti coloro che sono alla guida in questo momento, un buon viaggio. 22 e 20 minuti, tra poco ancora insieme, state con noi.

0: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
7: D'ora in poi lascerò
6: un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
8: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
9: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
10: Apri R101.
9: R101.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto.
13: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
17: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
18: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

tutti, io no, siete nelle stories di R101. Buon inizio di settimana a tutti e buona serata da Yaki. Poco fa parlavamo di quelle che saranno le uscite discografiche per il mese di settembre, per l'autunno, il finale del 2026 in generale. Non solo uscite discografiche, ma grandi annunci anche nella giornata di oggi. Ve l'avevo anticipato ieri che eccezionalmente alle 16 eravamo insieme qui su R101 nell'Enjoy the Weekend, tutti connessi oggi 17 ore italiana, perché gli Oasis avrebbero annunciato le date nel tour, confermata la presenza di un paio di date anche qui in Italia. Si sapeva, o meglio aleggiava tanto nell'aria, però è bello avere l'ufficialità allo Stadio Olimpico di Roma il 29 luglio e anche il 30. Tra l'altro interessante, devo dire, il modo di acquistare i biglietti delle date italiane degli Oasis, perché non è prevista una prevendita lineare. Il procedimento, cioè bisogna andare sul sito ufficiale degli Oasis, registrarsi, poi accedere per comprare i biglietti quando saranno disponibili, e coloro che potranno comprare i biglietti verranno estratti dal gruppo di tutti i registrati, quindi non è tanto chi arriva prima meglio alloggia, o meglio, questo è quantomeno quello che sembra di capire, che par di capire dalle istruzioni che ci sono. Io mi sono informato perché vorrei essere uno dei presenti a Roma per gli Oasis nel 2027, però mi sa che dipenderà anche un pochino dalla fortuna. Non so se sono il primo gruppo, i primi artisti a scegliere di effettuare una prevendita in questo modo, o se è già qualcosa che è diffuso in qualche modo, che qualcuno ha già fatto. Nel caso, 331 80 90 101 per dirmi che guarda che ormai le prevendite le vendono solamente così. Mi sembrerebbe strano, perché io vado molto spesso a concerti. Comunque, 331 80 90 101 è il nostro numero per dirci la vostra. Nel frattempo, su R101, i Coldplay.

0: tequila guaranà.
1: Guaranà Elodie su R101, 22:37 minuti. Tanti amici che hanno voglia di far sentire la propria voce nelle stories di questa sera. Sentiamo qualcuno.
2: Nei 40 minuti di ritorno dal lavoro in macchina, sicuramente la compagnia di Radio 101 fa tanto.
1: Ma che bello.
2: Fa passare questo tempo e senza rimanere da solo e ci tieni compagnia.
1: Oh, ma è un piacere accompagnarti, amico mio. Buon rientro verso casa. Si sente una voce stanca, provata da una dura giornata di lavoro. Sono appunto passate anche le 10:30, quindi capisco il sentimento. C'è Alex Warren nelle stories, Passenger. Enjoy the music.

0: sei un fan del volley femminile. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti due biglietti per la finale e la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
13: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
16: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Quarto d'ora alle 23 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. L'avete scelta voi con la voce, sentiamo.
1: Ciao a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è You Can Play the Game di Bobby Brown. Ciao.

Who Can Play That Game, Bobby Brown, anno 1992, la canzone che ci fa stare bene, brano che ha avuto un grande successo in patria, in America, poi esploso in Europa nel 1994, nel 1995, grazie al famosissimo remix del duo britannico di musica house K-Class. Dopo appunto il loro remix è entrato nella top 20 di tantissimi paesi europei, compresa ovviamente anche l'Italia. La canzone che ti fa stare bene riprenderà, ritornerà puntualissima tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi il brano che ci farà da colonna sonora quando mancherà meno di un quarto d'ora a mezzanotte. Nel frattempo la sentiamo già in sottofondo, salgono le emozioni su R101, Someone Like You, Adele.

Shakira, Burna Boy, Dai Dai, quando mancano pochi secondi alle 23 sta per prendere il via, l'ultima ora delle stories, quindi Dai Dai che tra pochissimo si gioca a quello delle definizioni, diamo già anticipazioni in questo lunedì sera. Adesso però arrivano le news su R101.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente americano Trump su Truth sostiene che è in atto una cospirazione velata contro l'intelligenza artificiale e i data center a fondo di Trump, al CEO di Anthropica Modei, che aveva lanciato l'allarme sull'uso non consono dell'intelligenza artificiale. Siamo in vantaggio sulla Cina e su tutti gli altri, ha detto Trump, e continueremo ad esserlo. Wall Street chiude in ribasso, intanto riuscendo a contenere le perdite nonostante i timori legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Dow Jones che perde lo 0,29, il Nasdaq cede lo 0,56, in calo anche lo Standard & Poor's 500 che lascia sul terreno lo 0,48. Cambiamo argomento, nessuna intesa ufficiale tra i due paesi nonostante l'annuncio di Trump sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina. Putin è riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno, secondo fonti del Cremlino. Zelensky pronto a una tregua se anche la Russia farà altrettanto. Medio Oriente, in Israele l'IDF ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film Naza, premiato a Venezia. L'esercito ordina la creazione di un team guidato dal capo della direzione della pianificazione. Cambiamo argomento, i capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles premono per l'autodeterminazione da Londra, un documento che ribadisce questo diritto firmato oggi fra i tre paesi a margine di un vertice a Cardiff, capoluogo del Galles. Chiudiamo con il calcio, l'Inter vince, rimonta 5-2 contro l'Udinese e aggancia la Roma in testa alla classifica che vince 2-0 a Torino. Anche il Como non manca l'appuntamento con i tre punti piegando 2-1 il Parma, l'Ariani ora secondi con la Lazio. Queste le breaking news di TGCOM24.

Alle 23:02 minuti prende il via l'ultima ora delle stories di questo lunedì 14 di settembre. Come vuole la consuetudine, passeremo insieme anche quest'ora. Ci sono io e Yaki ad accompagnarvi con The Cheesiest, Davide Cesini in regia. Lo sentiamo già dal in sottofondo, che tra poco si gioca con parole tue. A breve ripassiamo insieme le regole. 331 80 90 101 il numero da avere sempre con sé. Nel frattempo su R101 Sugar, i Maroon 5.

0: Benson Boone, Beautiful Things, 23:10, lunedì sera, siete su R101 nelle stories con me, Yaki, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi previsto. Lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Certo. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue, vi starete chiedendo? È molto semplice, amici. Tra pochissimo vi leggerò una definizione che, come ogni definizione, si riferisce a un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci l'oggetto misterioso al 331 80 90 101 con la vostra voce. Dov'è la difficoltà? Nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata ed è la seguente: una struttura antropometricamente parametrizzata, partiamo già male, caratterizzata da una configurazione statica pluripuntuale e da una distribuzione dei carichi prevalentemente assiale. La geometria integra differenti piani funzionali reciprocamente vincolati mediante elementi longitudinali, la cui disposizione determina un sistema di equilibrio rispetto al substrato. L'assetto complessivo è ottimizzato per accogliere temporaneamente una massa in condizioni di stabilità controllata. Pace nello studio, come sempre, meravigliose, appena finisco di leggere la definizione. Amici, 331 80 90 101, qual è l'oggetto che stiamo cercando? Qual è questa struttura antropometricamente parametrizzata? Cioè, le prime tre parole per me sono già uno scioglilingua, ma vedo già i messaggi arrivare, quindi potremmo già avere la soluzione. Fra questi lo scopriamo tra poco, mi raccomando, con la voce vogliamo sentire il vostro tono di stupore mentre provate a indovinare l'oggetto. Nel frattempo la musica su R101, il nuovo singolo di Peggy Gou e Ira Star, si chiama Woman, 23:11. Alzate il volume.

0: celebra antidroga nelle stories di R101 mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione un pochino complicata per il comparoletto di questa sera. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: L'oggetto che state cercando è la bilancia.
0: Non è la bilancia l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 il numero per provarci con la voce. Tra poco ascoltiamo appunto i tentativi e rileggiamo la definizione di stasera. State con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer.
6: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
7: Dopo aver trovato l'amore?
6: Io e te, cosa siamo?
7: Cosa può andare storto?
6: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
7: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
8: Oh, ma se su non te l'hanno portata via vigili?
9: Cosa cantava quello? Questo mondo di vigili?
7: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Annalisa. Sabato 12 giugno 2027. L'ultima trasformazione. Annalisa, Milano San Siro 12 giugno. Info e biglietti ticketone.it.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
16: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
17: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
18: Un breve, luminoso cammino.
19: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
20: Essere originale, non una fotocopia.
18: Il mio nome è Carlo. La storia di San Carlo Acutis. Prossimamente, Canale 5.
21: È permesso?
22: Ah, proprio lei!
21: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
22: Infatti.
23: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
21: E risparmia sulla bolletta.
22: Posso metterlo io?
21: È meglio applicato da un professionista.
22: Come lei?
21: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
25: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
26: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
25: Dual Motor, Dual Desire.
26: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
25: Suzuki.
27: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
28: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
29: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
28: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
30: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: pompa. Daniele Silvestri, salirò su R101 lunedì sera nelle stories con me e Yaki. Stiamo giocando a con parole tue quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione: una struttura antropometricamente parametrizzata, caratterizzata da una configurazione statica pluripuntuale e da una distribuzione dei carichi prevalentemente assiale. La geometria integra differenti piani funzionali reciprocamente vincolati mediante elementi longitudinali, la cui disposizione determina un sistema di equilibrio rispetto al substrato. L'assetto complessivo è ottimizzato per accogliere temporaneamente una massa in condizioni di stabilità controllata. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Bro, ma è la forbice?
0: Bro, va bene, non è la forbice.
1: Amico mio, è uno stendino, lo stendipanni.
0: Non è uno stendino.
2: Io da Firenze, secondo me è la bicicletta, può darsi?
0: Può darsi, ma non è la bicicletta, nonostante l'oggetto che stiamo cercando ha qualcosa a che fare con la bicicletta, ma non voglio sviarvi.
3: Ciao, Decimo da Cersosimo. Ciao. L'oggetto bello, misterioso è il cavatappi.
0: Non è il cavatappi, Decimo.
4: Per mio marito è un orologio.
0: E per te? Io voglio sentire i tentativi di entrambi, però non è l'orologio.
5: Secondo me l'oggetto è lo yo-yo, Mauro da Torino.
0: Mauro, non è neanche lo yo-yo.
6: Secondo me è uno schiaccianoci. Ciao Anna.
0: Ciao Anna, non è lo schiaccianoci.
7: Ragazzi, sì. Ma è semplicissimo, sono le forbici. Ciao Angela da Roma.
0: Angela, non hai ascoltato con attenzione, già il tipo che mi ha chiamato bro ha detto che sono le forbici, non sono le forbici.
8: Ciao Alberto, secondo me è il depilatore, quello.
0: Quale?
8: A dischi rotanti. Ciao.
0: Il depilatore a dischi. Quanto saremmo cattivi se l'oggetto fosse veramente il depilatore a dischi rotanti, volessimo che tutti voi pronunciaste queste parole in fila. Non è il depilatore a dischi rotanti, amici. 331 80 90 101 per provarci, perché la definizione e la soluzione ancora non l'abbiamo. Magari tra poco l'avremo. Nel frattempo, su R101, Wide Awake, Katy Perry. I'm wide awake.

0: tattici nucleari, ridere nelle stories di R101, 23:37 minuti, stiamo giocando a Con parole tue, un gioco in cui noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata, voi dovete dirci qual è l'oggetto misterioso che si cela dietro a questa. La definizione di oggi è la seguente: una struttura antropometricamente parametrizzata, caratterizzata da una configurazione statica pluripuntuale e da una distribuzione dei carichi prevalentemente assiale. La geometria integra differenti piani funzionali reciprocamente vincolati mediante elementi longitudinali, la cui disposizione determina un sistema di equilibrio rispetto al substrato. L'assetto complessivo è ottimizzato per accogliere temporaneamente una massa in condizioni di stabilità controllata. Tutto questo mi sembra estremamente semplice. Tutto questo per dire cosa, sentiamo?
1: Maestro, il guanto.
0: Maestro, mi piace. È stato chiamato maestro, bro, amico mio. Stasera un sacco di nomi. Non è il guanto, mi piace.
2: Ciao,
0: maestro,
2: per
0: però.
2: Me è il cavalletto, ecco, aspetta, della bici. Sono Stefano da Milano.
0: Buenas noches. La cena.
3: La cena, un bacio, Samantha.
0: Ciao, Samantha. Io ormai vi conosco talmente bene che io ormai sto attento solo al buenas noches e alla cena. Non ho capito infatti qual è il tentativo, ma era sbagliato.
4: Ciao, R101 è l'ingranaggio.
0: Non è l'ingranaggio.
5: È il contachilometri, Alessio e Aurora da Sovizzo.
6: Ciao.
0: Ciao, non è il contachilometri.
7: Ciao, sono Domingo, secondo me è il compasso.
0: Non è il compasso.
8: Ciao, Neusa e Lucio da Trabia, secondo noi è il treno.
0: I nomi e il posto da cui avete mandato questo messaggio secondo me facevano parte della definizione complicata. Non è il treno.
9: Rossella da Venezia, per me sono le lame del robot, del famoso robottino che taglio sminuzzano. Ciao a tutti.
0: Famosissimo robottino che io sicuramente ho ben presente. Non sono le lame del robot.
10: Ciao, sono Valentina da Livorno.
0: Ciao, Vale.
10: Secondo me la soluzione è il goniometro.
0: Non è neanche il goniometro.
11: Ciao, yeah, chi potrebbe... no.
0: Però mi piace perché comunque ha avuto consapevolezza nel suo tentativo. Sa che stava per dire una castroneria e quindi ha detto già no per evitare che lo dicessi io, ma mi piace dirlo, quindi no. Ma siete stati in tanti a trovare l'oggetto misterioso. Non è vero, siete stati in due a trovare l'oggetto di stasera. Qual è?
12: Ciao, sono Placido da Filippo del Mela. Secondo me è la sedia.
0: Oh.
13: Ciao ragazzi, Lucone da Milano. Per me è una sedia d'ufficio.
0: Ma andava benissimo, sedia. Non vogliamo essere così fiscali. Il notaio è andato a dormire dopo il sottosopra, alle 10 era già a letto. È la sedia l'oggetto di questa sera, amici. Grazie a tutti per aver partecipato. Bravi i nostri due che hanno trovato l'oggetto misterioso. C'è la musica su R101, c'è il nuovo singolo di Sienna Spyro, si chiama Great Expectation. Alzate il volume.

Great Expectation, nuovo singolo di Sienna Spyro su R101 nelle stories alle 23.42. Tra poco invece il brano che ascoltiamo lo scegliete voi al 331 80 90 101. Arriva la canzone che ti fa stare bene.

0: voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
3: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
2: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
3: Riapre la casa, riparte lo show.
2: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
4: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
5: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per 2 show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
10: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
11: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
12: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 19 settembre dalle ore 10.30 allo store Iren di via Felice Senna a Melegnano. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
13: Frequenziamoci con Iren.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
18: d'ora in poi lascerò.
19: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
20: La canzone che ti fa stare bene.
4: Su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, l'ultimo appuntamento del nostro lunedì sera di Stories. Sentiamo chi ha scelto la canzone e poi ovviamente il brano.
21: La canzone che vorrei ascoltare, che potrebbe farmi stare bene, sì, è Brimful Wash. E a voi grazie e un bacio da Positano.

0: Anno 1997, Corner Shop, Brimful of Asha, la canzone che ci fa stare bene, l'ultimo appuntamento del nostro lunedì sera di Stories. Ma non disperate, amici, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina. Già da adesso al 331 80 90 101 con la voce potete scegliere la canzone che ci farà iniziare la giornata con il piede giusto, con una colonna sonora che aiuti tutti gli amici e le amiche che magari staranno andando al lavoro. Fatelo con la voce, perché dalla voce percepiamo bene quelle che sono le sensazioni legate a un determinato brano. Nel frattempo su R101 questa l'abbiamo scelta noi per voi, c'è Olly, Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Enjoy the music.

The Bausa su R101 che chiudono il nostro lunedì sera di stories insieme. Amici, da Yaki è tutto, ringrazio The Cheesiest, Davide Cisini, che ci ha accompagnato in regia, ringrazio tutti voi per essere stati con noi. Noi ci troviamo di nuovo qui su R101 nelle stories a partire dalle 20 domani, martedì 15 settembre, per passare quella che si spera sarà un'altra bella serata insieme. Buon proseguimento, buona serata, a domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sulla tregua annunciata da Trump per gli attacchi ai siti energetici tra Russia e Ucraina, Zelensky si dice d'accordo ma chiede anche garanzie. Kiev non è sicura che la Russia abbia la volontà di rispettare qualsiasi intesa, dice Zelensky, secondo fonti vicine al Cremlino. Putin è riluttante a raggiungere un accordo prima dell'inverno. La cronaca dall'Italia: una donna ferita in modo non grave oggi a Roma da un colpo, probabilmente sparato con una pistola a pallini. Sul posto i carabinieri della stazione Prati, che indagano sulla vicenda. La donna ferita si è recata autonomamente in ospedale. Da Roma a Milano, dove Sofia, Kim, Leonardo e Francesca, quattro studenti del liceo Virgilio, scampati a rogo di Transmontana a Capodanno, sono tornati oggi a scuola. Insieme i quattro ragazzi sono arrivati nell'istituto milanese per riprendere le lezioni. Per Mario Roggero ancora un no alla richiesta di differimento della pena. Il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi dopo l'uccisione dei rapinatori entrati nel suo negozio 5 anni fa resta nel carcere di Bollate. Siamo al calcio: i risultati dei posticipi della quarta giornata di Serie A ridisegnano la testa della classifica del campionato. Roma e Inter sono appaiate al comando a quota 12 dopo le vittorie su Torino e Udinese. Il Como non manca l'appuntamento con i 3 punti, battendo il Parma 2-1 al Sinigaglia. L'Ariani ora al secondo posto in classifica a quota 10 con la Lazio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: al mattino nuvole a sud e regioni del medio Adriatico, con isolati acquazzoni e temporali su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia orientale, in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio cielo in generale nuvoloso a sud, con rovesci e temporali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Nel resto d'Italia prevalenza di bel tempo, con un po' di nubi innocue solo al nord-ovest. Temperature massime con poche variazioni e in generale comprese tra 25 e 31 gradi, con afa debole o del tutto assente. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone,

0: Tele 101. Enjoy the music.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
4: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio 101. Enjoy the music. Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Perché? Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
9: Su R101,
0: la canzone che ti fa stare bene.
9: Richiedila con un vocale a

0: Enjoy the music.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Wow! Su R101.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Richiedila con un vocale al

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.